Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che non

0: Se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.
1: Papi papi, papi chulo, papi papi papi, venga a me. Papi papi, papi chulo.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: garçon, only there. Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.

0: Hi, this is Gloria Gaynor. This is Gloria Gaynor. I will survive because when I'm in Italy, I listen to Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci!
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: Siamo tornati.
3: Il divertimento di Radio Studio
1: a Belli.
3: Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
2: Andrea!
1: Ci siamo?
2: 6-9 siamo qui.
1: E si riparte, signori, ben ritrovati. Come state? Ci siamo? A Belli. Andiamo, andiamo. Domenico, buongiorno. Paolino da Gemmano, Alberto da Montichiari, Rocco da Tollo. Paolo da Novi, buongiorno. Andiamo, andiamo. È il gallinero.
4: Te llevo gallo che manda. Levántate.
1: Levántate. Siamo 338 14 11 001. Siamo tornati. I'll be back.

Ed eccoci qua con Ramirez e il Gallinero. Abbiamo aperto, ragazzi. Buongiorno a tutti, come state? Tutto bene, ragazzuoli? Mercoledì 26 agosto. Siamo tornati dopo 15 giorni tra vacanze e lavoro, praticamente. Quindi ora si ricomincia tutto alla grandissima. Quindi siamo pronti con le nostre cannonate che sicuramente vi saranno mancate, vero Pargoli? 338 14 11 001. Già il numero è in fermento, ragazzi. Quindi secondo me possiamo già partire alla grande. Che dite? Andiamo, ragazzuoli, si parte! 338 14 11 001. Andiamo?

0: ed è solo la prima, signori, di iPhone 65. Una notte o forse mai più. Arrivano i Modò, signori, Hans Vai Polizai. Dai fio, prega Dio.
1: Zeit 3 4 kleiner dir 5 6 alte Keks 7 8 gute

0: Die Lenargo Denat.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks.
0: Die Lenard.
1: Denat.
0: Si è impallato WhatsApp qua, eh. Si è impallato WhatsApp.

0: den Arm.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3,
0: è partiti benissimo, andiamo.
1: 6,

Fabio da Mantova, buongiorno. Arrivano anche Mike e Stefi da Salò. Forza signori, forza. Ara 74, buongiorno. Arrivano adesso, ragazzi, ci vuole un po' di calma, ma arrivano. Just in the outside world. Signori, arrivano i Sunbeam. Outside the world.

Ah, lo so, sì. Ci siamo mancati? Ah, beh. Sì, ma si riparte alla grande la mattina. Ciao Giacomo, buongiorno. You know, we are mental, the outside world.

si ricorda con la, si ritorna con la carica. Aspetta che metto insieme le parole. Alberto da Casteldazzano, buongiorno. Tutto live, 5:56, 26 agosto. Max di Nogara, buongiorno. Erano i Sunbeam dal 94 con Outside the World. E adesso arrivano loro, gli Zombie Nation. Kencraft 400 è arrivata Dora da Senigallia. Ciao Dora. Ciao Dora. Sebastiano da Bergamo. Sentila. Il boccia da Ponte Vico, andiamo.

0: Filippo Lautista, finalmente bentornati, grazie. Milena e Giovanni Ragussago, Cristian da Villa Poma, Paolo da Salizzole, Zombie Nation.
1: Zombie Nation.
0: Sentila, Federico da Bozzambano, squilibrio da Pavia.

Luca da Trevenzuolo, che bello risentirti. Spacca tutto, certo. Poro, poro. Alessandro da Carpeneto. Carpaneto, anzi. Carlo dalla Vista. Si sente che siamo tornati? A belli. Salutiamo i Zambination. E adesso arrivano da Tura con Mantra. Picotto Remix. Renato da Folgheria, buongiorno. Buongiorno Renatino. Max Aspino, buongiorno. Bentornato, grazie Max. Simone. Sentila, sentila. Carlo da Roverbella, buongiorno. Ah, questo è Fammi Male, sì, sì.

0: Raff da Mondaino. Bentornato Pugliese Malefico. Gianmarco e Pippo, immobiliari di Senigallia. Sul volume.
1: We'll be back.
0: Giulio da Comacchio, che saluta Massimo.

senti di natura. Mantra Picotto Remix. Arriva alle 8:45, staremo a vedere.

0: mia che sound, signori, datura Mantra Remix. Ma non è finita, ciao da Emisa Canneto, Barbara da San Marino, Ricky da Piantirose, la dominatrice. Signori, arriva Absalom Secret. E poi entriamo nel Gotham. Occhio. Dominatrice, sei pronta? Abbiamo anche i Rosci da Tollo.
1: Tutti che tornano all'ovile. Bravi, tornate tutti da me.
0: Il Balti da Bergamo. Grazie, serata stupenda al Palio delle Mura a Peschiera. Grazie mille. Anche Riccione, avete visto Riccione? Che putiferio, ragazzi, mamma mia. Grazie comunque a chi è venuto a Peschiera il venerdì sera. Ricky D'Ancona, vedi, ferie finite. Lo so. Abbiamo gli amici di Manca l'Acqua, buongiorno. Il Vietta da Parma. Crazy, andala a Valsabbia.

Riccardo da Pietra. Sì, sì, siamo tornati, ragazzi, siamo qui, Abbiamo il playboy della Riviera, Zoccoli e Canottiera, fa anche rima. 338 14 11 001. Ben ritrovato, ci mancava la tua carica, Ornella da Vobarno. Grazie, Ornella.

Grazie dalla Val di Sole, buongiorno Katia. Grazie cuore, grazie di cuore Katia. Dice bentornato, grazie. Giussi, dagli ospedali civili, un abbraccio a tutti voi, grazie mille Giussi.

0: Polverone da Morro Valle. Occhio, non è finita. Entriamo nella zona dura, signori. Zona dura. Ah, sì, sì, Rhythmic Gangsta. E questa è quella che vi piace, sì, sì. È la signorina che ci parla, è The Crowd Song. Si vola. Sentiamo la signorina cosa dice.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Ah, beh.
1: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Signori, è arrivato Christian da Belgioioso. E giù formaggi. Siete pronti sul volume? Sul volume. Giulio da Comacchio. Arriva la bomba. Stefano da Genova. Si vola!

Cristian da Belfiore, grazie Cristian. Oggi abbiamo la sigla del lunedì perché è come se ripartissimo, eh.

0: occhio che ci riparla la signorina, eh. Occhio. Signorina? Signorina? È presente? Eccola.
1: Questa canzone continua a girarmi e rigirarmi nella testa.
0: Sì.
1: E quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere tutte quelle persone.
0: Come?
1: Con le mani al cielo.
0: Claudio da Verona, mani al cielo, Claudio. Luchino, il contadino di Ravenna, buongiorno.

grande Ugo, ti aspettavamo a braccia aperte, complimenti per Riccione. Grazie a voi, grazie che ci siete stati lì. Cristiano da Parma. Non è ancora finita, signori, non è ancora finita. Salutiamo Remy Gangsta e arriva, signori, non poteva mancare questa mattina il Panda. World Inside the Music. Grazie Cristiano di Parma, grazie.

Giuseppe, la canzone sentite. Comunque è vero che il 28 agosto vieni a Crecchio alla Notte Bianca, certo. Venerdì ho l'aereo, sì sì. Vengo, ci sono io il 28 agosto a Crecchio. Amici dell'Abruzzo, di Pescara, Crecchio e dintorni, ci sono io. Moreno da Vicenza, buongiorno.

0: pedarogeno. Spero di averlo detto bene.
1: Inside the Music.
0: È tornato Ugo, sei ritornato perché la povertà regna. Cristian da Verona.

Mattia, il piccolo camionario di San Giovanni Ilarione. Ciao Mattia. Non è ancora finita. Facciamo finta che sia inizio settimana, anche se siamo a metà, ragazzi. Infatti arriva la grande Ellen tra un po', eh. Stella da Monopoli, buongiorno. Inside the music.

Fonda. World Inside the Music. Franchi da Carugate. Signori, salutiamo il Panda e arriva la nostra siglona, oggi quella di Ellen. Andiamo. La musica che batte, il corpo che... Stefano da Teramo, ti aspetto a Crecchio, eh.

0: Ciao Ughino, finita la pacchia, Enrico, eh beh.
1: Stacco! Secco! Stacco! Bello! Stacco!
2: Ricomincia!

0: è semplice energia. Anche al Mega arrivano i complimenti da Raniero, vedi? E ne abbiamo fatte in questi 15 giorni, eh? Ho girato come una trottola.
1: Attenzione, concentrazione. Studio Fiume, The Dance Station. Attenzione.
0: Anche gli amici di San Benedetto del Tronto, ragazzi.
1: Studio Fiume.

0: nostra sigla. Ellen con la musica che batte su Studio Più. Intanto saluto Max Acquaviva, ciao Max. Allora ragazzi, siamo tornati benissimo, dopo 15 giorni si riparte alla grande quest'oggi fino alle 7 in mia compagnia, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo sicuro, a chi le vedremo che, a che ora arriva e se arriva, no, dovrebbe arrivare, gli ho mandato un messaggio ieri e spero l'abbia visto. Va bene, allora andiamo in pubblicità ragazzi, e ricordandovi che poi riparte di nuovo il nostro tour teatrale, non so se avete visto le locandine. La locandina, partiremo dal 10 di ottobre da Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto e poi il 24 di ottobre saremo a Bellaria, Rimini, Bellaria, Gia Marina. Poi ci saranno le altre date, le prime tre sono queste, con quella locandina la trovate già postata. Andiamo in pubblicità ragazzi, state lì perché torno subito.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: E grandissimi Police con Don't Stand So Close to Me. E allora ragazzi, siamo pronti. Allora, per quanto riguarda le nostre perle, da domani ritorneranno chiaramente quelle nuove, ragazzi, perché chiaramente essendo stati in vacanza non c'era nulla da farvi risentire se non delle vecchie perle. Adesso ne ho scelte tre solo per stamattina, le più belle in assoluto, ma non solo di questo periodo, anche partendo da giugno, e poi da domani ritorna tutto normale. Quindi primo momento in arrivo, che ci andiamo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Allora ragazzi, la gente è cattiva, la cattiveria delle persone è meravigliosa, io amo la cattiveria. Se non ci fosse la cattiveria non ci sarebbe neanche la bontà, cioè non è vero, cioè non, ma che bella la cattiveria. Per esempio hanno scritto: ciao Andrea, è una casualità che ci sia proprio Ugo alla sagra della polpetta a fare la serata. In effetti è vero, tu sei alla sagra della polpetta,
0: sì, sì.
4: C'è scritto proprio sagra della polpetta, e poi c'è la tua faccia sopra, che in effetti se togli gli occhiali sembri una polpetta, sembri una un polpettone, sembri bello, ti manca il sugo in testa, meraviglioso.
0: C'è ancora una peggio, Andrea, eh?
4: Quale?
0: La settimana di Ferragosto, sai da dove sarò?
4: Da dove sarò? È classico, diciamo, gergo terronico, noi parliamo un po' così, un po' strano. Scendi la creatura che la gioco, dimmi.
0: Sarò a Rimini,
4: come
0: l'anno scorso, alla sagra del cinghiale. La pappardella e cinghiale.
4: Però la polpetta è bellissima, perché c'è la scritta proprio, in effetti, sagra della polpetta, e sopra c'è la sua faccia. Guarda la sua faccia, è tonda, sembra una polpetta, la polpetta della nonna. Chissà perché le nonne vengono ricordate soprattutto per le polpette al suo, io non capisco veramente.
0: Perché le facevano da Dio.
4: Però hanno fatto un sacco di cose bene, sempre per la polpetta al suo, c'è una roba. Facciamo il giorno dell'allegro chirurgo con il corpo di Ugo. Ma suona in continuazione.
0: Aspetta!
4: Cioè non, sarebbe un suono continuo, non va bene. Andrea, anche le donne lo fanno, e come? Che cosa?
0: Quello che dicevi prima, Andrea, che parlano come parliamo noi, oppure pensano quello che pensiamo noi.
4: Ah, sì, sì, no, nel senso che dicevo prima che gli uomini mandano ai colleghi o agli amici foto e video di cose un po' spinte.
0: Esatto.
4: Non so se le donne fanno la stessa cosa, non lo so.
0: Secondo
4: non...
0: me sì, io ne conosco, io posso.
4: Vabbè, ma tu conosci delle vigliacche e quindi è diverso.
0: Aspetta!
4: È argomento di lavoro quello. Scambio di opinioni. Andiamo avanti.
0: Scambio di lavoro.
4: Quando pensi di mollare tutto, pensa ai peli. Andiamo avanti. Ma perché ci mandate cose così lubrificate? Andrea, ti sei lubrificato gli occhi?
5: Certo.
4: Cosa hai messo?
5: Ma no, ho messo acqua. Vado là, acquettina, tac.
4: Sono di Torino, né? Non lo so. Perché parli in piemontese? Non ho capito.
5: Ma no, ma a volte mi. Ma forse perché c'avevo in mente un personaggio, quello che faceva Teotiocoli.
4: Teotiocoli.
0: Gianduia.
5: Gianduia si chiamava. Faceva questo personaggio a Mai Dire Domenica. Lui un altro.
0: Era Gene Gnocchi comunque che faceva Gianduia, il torinese, eh?
4: No. Era Peo Pericoli, okay. Non era. Vabbè, andiamo avanti.
0: Vabbè,
4: ragazzi,
0: che ce frega.
4: Ma non lo so, però anche voi lascialo parlare, tu ti insecchi, ti infili.
0: E dice quello.
4: E di, però parla un po' più veloce.
0: No.
4: Veramente stai facendo allattare le mule.
0: Cosa sono?
4: Ma è moscio, ragazzi.
0: Le mule.
4: Tu non vuoi essere moscio.
5: No.
4: Sei giovane, sei pimpante, sei astemio. Non puoi essere moscio.
5: Ma allora, perché ieri sera ho guardato il duro di Rodaus. Il duro di Rodaus.
4: Hai guardato?
5: Certo.
4: Il duro di Rodaus.
5: Il duro di Rodaus.
4: Che cos'è?
0: È un film, Andrea.
4: Ma manda un po' di video, di foto agli amici. Ma perché vai fuori dagli schemi?
5: Ma perché ieri sera c'era Patrick Swayzer che faceva il duro di
0: Swayzer?
4: Patrick Swayzer.
0: Ma quale Swayzer?
4: Che so. Sono i Waffer tedeschi.
5: No. Quindi erano i quadrigli.
4: Andiamo avanti.
5: Suizette, che in questo film bellissimo.
4: Il mio cervello è differente, ragazzi. Dimmi.
5: Che non l'avevo mai visto.
4: Veloce.
5: E l'ho visto ieri sera, bello.
4: Con tua madre.
5: Mia mamma era un po' su, un po' giù, perché, perché
4: un adesso... po' su, un po' giù, cosa vuol dire?
5: Un po' su, un po' giù.
4: Giù dal divano, la buttavi giù dal divano. No! Fammi spazio! Che vuol dire un po' su, un po' giù?
5: Perché adesso con il discorso del caldo magari prende, scende e va giù a... va giù un po' a annaffiare.
4: Ma giù dove?
5: Giù il cortile.
4: Se non dici cortile manca qualcosa.
5: Sì, la metterò.
4: Allora, a annaffiare dopo in cantina.
5: Da dove si dice giù, nel senso giù vuol dire che vai verso giù... può essere, no, non la cantina. Giù nel senso... inteso come cortile.
4: Cortile, è andata in cortile a annaffiare, sì, i gerani. Sì.
5: Ah, annaffiare le piante.
4: Le piante.
5: Il verde.
4: Sì, sì. Vabbè, la gerani, poteva passare gerani.
5: Anche i gerani mi sa che ci sono.
4: Ma lasciamo andare, andiamo avanti. Mamma, ragazzi. Che fatica, ragazzi.
5: E niente, praticamente allora...
4: Dove sono i torturatori, ragazzi? Torturatori. Un torturatore della mafia americana, quindi, che ti strappano le unghie e le gengive con le pinze e le tenaglie.
5: E quindi per niente ho visto il film di Patrick Swayze, dove lui
4: non
5: fa...
4: Non è Patrick Swayze!
0: Patrick Swayze!
4: Swayze! Non è Swayze!
0: È Swayze!
4: Ma che è Swayze? È un dolce svizzero!
0: Ma è, vabbè!
4: Dai, andiamo avanti!
5: Vabbè, comunque lui praticamente, lui fa, si chiama il duro del roadhouse, perché lui fa il gestore, butta fuori...
4: Sì?
5: Di un locale.
4: Di un locale,
5: e
4: sì.
5: E poi viene praticamente, viene visto e viene ingaggiato... per
4: da Paperino, no,
5: no, per andare in un altro locale, a sistemarlo. Lui è quello dei valorizzatori, lui è un valorizzatore.
4: Valorizzatore,
5: no? Sì, è uno che prende, vai nei locali,
4: sì,
5: e praticamente deve buttare fuori la gente, controlla la gente.
4: Non ho ancora capito di cosa parlava il film, pensa, è incredibile. Cos'è che controlla? È della SIAE?
5: No, lui butta fuori.
4: Ah, butta fuori.
5: È un butta fuori direttore, no?
4: Direttore, ok.
5: Un direttore butta fuori.
4: Controlla qualità delle persone.
5: Controlla, bravissimo, che tutto quanto va.
4: Quindi ripulisce, okay, i locali dalle brutte persone, questo volevi dire.
5: Oh. Da quelli che fanno casino.
4: Sì, ecco. Ok.
5: Il casino è che, insomma, ci deve essere.
4: Ripulisce i locali dalle brutte persone.
5: Ok. Sì, giustissimo.
4: Andiamo avanti. Mamma, è complicato.
5: Ah, perché la
4: ma sei guasto, sei.
0: Sei guasto.
5: Abbiamo detto che vedevo il film. Ma no, non l'ho visto. Però bene. E niente, poi lui praticamente, ah, forse sai che l'avevo già visto,
4: io poi, no, vabbè, visto, io me ne vado, no,
5: perché
4: cioè, adesso hai capito che l'avevi già visto,
5: perché poi
4: ho pensato 24 ore 12 ore dopo forse l'ho già visto. Mamma, ragazzi,
5: no, perché poi lui
4: nasce
5: la storia d'amore, no?
4: Sì,
5: perché lui viene in questo locale piano,
4: sto
5: piano
4: sudando, ti rendi conto?
0: Ah, beh,
4: cioè non sudo quando parlo, sudo quando parla lui.
5: Se elimini i tossini la cosa va
4: bene. Andiamo avanti.
5: Lui praticamente alla fine praticamente succede che allora ripulisce locale.
4: Sì.
5: In questo locale dove va, in questa nuova cittadina.
4: Allora, io faccio palla d'Achille perché molti mi chiedono perché lo fai parlare. Per abbassare un po' gli ascolti. Allora, siccome diamo fastidio a un sacco di gente, perché abbiamo degli ascolti altissimi, nonostante tutto la nostra ignoranza e incapacità, abbiamo degli ascolti altissimi. Per abbassare un po' gli ascolti, ogni tanto lo faccio parlare, capito? Certo. Così la gente cambia, gira, così, si abbassano un po' gli ascolti e l'invidia ci colpisce meno. Così ho dato la spiegazione. Dimmi.
5: Comunque, dimmi, Patrick.
4: Dimmi noia, dimmi.
5: Noia. Patrick, comunque, sì, allora, alla fine ha ripulito locale. Ripulito locale. Ha creato una storia d'amore perché si è innamorato dell'infermiera, di quella che lavora nell'ospedale, e da lì è nata una storia d'amore. E poi alla fine ha ripulito anche la città. Quindi la città ha potuto vivere una seconda vita.
4: Che bello. Va bene, ok.
0: Chiedo scusa, Andrea, finisce il primo tempo perché c'è la pubblicità.
4: Meno male, perché siamo scesi veramente sotto la soglia, proprio. Non, complimenti. Non, allora, ricordiamo che Achille svuota anche i locali, svuota cantine, garage e locali. Se avete un garage, una cantina da svuotare, lui c'è, lui basta che parla. I mobili si frantumano, si polverizzano ed escono fuori con un colpo di scopo. Non,
0: certo.
4: Oppure locali, fa delle serate di animazione. Per tutte le persone brutte, sporche e ubriache che rimangono attaccate al bancone e che continuano a urlare: se non metti luci, ma noi non ci andiamo. Lui arriva, li convince a uscire con le buone, solo con le parole. Oh. Solo con le parole. Svuota locali, svuota locali.
3: Cattavolo Show su Studio Più.
1: Andrea Cattavolo Show.

0: Tapata. Rosy insieme a Bruno Mars. Andiamo. Ed eccoci qua ancora, buongiorno, Ugo Palmisano per voi, siamo tornati oggi, siamo belli operativi, siamo partiti come sempre qualche minuto prima delle 6, questo invece è l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 come sempre con Andrea Catavolo e poi ci raggiungerà anche il buon Achille Ferrari fino alle ore 9. Andiamo in pubblicità ragazzi e torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Shoe Black, Wave of Love, l'onda dell'amore. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Siamo tornati, sì, questa mattina ritorna, da questa mattina ritorna tutto alla normalità e siamo prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show
2: su Studio Più.
3: Vorrei fare una maglietta con scritto per combattere, diciamo, questo cambiamento genetico, perché ormai siamo mutati, cioè siamo mutati, non c'è più l'essere umano uomo e l'essere umano donna, ormai siamo tutti un genere unico, genere fluido, no? Si dice, no? Siamo fluidi, tutti fluidi siamo, ma abbiamo perso un po', diciamo, le forme con la chirurgia.

0: ginnastica, con tutti questi massaggi. Adesso c'è la crioterapia, lo zonoterapia, la spinaterapia, la spina. Attacchi la presa con tutto bagnato, con la spina. Comunque non lo fate. Però ecco, non si capisce più niente, veramente. Cioè, l'essere umano non si piace, non ci piacciamo più, e abbiamo deciso di cambiare. E quindi la genetica umana è cambiata, siamo completamente diversi. Io a volte vedo cose che dico, ma mi sorprendo ancora. Mi ricordo questa donna, cioè, senza sorriso, che di una certa età, anche fatta bene, ma era completamente tirata. Non so se dietro c'erano dei nani cinesi, dietro al posto delle, sai che le donne hanno quei pinzettoni per i capelli. Ho detto, ci avrà un pinzettone dietro enorme che gli tiene tutta la pelle, oppure c'è una 7-8 lungo la schiena, capito, che la tira. No, la cosa, quando mi sorrideva non capivo se era incavolata con me o mi stava sorridendo, perché l'occhio era appallato completamente, così, immobile così, e il sorriso grosso modo era questo.
1: Non la faccia!
0: Non capivo se era Joe Cocker. Come si chiama? Il Cocker.
1: Il Joker.
0: Allora io farei una maglietta che venderemo poi in tutti i mercatini cinesi. Io sono per la chirurgia etica. Bisogna rifarsi il senno.
1: Lo so che
0: tu non le puoi capire queste cose, perché sei leggermente più ignorante di noi. Leggermente,
2: Senno...
0: diciamo che la classifica dell'ignoranza è primo te, secondo Ugo, o io a pari merito con Ugo, diciamo, ecco, siamo ignoranti. Cioè, Andrea, siccome per un po' non potevo ascoltarvi, come mai siete passati dalle 6 alle 9 negli ultimi anni?
1: Ma scusa,
0: quanti anni è che siamo dalle 6 alle 9? 10?
1: Dal 2015, 11.
0: 11 anni, ma sono 11 anni che non ci ascolti, alla faccia del bicarbonato di sodio. Che poi il bicarbonato adesso sta tornando in voga, ma io mi ricordo che mia nonna col bicarbonato faceva qualsiasi cosa, ti smacchiava la faccia, ti sbiancava i denti, ti puliva, sgrassava le pentole, le macchie difficili nella doccia, puliva il sedere dei bambini col bicarbonato, la frutta, la verdura, con qualsiasi cosa. Poi è stato bandito, anche perché costava troppo poco. Adesso sta tornando un po' in voga il bicarbonato di sodio, tu lo vedi negli scaffali, trema, dici, madonna, prendono anche a me. Prima non lo considerava nessuno, stava tranquillo, rilassato, nessuno lo considerava, c'erano tre pezzi e rimasti lì per 20-30 anni, proprio si facevano gli affari loro, anzi sbeffeggiavano gli altri prodotti, guarda che ti prendono, guarda che ti consumano, no. Lo smacchiatore, per esempio, no? Veniva, piangeva. Sul carrello, aiutami, bicarbonato, salvami. Non posso, mi dispiace. Adesso il bicarbonato, tutti che comprano il bicarbonato si fanno qualsiasi cosa, si sbiancano i denti, si fanno le macchie, le cose, la pelle più liscia, quella, la frutta. Siamo strani, veramente, siamo veramente strani. Vabbè, Achille,
1: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità.
0: Ragazzi, purtroppo dobbiamo mandarla, altrimenti qua non prendiamo soldi, già ne prendiamo pochi. Non... Ecco, voglio come si dice? Voglio rassicurare tutti, Achille non prende soldi e neanche Ugo,
1: certo.
0: Io pochi, quindi non state tranquilli, no? Perché magari uno dice, ma questi prendono i soldi per dire queste cose? No, poca roba, diciamo di divertimento.
3: Andrea Catavolo Show.

0: Offenbach, Sir Sailors, Four on the Floor. Ragazzi, si avvicina il momento del gran ritorno di Andrea, dalle 7 alle 9 con Andrea Cadavolo siamo tornati questa mattina, questa è l'anteprima ragazzi, allora andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state lì mi raccomando, inondate il WhatsApp, spargete la voce, siamo tornati, we'll be back, andiamo.
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Jennifer Lopez con Save Me Tonight. E ci siamo ragazzi, manca l'ultimo momento e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cadavro, Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Siete pronti ragazzi? Siamo tornati, ma a dividerci da tutto questo è così, beccatevi questa, andiamo.
1: Andrea
2: Cadavro
1: Show
3: su Studio Più.
4: C'è una donna che ha scritto: voglio un uomo per cui essere l'unica, depilato mai. Andiamo avanti. Ho letto adesso che Malena, la dichiarazione di Malena, e adesso il resto della dichiarazione non posso leggerlo. Cioè, lei vuole un uomo per cui essere l'unica, capito? Adesso voglio dire sinceramente, andiamo avanti. Poi gli scrivono, gli dicono: depilato mai, a letto sono intensa, ma amo il andiamo avanti, non il missionario adesso non cioè, quindi una che poi sembra scintille, fuoco e fiamme, poi alla fine si accontenta di un missionario, cioè un capito, con la barba lunga. Guarda, andiamo avanti, ma non capisco perché è depilato, non perché cioè, nel senso, capito?
2: Sì
4: cioè, mi capite quando parlo io, cioè,
5: Cioè, lei ha detto depilato, no?
4: Depilato mai, cioè, lo vuole col pelo, capito?
5: Lo vuole col pelo,
4: perché cosa c'entra che nel letto sono intensa ma amo il missionario col pelo? Non trovo la connessione. A proposito di piedi sul petto, ragazzi, allora nel film Odissea 2026, non so se l'avete letto, l'avete visto?
0: No, visto no, però ho sentito sì.
4: L'hai visto il film? Odissea?
5: In teoria dovrei andare, cioè volevo andare a vederlo, mi hanno chiesto se andavo questa sera.
4: Chi?
5: Andare a vedere
4: Biancaneve, chi te l'ha chiesto?
0: No, no.
4: Sicuramente la nipote.
5: Domenico mi fa.
4: Domenico.
5: Venerdì sera andiamo. L'avevo chiesto anche a mia mamma, visto che le piacciono questi
4: che meraviglia ragazzi,
5: perché Domenico con la sua fidanzata,
0: Leo con la
4: fidanzata con la mamma,
5: il tizio che con bello. La sua fidanzata,
4: sfigato ragazzi.
5: Però poi
4: ma ti vuoi presentare con tua madre, dai?
5: No, poi alla fine non vado,
4: con tutto
5: perché...
4: rispetto per la mamma, ci mancherebbe, però arrivano con le fidanzate, tu ti presenti con tua madre, c'hai 45 anni,
5: 42,
4: vabbè, uguali.
5: Però alla fine...
4: chiama Malena, gli piace la gente, vabbè, ti fai, lasci cresce il pelo, però gli piace il missionario, te c'hai la fascia da missionario, cioè no, tu fai sempre del bene, fa del bene a tutti. Andiamo avanti. Comunque nel film Odissea, adesso vi spoilerò questa cosa, diretto da Nolan, sai chi è Nolan? No.
0: È regista, come?
4: Il regista, Nolan, Nolan Neeson. Nolan, sì. Ulisse rimane bloccato a Ogigia.
0: Che?
4: Come si chiama?
5: Ogigia,
4: l'isola. No, l'isola di Ogigia. C'è Ogigia. C'è Ogigia.
0: Cioè... non ce la faccio, ci prego.
4: No, c'è... Allora, io avevo letto veloce l'articolo e io avevo letto un'altra cosa.
0: Pure
4: io, cioè, il mio cervello era stato bloccato in un Ogigia.
0: Sì.
4: In un Ogigia di 7 anni. Sì. Basta, 7 anni di Ogigia, ragazzi, esci fuori che... voglio dire, cioè, se riesci a camminare, tanto, se riesci già a metterti in piedi, beh, 7 anni. Vabbè, comunque nel film Odissea Ulisse, che è il protagonista, rimane bloccato in quest'isola Ogigia, mi fa ridere Ogigia, per 7 anni con una lunga barba, mentre il petto è completamente glabro. Cioè, se tu vedi il film ti rendi conto che lui è sul petto liscio, non c'ha manco un pelo, e c'è una barba, ragazzi, che è quella di Ulisse, proprio quello originale, proprio c'ha la barba di Mosè, capito? Però sul petto è liscio. Com'è sta cosa? Cioè, che Ulisse è? Cioè, non è
0: Ulisse?
4: È un Ulisse, cioè.
0: Mamma mia, ti prego!
4: È Ulisse!
0: È Ulisse!
4: No, adesso non so se l'hanno fatto per far vedere gli addominali, il petto fisicato, così qua là. Però un po' di pelo io devo mettere.
0: Fermo, sono fermo a Ulisse!
4: A Ulisse! La battuta di Tony Miccio. Andiamo avanti.
0: Chi è?
4: Ragazzi, dobbiamo salutare, dai, non... Allora, il programma Fetecchia finisce qua. Appuntamento a domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Poi domenica dalle alle. Comunque seguiteci sulle nostre pagine social, che lì trovate tutte le informazioni. Non è vero, però insomma, fa dirlo, insomma, va bene così. Comunque io sono fermo a Ogigia. Io mi sono bloccato su Ogigia.
6: Andrea Cadavro Show.

0: Si è fornuta la festa, one noon, si ricomincia ragazzi. Sì. Non trovo.
1: Vabbè,
0: non
1: ma non sta bene, ragazzi. Cioè,
0: non trovo.
1: C'ha un sacco di problemi. Cioè. Ma cosa non trovi il mouse?
0: Io volevo lanciare, dove c'è un puntino.
1: Ti fa ridere
0: ride.
1: Questa cosa?
0: E
1: ti fa
0: non
1: ridere.
0: Trovavo il mouse.
1: Ride, lui ribassa che ride, lui è felice. Mamma mia, che tristezza.
0: Come stai?
1: Ma io sto bene, ma prima di vederti molto bene.
0: Ma sai che ti trovo più ringiovanito?
1: Ringiovanito?
0: Bello, più bello,
1: tu più brutto sei.
0: Lo so.
1: Sempre più brutto.
0: Sono invecchiato.
1: Invecchiato, cioè, sta barba sembra... ti manca il tonno in mezzo ai denti. Vai in giro con una pinna di tonno in faccia, fatela tatuare in faccia. Sembra il tono Nostromo, il capitano, il pescatore più che il capitano. Mamma, con tutto rispetto per i pescatori, non è che i pescatori hanno sta faccia, no? Cioè, ci mancherebbe. No, no. Vabbè. Va bene, buongiorno ragazzi. Allora, ci sentiamo il medio. Fa freschino, devo essere sincero, fa freschino. Che già la Jersey la vedi, ma non è arrivato l'inverno. Aspetta, mamma, è arrivato l'inverno addirittura.
2: Andrea,
3: a tavolo,
2: show
4: su Studio Più. Studio Più.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni settentrionali in arrivo un po' di instabilità che andrà a coinvolgere soprattutto l'alta pianura piemontese e la Liguria. Nel corso della notte temporale anche su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, fenomeni che potranno assumere carattere anche di forte intensità. Al centro e al sud invece una giornata nel complesso soleggiato, dove proprio sulle regioni meridionali avremo temperature in sensibile aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa

0: buongiorno. Mamma ragazzi, che bello risentirvi, c'è una cosa proprio emozionante, non... cioè se non fosse per Ugo sarei anche felice stamattina. Ah,
1: grazie,
0: cioè, no, una cosa bella bella bella. Allora c'è una persona, allora, diamo spazio alle critiche, altrimenti no, che facciamo sempre. Oggi voglio chiamare un gruppo di cinesi al lavoro, no, e dirgli che sono l'ingegnere che devono rifare tutto. Li chiamerò 7-8 volte, quelli sono capaci di rifare tutto veramente 7-8 volte. Vabbè, comunque, se avete un gruppo di cinesi che sta lavorando alla vostra abitazione o un'abitazione vicina, chiamatemi, mi date il numero e io li chiamo e ho voglia di fare questa cosa. Allora, cosa volevo dire? Volevo dire a Ugo che, cioè, volevo dire all'ascoltatore che ci ha criticato. Cos'è che ha criticato? Chiedimi cosa ha criticato.
1: Cosa ha criticato?
0: Ma che ne so, non lo so. Non...
1: Ma scusa.
0: Avrà, qualcuno avrà criticato. No. Allora, Tozzo ha messo le stesse repliche per 2 settimane, le ho imparate a memoria. Allora, non è colpa di Tozzo, la colpa è del Maritozzo. È di quel Maritozzo che è di là, Ugo Parmisan, è lui che si occupa di inserire le repliche quando non ci siamo, giusto?
1: È giusto, è giusto.
0: E come mai hai messo sempre le stesse?
1: Allora,
0: la giustificazione.
1: No. No, sicuramente ho sbagliato. Allora c'erano
0: la giustificazione.
1: Allora,
0: tu sei come i politici italiani.
1: Ma scusa,
0: che ti devi giustificare.
1: Non mi stavo giustificando.
0: No, tu non. Certo, ti stavi giustificando, perché dovevi dire sì, è colpa mia.
1: No, è colpa
0: ho
1: mia.
0: Sbagliato. Chiedo scusa. Mi dispiace.
1: Me lo fai dire?
0: Dillo allora.
1: Allora, è colpa mia, ho sbagliato, chiedo scusa. C'erano 2 jingle comunque che andavano, uno
0: come vedi, c'è
1: aspetta,
0: sempre la scusa, c'è sempre
1: aspetta.
0: La scusa. No,
1: non dai la possibilità di parlare.
0: Tu sei come le zanzare. Tu c'hai presente le zanzare? Tu sei fastidioso come le zanzare. La zanzara, sì, le zanzare, cosa fa? Ti succhiano il sangue,
1: sì.
0: Poi si appiccicano al muro, belle, gonfie, piene di sangue, e ti dicono: no, scusa, non volevo. Cioè, mi hai ammazzato, mi hai fatto un. Mi hai succhiato più di. Molto di più, cioè, non.
1: Dai.
0: Non volevo, ma sai perché? Perché eri lì tutto bello, capito? Eri bello sudatino, capito? Io. E una volta che mi hai succhiato il sangue, poi non può più succhiare, capisci? Perché è tutta gonfia, piena di... Dove va a finire quel sangue lì? Cioè, fanno delle trasfusioni fra di loro, cioè non... Il sangue nostro che ci succhiano. Poi che ci fanno? Le spellono. Oggi è il primo giorno, ragazzi, qualche vocale salterà, anche qualche vocale. Quindi... Che le buttano fuori? Noi facciamo la cacca, loro faranno una cacca di sangue. Non... E se bevono solo sangue, mangiano solo sangue. Non credo che mangiano una braciola, una cosa.
1: Quale braciola?
0: Non credo, una zanzara. Che fa le grigliate di... No, solo sangue, fanno sangue, non... Va bene, è una curiosità, insomma. Adesso se ci fosse ancora Piero Angela glielo chiederei, ma non c'è più. C'è il figlio però, non,
1: certo.
0: Non andava bene a scuola. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, la colpa è di Ugo. Adesso la scusa qual è? È che no, c'era il jingle appiccicato alla battuta, questo volevi dire?
1: No, c'erano... Non per giustificarmi, ho sbagliato.
0: No, ti stai giustificando, ma no, va bene. Ma
1: mi fai finire?
0: Siamo italiani, noi siamo giustifichini e quindi è normale, no? Ehi!
1: Allora,
0: il politico quando viene, diciamo, eletto, no? Prima delle elezioni, quello che è al potere è un coglione. Cioè, non ne fa una giusta, è un disastro totale. Se mi votate, io ti darò la possibilità, io ti farò risparmiare, io, meno tasse, più è gasolio, ma che santo. Poi li voti, non fanno tutto quello che avevano promesso e te dicono le giustificazioni come Ugo. Però non è il mio potere adesso farlo, purtroppo non può perché era attaccato, capito, all'altro paese, così è uguale.
1: Vabbè.
0: Poi parli mai dei politici, te sei uguale. Io se faccio una cavolata dico ho fatto una cavolata, punto, finito. Non è che stai lì arrampicate sugli specchi a cercare la giustifica. È sempre una rottura dei maroni,
1: no,
0: sei stato una rottura dei maroni per 10 giorni per gli ascoltatori.
1: Quindi, sbagliato. Comunque non sono come politici, sai perché? Perché non guadagno come loro.
0: Guadagna di più, ragazzi. Io sono stato sentito tutte le serate che fa questo. Cioè, questo fa serate a nastro, a fine anche a manca. Questo è veramente è peggio di veramente. Ma dove li metti tutti questi soldi? Cioè, come il sangue e le zanzare. Dov'è che c'hai uno zainetto nell'intercapedine come qualcuno? Cioè, non. Come Fabrizietto. Cioè, non.
1: Fabrizietto
0: li metteva nell'intercapedine come i narcos. li mettevano i soldi nelle intercapedini dei muri, c'era roba. Io quando compro casa sfascio sempre i muri, cioè, non si sa mai. Dici, ma perché li sfasci? Dopo li rifaccio, non si sa mai. Metti che trovo, non so, una suocera, qualcosa dentro, con i gioielli messa lì dentro. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi. Io vi ricordo una cosa, siamo tornati, e se vengono, se riusciamo a farla, due amici miei, due cretini come me, hanno fatto una canzone che si chiama Stupidi, e per 8 minuti dice solo stupidi.
1: Ma cosa?
0: Quindi è diventata la mia sigla anche della notte, anche della notte. Dice stupidi per 8 minuti, non dice altre parole, c'è una roba fotonica per me, e noi siamo
1: stupidi.
0: Parla per te, cioè non no, no, siamo alla grandissima. Va bene, allora, ben trovati. Mandiamo subito la pubblicità, così non si offende nessuno. E qua siamo. Se volete farci compagnia, fatecela, se no, altrimenti, insomma, è uguale, insomma.
2: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. È arrivata PG Kappa Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: cosa a discapito di Ugo, ragazzi, poverino, perché lo state massacrando, cioè state scrivendo un sacco di cose giustissime, ci mancherebbe, perché insomma non si è comportato bene, cioè non ha fatto i compiti fatti bene, però voglio dire, poveraccio, è sempre bravo, mette sempre le repliche giuste, il sabato e la domenica, insomma è una personcina a posto, insomma non ha... poi è nato così, ragazzi, cioè, non è nato, che voi, pure voi, cioè, nel senso, dai, porca, se nasci polpo nasci polpo, non è che fai, ti sorprendi se ti sbattono sullo scoglio, cioè non, sei nato polpo, cioè non, se nascevi riccio era diverso, era diverso. Certo. Va bene, buongiorno ragazzi, allora io posso dire un'altra cosa, la posso dire, poi me ne vado, non è,
1: ma perché?
0: No, cosa di passaggio, sono di passaggio, non un ragazzo di passaggio, non so perché tutte le notizie sulle scoregge ce le mandano a noi, cioè vi ispiriamo questo, cioè, il nostro programma vi ispira questo, cioè vi spinge a mandarci queste notizie, cioè non, c'è un uomo che ha rilasciato un peto di 40 secondi, non so se l'abbiamo già commentata questa notizia, ma penso di sì, cioè, magari non 40 secondi, magari un 20, 25, questo ha battuto i record, 40 secondi ragazzi, cioè una roba, cioè, veramente non esagerata, cioè, non, è messo anche in posizione, cioè, la foto anche in posizione, ci sarà un, è nel Guinness, nel Guinness Record, cioè, vabbè, è normale, anche se è una cosa un po' così, un po'. Ma si dà un sacco di aria, con gli amici. Cioè, nel senso che. Vabbè, ragazzi. Vabbè, se non capite queste battute, però io me ne vado a Castelgoffredo e non torno
1: ma
0: più.
1: Perché
0: non...
1: a Castelgoffredo?
0: Andiamo avanti, ragazzi. Non... Allora, io in questo periodo non ho potuto non sentire tutte le repliche che ha messo Ugo. E vorrei picchiarlo. Vabbè, ragazzi, adesso. Siete dai, cattivi, veramente. Cioè, non... Invece c'è gente che si lamenta dell'altro, il pagliaccio balbuziente, così lo chiamano. Manco dopo 20 giorni di ferie si è presentato puntuale. Vabbè, ma quello è fatto così, cioè non è che... Ma ragazzi, quello c'ha dei problemi, io c'ho dei problemi, Ugo ne ha altrettanti, quello ce li ha tutti insieme, cioè non è che... Quello c'ha tutti i problemi che ci avete anche voi, ce li ha, lui anche se non è sposato c'ha i problemi di uno sposato da 20 anni, cioè c'ha i problemi di un single, c'ha i problemi di tutti. Adesso non posso fare la specifica, però c'ha i problemi di Jason Momoa, per esempio, no?
1: Perché?
0: Jason Momoa c'ha dei problemi. Cioè, voglio dire, vai tu alla Despara a fare la spesa se sei Jason Momoa. Cioè, non vuoi farlo. Per dire alla Despara, potevo dire al Simpli anche. Al Lidl, te le immagini Schwarzenegger al Lidl? Dai, non tra gli scaffali. Non... Andiamo avanti. Vabbè, comunque, buongiorno, ben trovati ragazzi. Ce l'avevamo quasi fatta, ce l'avevamo quasi fatta. Potevamo estinguerci e non è successo. Non è successo. Uno dei tre poteva morire, cioè non, si estingueva il programma immediatamente, cioè non, spegnete tutto, via, non, invece noi due siamo ancora vivi, Ugo per il momento non,
1: per poco,
0: c'ha una cera strana, ragazzi, non,
1: c'è una cera strana,
0: sì, ogni volta che mi giro vedo la morte dietro di te adesso, no? Con la falce, non so come mai, non so come mai. Va bene, va bene, va bene. C'è uno che si lamenta, che dice: ma Ugo ride sempre, ma ride a pagamento. Certo, a pagamento, non
1: è che si scemo.
0: Prendi soldi. Sì, è scemo. Non è... Ride troppo forte e mo gli abbasso il microfono. Che devo fare? Non...
1: Mamma mia, che palle, però.
0: Vabbè, la gente. Oh, tu devi accettare le critiche, però.
1: Ho capito, però.
0: Ridi meno, chiudi la bocca. Ridi da bocca chiusa. Prova. Così, molto meglio. Studi sul DNA hanno rivelato, catavolo, ce l'ha con me questo, non, io che non ho manco studiato bene, che l'essere umano era quasi scomparso 800 milioni di anni fa. 800 milioni di anni fa,
1: è sicuro?
0: Tantissimo,
1: sì.
0: 800 mila anni fa, 800.000 ecco, anni fa, 800.000, se no 800 milioni, che sia, c'era l'euro, c'era già l'euro, vabbè, comunque, ma l'euro c'era,
1: ma dove?
0: Allora, tu non sai la storia,
1: lo sapevo,
0: vedi che non sai la storia,
1: lo sapevo,
0: al tempo dei romani, no?
1: Eccolo.
0: Al tempo di, ma se vuoi vado ancora indietro,
1: parti dalla preistoria,
0: parto dalla preistoria,
1: certo,
0: allora, se tu analizzi la preistoria, i soldi c'erano secondo te?
1: No.
0: Certo che c'era, c'era il baratto, c'era il baratto.
1: Ah, è vero.
0: Tu dai una cosa a me e io mi prendo anche l'altra cosa. No,
1: era
0: già, erano già italiani, eravamo già in tutto il mondo, avevamo esportato la nostra politica italiana. Vabbè, c'era il baratto, tu dai una cosa a me, io do una cosa a te, no? Quella è una moneta unica. Quella è una moneta unica. C'erano altri popoli, magari un po' più eruditi, dicevano: no, ma noi paghiamo con quei sassolini, così pom, pom, pom, pom, pom, con la clava in testa. Ma stai zitto, ok, paghiamo anche noi col baratto. Poi sono arrivati i romani, no? La prima moneta è stata romana, no? La sai, no? La sai?
1: No, non lo sapevo.
0: Non sa niente. Vabbè, la moneta è stata romana, la moneta, il sesterzo. Sesterzo. Sì. E se vado dritto, allora no, pom, pom, pom, pom, ammassato del botte. Cioè, tutti quelli che cercavano di andare dritti, botte su infilzati, ammazzati, impiccati, certo. Sgozzati. I romani facevano una volta si moriva con le spade, cioè, con i coltelli, non è che si moriva così con una bomba, cioè, non, una bomba intelligente. Lì proprio una inforchettata, c'erano gli spiedi umani. C'erano. Dice, andavi in giro per strada, dicevo: oh, uno spiedo, no, quelle no, quelle no, era pieno dei spiedi infilzati di qua e di là. C'era una cosa truce proprio, non truce, certo. Vabbè, c'era una moneta, era come l'euro adesso, no? Anche i romani, insomma, erano portatori di moneta unica. E anche l'Europa è stata portatrice di moneta unica. Di moneta unica. Vabbè, comunque 800.000 anni fa l'essere umano si poteva estinguere. Io non lo sapevo. Erano rimaste solamente 1280 persone e poi hanno ripopolato il pianeta. Ma o hanno distribuito dei Kama Sutra a tutti, perché da 1280 arriva a quanti siamo? Cioè, non siamo una, non parla dei cinesi, quella è una razza a parte.
1: Una razza a parte.
0: Cioè, quello è un popolo a parte, quello c'è da 6G, c'è da cinesi, veramente. Se tu vai in Cina, come arrivi all'aeroporto, ci saranno almeno 70-80 mila persone che ti aspettano. Dice: ma mi conoscete? Bla bla bla bla. Dice, vengono pagati solo per quello. Cioè, non, vai in giro in Cina, non cammini per terra, tocchi sulla testa dei cinesi, pieni, cioè, no, come le formiche, c'era, cioè, una roba incredibile. Vabbè, comunque da 1280 persone hanno cominciato a...
1: Sì.
0: E siamo arrivati a... Ma io dico qualche gol... Cioè qualche... No, magari se potevamo pure salvare, perché stavamo anche meglio, stavamo, no? Cioè, ma un limite, cioè... Arrivavamo a quel numero lì, basta, fermiamoci tutti. Non te gira però, non te gira. No, perché non... 1280 persone, erano rimaste 1280 persone sul pianeta Terra. Mazza, ragazzi, beh, sul pianeta, cioè non è che erano tutti in un posto. 3, 2, 1, capito? No, erano sparsi nel mondo, pure per trovarsi non è stato facile, cioè, però una volta incontrati, cioè, della serie, dopo, che segno sei? Scorpione, vai, capito? Cioè, sì, perché c'era proprio voglia di ripopolare, capito? C'è troppa poca gente, c'è in giro, non, io c'avevo 4 attività, non ce ne ho più, devo mettere la gente, così fanno i cinesi, capito? Quelli fanno i figli per farli lavorare, per metterli nei supermercati. Sì, se non si spiega perché sono così tanti i cinesi, perché loro mettono i figli dappertutto. Tu questi, mentre tu vai nei negozi dei cinesi, Smao Chao Mao, tu vedi sti cinesi piccolini alle casse, sono tutti ragazzini, e anche in giro, che mentre te fanno lo scontrino stanno a studiare 7-8 lingue, informatica, cioè, sono delle macchine da guerra, sono, lavorano 20 ore al giorno, ormai ci hanno mangiato, come si dice, fagocitato, come si dice? Fagocitator. Vabbè, andiamo avanti.
1: Fagocitator.
0: Non sta lì a correggere, tanto non sa. Vabbè, comunque 800.000 anni fa sulla Terra c'erano 1280 persone, praticamente un matrimonio a Reggio Calabria. Un matrimonio a Reggio Calabria. Gli invitati di un matrimonio a Reggio Calabria.
2: Andrea. Tavolo. Show. Su Studio Più.

0: Allora, le repliche che ha mandato Ugo sta diventando un, come si dice, un dibattito sta diventando.
1: Anche basta,
0: allora, ma hanno scritto non so quante persone anche in privato.
1: Ho capito,
0: hai fatto proprio una cavolata proprio grossa. Oh, c'hai la S stamattina che slappa del brutto, come mai?
1: No, giusto.
0: Ci hai messo poca roba, ci hai messo.
1: Adesso finito in soldi. Ah,
0: non c'ha più la colla, ragazzi. Se qualcuno che vende colla, vai dai cinesi, c'è la Vinaville quella da chilo 0,99 centesimi, c'è una roba esagerata. Vabbè, allora
1: scusate, posso ricordare una cosa interessante, Andrea?
0: Certo, che con un anno di registrazioni da poter mandare durante le ferie ogni giorno la stessa puntata, Barboni, vi voglio bene. Allora, abbiamo già spiegato che è saltato il server un po' di tempo fa, un mesetto fa, quindi ha bruciato tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi lui ha potuto pescare solamente nell'ultima settimana, perché lui non è andato un po' più indietro, perché aveva paura di, insomma, del vuoto, cioè non è, c'è proprio paura, cioè.
1: Ma non è
0: sì,
1: vero.
0: C'è il vuoto, no, paura. Ma andiamo avanti. A cavolo, c'è uno che è curioso di sapere, tra le 1280 persone, 800.000 anni fa, sulla Terra c'erano solamente 1280 persone. Chissà perché, forse un'epidemia, qualcosa, non credo uno che ha mollato così, magari un record mondo, 180 minuti di immagine, tutti soffocamo, ottimo. Vabbè, comunque, uno ha scritto, pensa se c'erano 1280 persone come Achille, sarebbero rimaste 1280 persone, cioè anzi, sarebbero anche morti, sarebbero estinti, non ci saremmo più, perché non... lui è anti tutto, anti zanzara, antipiretico, anticronico, tutto. Ora sono gli indiani i più quasi... leggo meglio di quello che ha scritto, perché se lo già io sono dislessico e ho problemi. Se in più mi associate a quello che dico mentre leggo, è un casino, cioè non... Ora sono gli indiani tra i cinesi e gli indiani ci sono più indiani, ok? Sembra la barzelletta, no? C'era un indiano, un cinese e un belga. Allora, chissà perché c'è sempre il belga all'interno delle barzellette. Il francese, lo spagnolo e l'italiano ci sono sempre. Poi c'è anche il belga, il tedesco, se vuoi allungare un po' il brodo, no? Vabbè, comunque, 1.600.000.000 di indiani. Mazza di ma gli indiani, non gli indiani d'America, gli indiani quelli...
1: Gli indiani quelli delle rose.
0: Ma che c'è, adesso. Ma quelli che vengono da noi in Italia vendono le rose, ma gli indiani fanno anche, lavorano qua in Italia, non è che vendono solo rose, no?
1: Nelle serre.
0: Lavorano nelle serre, capito? Signora, io la spiego perché è brutta già la battuta, è classista e razzista.
1: Ma non è vero.
0: Vabbè, sei un po' razzista, non
1: è... Ma non è assolutamente
0: vero. Si vede anche dalla faccia, insomma.
1: Ma che c'entra la faccia?
0: Uno ha scritto, quando inizia la diretta? Mai, non... Noi non siamo... Allora, vi assicuro che noi non siamo mai in diretta, c'è sempre una differita di qualche secondo tra noi e l'intelligenza, quindi non possiamo andare in diretta. Cadavolo, ho visto Ugo con una donna. Hai visto male, cioè non hai visto molto male. Vai dall'ottico, perché non... E anche dall'otorino, perché non si sa mai, fa una visita generica. Ugo, no, ma allora, Ugo, sembra uno così. Ma ragazzi, ma questo è uno sciupa femmine.
1: Ma cioè, quale sciupa femmine? Non ha niente, Andrea, sono brutto, sono grasso, sono ciccione.
0: Vabbè, adesso, no.
1: E non mi vedono solo simpatico, perché ci stavo pensando in questo periodo. Ho deciso...
0: No, vabbè, adesso sta facendo il finto umile così, però...
1: No, è vero, ci ho anche spiegato
0: questo
1: qual
0: è uno
1: problema.
0: che ci dà, cioè non...
1: Ma dove? Lascia
0: stare.
1: Con telecomando.
0: Pensa, erano anni che io non entravo in un sito. Sono entrato, mi fa: oh, scusa, pensavo fossi Ugo. Quindi...
1: Certo.
0: Cioè, non... Certo. Allora, lui è uno sciupa femmine, cioè le donne... Ma poi uno è un gagliardo quando fa certe, cioè uno si vede anche dall'aspetto, cioè questo è uno che ti ha capito, cioè non c'è, ma che stai a dire, ma che sei matta, cioè, adesso tutte le donne con cui è stato, io quando abbiamo lavorato nei villaggi, abitavamo nei bungalow vicini, io sentivo sempre basta, e lui continuava a russare, c'è una roba proprio, cioè, indegna proprio. Non... Va bene, allora facciamo così, mandiamo la pubblicità, che è anche ora, e sarebbe anche ora, e poi qua siamo
2: Andrea, tavolo, show. su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Oh, la canzone è molto bella, è un po' lamentina, però insomma so le canzoni. Allora, c'è un mio amico che sta facendo canzoni con l'intelligenza artificiale, ieri me le ha fatte sentire tutte. Mi sono sentito come i parenti quando vanno dagli amici che gli fanno vedere le foto del matrimonio. Cioè, guarda questa. Io ero lì dopo un po' mi sono inventato che avevo una visita alla prostata e dovevo andare. Cioè, sarei rimasto molto volentieri con voi, però c'ho un dito che mi aspetta, quindi non posso. Sono anche carine, cioè non sono anche belle. Dopo un giorno di questi lo invito, lo insultiamo insieme. Vabbè, allora, Andrea, puoi fare qualche scherzo telefonico ad un negozio di cinesi? Mandatemi il numero, lo facciamo. Cioè qualche negozio di cinesi di casa vostra. Io gli chiedo una cosa strana. Tanto loro trovano tutto. Cioè se tu vai in un negozio, io non ce l'ho con i cinesi, ci mancherebbe. Cioè, ce l'ho un po' con loro perché secondo me ormai ci hanno mangiato come i Pac-Man. Cioè, da quel gioco non scappi. Cioè, prima o poi il fantasma ti prende. È un gioco degli anni '80, ragazzi. Com'è che devi fare?
1: Com'è che... rumore presso a poco.
0: È così. No, fai il rumore tu che sei un rumorista. Sentiamo. Che sei medaglia, l'ho riconosciuto. Vabbè, comunque, un negozio dove c'erano i giovani si mettono a ridere con Pac-Man, i puntini, tu scappavi. Eri anche tu un fantasma, no? Eravamo anche noi fantasmi.
1: No, tu eri giallo e dovevi evitare i fantasmi e dovevi mangiare.
0: Ma anche tu eri un fantasma, o no?
1: Se ti mangiavano morivi.
0: Morivi. Ma tu quando scappavi la forma cos'era? Un fiasco del Monopoli?
1: No, era la forma del fantasma giallo.
0: Allora ti ho detto eri fantasma pure tu. No, sì, non eravamo fantasmi. Allora tu sei una negazione continua. Cioè non... Ma come mai?
1: Eri giallo, tu eri quello giallo.
0: Ma eri fantasma?
1: Sì, assomigliava al panetto quello dei...
0: Bevo perché non riesco a digerirti.
1: Cioè,
0: non mi vai giù, non...
1: Se ti chiarisci.
0: Io ho detto.
1: Hai la foto elettrica, fantasma.
0: Sembriamo due anziani che parlano al parco e siamo anziani, cioè, che sclerano uno con l'altro. Io ti ho fatto la domanda semplice, ridi piano per favore, che c'è gente a cui dai fastidio.
1: Ma non sto neanche mettendo i suoni.
0: Allora invece di ridere prenditi a sberle dappertutto sul corpo. Che noi capiamo che ti stai divertendo, però non si deve sentire
1: ma non ho fatto così.
0: È fastidioso,
1: ma non ho fatto così.
0: È sì, come Dracula con la palla, cioè, è molla sta palla,
1: che c'entra Dracula.
0: Che meraviglia! Aspetta che faccio la foto. C'è un leprotto. Scusate ragazzi se mi assento, però in giardino c'è un leprotto in giardino bellissimo. Devo fargli la foto.
1: Ma perché?
0: Aspetta, video. Guardate che meraviglia. No, è andato via. Cioè, mannaggia. Ah, che paura. Dalle prato sono passato a Hulk. Mamma mia, ragazzi. Hulk con la barba. Allora, che stavo dicendo?
1: Pac-Man,
0: soffione.
1: Pac-Man.
0: Allora, soffione. Tu sei il soffione del fuoco. Sai quando il fuoco si sta per spegnere? C'è quel coso a fisarmonica che io da bambino non vedevo l'ora di suonarla. Cioè, non. La fisarmonica per un bambino è una cosa. Poi siamo passati a un altro strumento. Però no, è vero, ti ricordi che da bambino, come nel fuoco, c'era quello per prendere i tizzoni, chiamiamola pinza, ma non è una pinza.
1: Brava,
0: non è una pinza, non è un forchettone a due. Nessuno sa come si chiama. Pinza, la pinza lunga. C'era quello per infilzare la brace, perché allora, quando dovevano venderti il set, dovevano giustificare, non è che ti potevano vendere solo la pinza, perché era brutto, no? Dici, inventiamo qualcos'altro che... Allora c'era la paletta di ferro,
1: bravo.
0: La paletta di ferro con la scopina, che era impossibile scopare, perché andava dappertutto tranne che sopra la scopina. Però erano uguali, la forma la stessa, di ferro, così quella c'era la scopina,

0: la palettina, sempre con la, col manico lungo, c'era la pinza, poi c'era quello con cui ci ammazzano
1: l'attizzatoio.
0: No, l'attizzatoio? No, aspetta,
1: quello lungo di ferro.
0: Quello lungo di ferro, l'attizzatoio si chiama.
1: Quello per girare e infilzare il carbone.
0: Ecco, quello là l'hanno inventato per i serial killer. Nei film degli anni 70-80 c'erano sempre questi che venivano uccisi dall'attizzatore. Dico io,
1: l'attizzatore,
0: come si chiama?
1: L'attizzatoio, lo strumento.
0: Ah, l'attizzatoio, venivano uccisi, vabbè, dall'attizzatore che muoveva l'attizzatoio. Io dico, no, ma toglieteli sti cavolo di cosi che sono pericolosi. Tu sai che se tu vivi in una casa dove c'è il camino con l'attizzatoio, prima o poi verrai uccisa da quel coso là. Tiralo via! Io mi sono sempre incavolato quando vedevo i film dei thriller degli anni 70-80, che tu inquadravano all'inizio del film, tutto bello, fantastico, ma io andavo nei particolari. Il mio occhio andava sul set di coltelli Shogun, messi lì in bella vista, in cucina, sul top della cucina, 18 coltelli, il più piccolo 20 centimetri, che anche Rocco diceva, ma che diai, non è possibile, e dai, che si fa così, e che... Almeno il manico, riduciamo il manico. Vabbè, comunque, tu me ne hai visto 7 così, che io dicevo, ma l'ammazzeranno sicuramente con un coltello di quelli. E infatti moriva 80.000 coltellate con... Ma tirali via! Ma scusa! È come se dormi in camera da letto con un coccodrillo sotto al letto. È la stessa cosa. Prima o poi ti mangia. Gli viene fame, no? Cioè, una volta che ha visto tutti i film hard che è nascosto sotto al letto. Cioè, non è che diventa il coccodrillo porno. Coccodrillo porno, no. Quello dopo ti si mangia. Prima, ma una banda poi... Poi, vabbè, lasciamo stare, che è inutile che... Ho avuto l'influenza da piccolo.
2: Studio più.
0: La gente si stupisce che io sia cretino. Cioè, ma non vi dovete stupire. Sono laureato. Incredinaggine. Mamma. Impossibile che tu improvvisi tutto. Vabbè, allora è impossibile. Ah, è arrivato un scienziato. Oh, ma la lepre mi sta guardando. Ah, si è alzata in piedi, si è alzata. Ma è Achille. Ah, no. Entra, cretino. Oggi non viene allungato, ha fatto il ponte. Sicuro, capito? Ma è veramente... Ma è sfaticato. Per non dire una cosa.
1: Io ho capito,
0: Sai che in tanti mi dicono, ma tu sei napoletano, sei pugliese? No, sono di Latina, io non c'entro niente, non... Dovrei parlare... Oh, aso, agoso, aso. Gli accenti mi pervadono, non so come mai. Come le malattie, Ugo, a me mi pervadono gli accenti.

0: c'è uno che ha mandato questo messaggio bellissimo. Finalmente siete tornati. Siete sentire di continuo il tizio del cavallo e della lampadina è stato uno strazio. Adesso lui fa così perché si sente in colpa, ma si, tu dovresti chiedere scusa a tutti gli ascoltatori. Allora dico questa cosa, poi potete anche non ascoltarmi perché io sono una fetecchia, lo dico sempre, che non arrivo a 100 col cervello, lui non arriva a 20, io non arrivo a 100, non, qua nessuno arriva a 100, non, forse tozzo, perché non, se fosse se arrivasse a 100 avrebbe già venduto tutto, sarebbe alle Hawaii, cioè non, vabbè, per amore della radio, la passione che c'ha quell'uomo lì, fa delle cose folli. Anch'io io vi amo veramente tanto, cioè io vi rispetto talmente tanto che quando ho sentito le repliche che andavano sempre, l'ho insultato come se non ci fosse un domani. Lo puoi testimoniare?
1: No, è vero.
0: Insulti proprio perché io, un altro dice, ma chi se ne frega, Catà, che te frega, tanto non stai lavorando, fregatene. No, perché per me l'ascoltatore è un po' come quello, attenzione, l'ascoltatore, quello, diciamo, a cui piaccio, perché a quello che non piaccio, ma vada via il Q, cioè non facciamo i bonisti per sempre o i preti quasi mai, cioè non, no, allora no, perché è facile dire no, ma io voglio bene anche quelli che mi fanno le critiche, ma chi l'ha detta sta cosa? A me uno che mi fa le critiche mi sta sui maroni, cioè non, ma perché mi deve stare simpatico? Non ho capito, cioè non, te li immagini, esci di casa, oh è brutto, mi stai simpatico, cioè non è impossibile, cioè non, prova a dire a una donna, a tua moglie, prova a dire amore, stamattina c'è più cellulite, voglio vedere se ti dice che sei simpatico, certo. Mi sei simpatico, sei fantastico, ti voglio ancora più bene e oggi ti farò doppie corna, il minimo. Quindi non ho capito perché uno in Italia dobbiamo dire che no, però vabbè, la critica è costruttiva, ma chi l'ha detto che è costruttiva? Ma non c'è una critica costruttiva, la critica è critica, punto e basta. È che io quando dico a Ugo che fa schifo, che qua, che là, che adesso non posso ripetere tutti gli insulti perché sennò veramente è la verità. Io posso andargli antipatico, no, a volte gli vado antipatico, però è la verità, io non riesco a mentire, cioè non riesco a mentire. Vabbè, andiamo avanti. Di cosa stavo parlando? Siracusa, perché non...
1: Perché Siracusa? Non so, no, stavi dicendo non per... No, questo volevi dire.
0: Che cosa?
1: No, siccome hai detto delle repliche, allora...
0: Ah, questo dicendo... Allora, stavo dicendo che io vi voglio bene, vi amo tanto. E quando venite a teatro, quelli che vengono a teatro, li amo un po' di più, ma non perché mi portano i soldi, soprattutto perché mi portano i soldi. Però, sinceramente, lo dico sinceramente, io di soldi non ne ho tanto bisogno, nel senso che sto abbastanza bene, non sono ricco, neanche povero come Ugo, però io faccio le serate a teatro, che uno o un altro poi dice, ma che cazzo te ne frega di andare a teatro, fa lo spettacolo, metti lì, sudi, fai, imbrichi, pago teatro, i tassi, cazzo, dici, ma state a casa in piscina, cazzo, potrei andarmene in vacanza, invece no, metto là, ma sai perché? Perché mi voglio vedere in faccia, voglio vedere chi mi ascolta in faccia, lo voglio vedere come ride quando io faccio la battuta sul palco, voglio vedere come ridete, e sta cosa mi è come... Quando arrivi a una certa età, certe soddisfazioni non ti bastano più, ce ne vogliono altre. Queste sono le mie, non so quali sono le vostre, però diciamoci la verità, quando sei fidanzato o sposato da un sacco di anni, anche quando arrivi, anche single, ma arrivi a una certa età, quelle cose là, sì, una volta tantum, ma la cosa che ti soddisfa di più è l'amico che ti dice che ti prende a pacche, scemo che sei, vai al bar, fratello come stai, ti vedo, cioè fai una cosa, un lavoro che ti soddisfa, tagli il giardino che l'erba ti fa l'applauso, cioè,
1: ti fa l'applauso.
0: A una certa età quelle soddisfazioni sono molto più gratificanti di quei 5 secondi rarefatti quasi 5, non credo a 5, adesso non l'ho mai contato, però non, vabbè, Andrea, io...
1: No, scusa Andrea, a proposito di teatro, Andrea, posso ricordare che inizia il nuovo tour teatrale, Andrea?
0: Ecco, perché non l'hai mai fatto, voglio dire,
1: l'ho già fatto.
0: Ah, l'hai già fatto?
1: L'ho già fatto.
0: Allora, noi siamo un po' impertinenti nei confronti dell'ascoltatore nel ripetere questa cosa del teatro. Faremo ottobre, poi faremo una serata a novembre, una serata a dicembre e poi finisce l'anno, ragazzi. Io ve lo dico, finisce l'anno. Prossimo anno non so se faremo ancora lo spettacolo, perché no, perché vediamo. Ha un progetto diverso, nel senso che vorrei andarmene a fare la diretta da un'altra parte e quindi non essere qua in Italia fisicamente. Ci sono in radio, ma non fisicamente. Quindi questi sono gli ultimi spettacoli. Faremo ottobre, una data a novembre e una data a dicembre. Poi dopo... E finisce l'anno e l'anno dopo non si sa, non vedremo insomma come va a finire il lassativo. Gli effetti del lassativo, tu quando prendi il lassativo tu non sai l'effetto se è immediato o a lunga gettata, capito? E non lo sai, non
1: gettata,
0: nel senso, no, gettata nel senso, il termine non era giusto, non so se è immediato, nell'immediato, fra un'ora, due, tre, quattro, cinque. Tu quindi cosa fai? Nella testa dici, vabbè, devo andare a fare questa cosa, e quando puntualmente, come entri al supermercato, pam, ti prende lo sconforto e cominci a attaccarti al carrello, le dita si sovrappongono, quelle dei piedi però, e cominci a stringere tutto quello che c'è di possibile, sei al supermercato e il supermercato non c'ha bagni. Io non ho mai capito perché un posto così grosso non c'ha un UCS, ma non ho capito perché al bar 20 metri quadrati ci deve essere obbligatorio il bagno. E anche per gli handicappati, no? Per i disabili, scusate, non si può parlare in Italia, non si offendono tutti. Disabili, è sempre un termine. Vabbè, diciamo. Comunque, io non so perché in un bar 20 metri quadrati c'è il
1: bagno
0: obbligatorio. Un supermercato 500 metri quadrati non c'è un bagno. Ci saranno più persone al supermercato o no? Ci saranno più possibilità di andare al bagno o no? Sbaglio? Di incontinenza perché non c'è un bagno? E non l'ho mai capita questa. Vabbè, andiamo avanti. Stavi dicendo, scusa se ti ho interrotto, non volevo perché
1: cos'è?
0: È arrivato il freddo,
1: Con chi parli?
0: La zanzara.
1: Scusa.
0: Con Moncler si è presentato stamattina. C'ha lo smanicato. Dimmi.
1: Allora, dicevo, parte il nuovo tour, avete sentito Andrea, fino a dicembre.
0: Allora, sono 5 serate, 3 a ottobre, 1 a novembre e 1 a dicembre. Amofonite, non è che è un Turino
1: che parte a ottobre, dove 10 di ottobre saremo a Mantova.
0: Sì.
1: Il 16 di ottobre saremo a Rovereto. Il 24 di ottobre saremo a Bellarigia Marina, Rimini.
0: Ecco, qualcuno ha scritto, ma fa ancora caldo a ottobre. Adesso tu pensi che l'estate duri per sempre, ma purtroppo ti devo dire che non è così. Quindi già tra un po' ci dovremmo mettere la felpettina. E a ottobre un maglione con più o meno, quindi non ti preoccupare, che non ti viene a scaldare il teatro, su, non ti preoccupare. Dimmi.
1: Allora, per avere
0: scapestrato, dimmi.
1: Per avere info e prenotare,
0: molti dicono a Pescara ci tornate, ad Ancona ci tornate. Non credo, ragazzi. Quest'anno no. Ve lo dico già per certo. Non è che non c'ho voglia di lavorare, ci mancherebbe. Però facciamo le ultime 5 serate e poi
1: vediamo
0: marzo, aprile, vediamo se qualcosa ci viene in mente. Dai.
1: Allora, chiamatemi o mandatemi
0: lo spettacolo. Bisogna scrivere lo spettacolo che faremo. È uno spettacolo, ve lo dico io. È uno spettacolo che vi prenderò a pallate.
1: Ma che spettacolo è?
0: A pallate. Io vi prendo a pallate. Allora, uno si aspetta che sta dicendo una cosa strana con le palle. Io prenderò a pallate gli ascoltatori. Poi dopo. Non sono palle mediche, palle leggere, quelle...
1: certo.
0: Vai, vi spiego. Beh, quando lo vedrete, lo spettacolo è tutto strano. Non... Vabbè, andiamo avanti.
1: Però per vedere tutto questo dovete chiamarmi o mandatemi un WhatsApp. 389 83.
0: Attenzione, prima del bagno, prima del numero. Ciao rincoglione, ora i supermercati sono obbligati ad avere il bagno. Ah, vedi, Petrus da Varese. Petrus è quello dell'amaro.
1: È l'amaro Petrus.
0: Ma pensate, io pensavo fosse estinto anche lui, invece non. Molti amari si sono estinti. Non
1: siamo noi che siamo anziani col Petrus.
0: Petrus Bonicamp. Mamma mia. Vabbè, comunque, Petrus da Varese dice che nei bagni, nei supermercati adesso è obbligato il bagno. Ah. Ma da adesso forse. Io quando vado non lo trovo mai. Cioè non, invece i cinesi ce l'hanno, eh?
1: Ah, ce l'hanno.
0: I cinesi, non c'è scritto bagno, però io c'è una porta, io entro ed è un bagno. Ed è un bagno. E vado là e vado là anche se non devo comprare niente. Non, la carta igienica è gialla, vabbè. Andiamo avanti, dai, rimbambito.
1: No, mamma, comunque c'hanno ragione, Andrea. Nei supermercati è sempre esistito il bagno, solo che tu non l'hai mai visto. C'è una super insegna, Andrea. Cachi.
0: Una battuta questa.
1: Ah, battuta, il reparto dei cachi.
0: Ah, la vuoi anche spiegare? Interessante. No, a me è bravo, ragazzi. Ma perché non fai tu uno monologo?
1: Ma non sono capito. Io
0: ti fai tutte queste battute e continui. Pam, pam, pam. A fine serata non c'è più l'anca. Cioè, non. Perché lui quando batte si batte sull'anca, capito? Pensa dopo un'ora e mezza di spawn, non c'è più l'anca. Vai in giro tutto sto. Torni a casa storto. No, no.
1: Allora, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389.
0: Ma che vuol dire mandatemi un WhatsApp?
1: Se non fanno in tempo a chiamare, mi mandano
0: un
1: WhatsApp.
0: Non fanno in tempo perché c'è.
1: Se stanno lavorando, mi mandano un WhatsApp, io poi li richiamo. Ah, quindi okay. Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. La locandina la trovate postata sia come post che come storia sulle nostre pagine social.
0: Che quindi, bravo, è un professionista quando deve dare i numeri, veramente è una cosa altro che coso lì, come si chiama?
1: Ma chi?
0: Quello che è dell'otto, come si chiama quello?
1: Chi è?
0: È quello quello che dice i numeri all'otto.
1: E chi è?
0: Avrà un nome, avrà un
1: ma
0: nome.
1: Ma no, ma che secondo te c'è ancora l'umano che dice i numeri?
0: E chi c'è, scusa?
1: È un computer che fa agire
0: ma,
1: i numeri.
0: Ma basta con sti computer, basta! Basta che mi fa una paura questa cosa. Ne parliamo dopo. Mi fa una paura tutti sti robot e tutti contenti che ci stanno arrivando i robot. Ma che siete scemi? Ma ci sostituiscono. Ma a noi non sarà difficile, non, basta il Mac del primo Mac, come si chiama? Il Macintosh, il primo computer, quello, la scatola, quella lì, per sostituire noi un attimo. C'era proprio il primo PC, quello fatto nei garage da Flintstone e Brandin.
1: Ma chi sono?
0: Come si chiama? I primi che hanno fatto i computer, come si chiama? Sono. Come si chiamava?
1: Era quello di
0: Baywatch.
1: Ma chi?
0: No, era Baywatch. Io prima di morire dirò Pamela Anderson, cioè Pamela Prati, cioè io
1: però, Pamela Prati.
0: Sì, sicuramente io non io sono rimasta a quelle tette lì e basta, non
2: Andrea.
3: Tavolo.
2: Show
4: su Studio Più.
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilini.
2: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
1: Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì. Nella capitale russa presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il 4° successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
3: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ricevevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano.
1: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Cattavolo Show.
4: Cioè, presidente, quando ti lascia la donna o ti lascia l'uomo, tu ti chiudi in una stanza che poi è la tua stanza, ti butti sul divano o sul letto o sul divano letto e succede questo: e accanto a te una vaschetta di gelato.

0: qualcuno che ha scritto: cavolo, comunque è molto meglio ascoltare le vostre repliche 100 volte piuttosto che ascoltare. Ah, c'era del lassativo in fondo. Piuttosto, vabbè, i gusti sono gusti, ragazzi. Noi non siamo meglio di nessuno. Cioè non, io non mi sento irto in colle. Non, come si dice?
1: Cosa?
0: Come si dice?
1: Sono termini nuovi.
0: Vabbè,
1: questi.
0: Lascia stare. Non, allora, qualcuno chiede, Pozzuoli. Qualcuno chiede:
1: perché Pozzuoli? Perché?
0: La canzone triste è offerta da GM Salotti, Pozzuoli. Basta, ma ridi senza senso.
1: Ma,
0: non,
1: io?
0: Ma lui ride, ride perché, ride perché? Perché è contento, lui è contento, è un contentone. Sei un contentone.
1: Ma scusi, Bobri,
0: cioè il contentino e il contentone.
1: Ma
0: il contentone. Scusi. No, mi ricordo sempre una frase di una donna una volta, vabbè, dai, facciamo contento il bambino. mi è rimasta impressa questa frase, per sempre, proprio non. Posso dire una cosa alle donne? La dico sottovoce così. Cioè, noi siamo veramente. Aspetta, che mi sta chiamando un fans.
1: Ah,
0: un fans. Pronto, fans?
2: La canzone triste offerta da Walter Massa.
0: No, questo no. Non fate così. Che poi. Lui no, non gli piace questi scherzi, non gli piace. Non, si offende. Non è. No, no. Io anche, se uno si offende, non potete scherzare. Con noi scherzateci. Dite che siamo delle. Digli che è un ciccione brutto e fetente, che io sono un parrucchino brutto e pelato, che ne so, qualsiasi cosa, non ci offendiamo noi, non,
1: no,
0: ci dicono di tutto, ma non, poi c'è gente che si offende e non lasciatela stare, poverini, cioè non ci rimangono neanche. Ma allora, sono Anna, volevo fare uno scherzo alla mia collega Alessandra, che oggi compie 50 anni, il suo numero è questo. E ma che scherzo?
1: No, non l'ha scritto.
0: E non l'ha scritto?
1: Se non ci scrivi quello che vuoi fare, Anna.
0: A seconda puntata. Perché adesso le donne scrivono in serie. Come le serie di Netflix. Aspetta un attimo, c'è un altro fans. Pronto? Pronto?
3: Mica tavolo.
0: Sì.
3: Ma che brutta morte ha fatto quello che porta il cognome più importante d'Italia.
0: E chi è quello che porta?
1: Ferrari.
0: Ah, Ferrari. Ah, no, ma non è morto.
3: No.
0: Ancora no, cioè non...
3: ciao bello.
0: Cioè, è forte, però non, sarà un ferrarista lui.
1: Beh, sì,
0: è un ferrarista. Che poi io dico una cosa sulla Formula 1 che io non seguo. Però mi hanno detto che c'è un italiano che corre con, non dico una cavolata, o la Mercedes o la McLaren.
1: Ma non è che è Michi Antonelli?
0: Antonelli,
1: sì.
0: È italiano, no?
1: Come no?
0: È italiano.
1: Sì, giovanissimo, il più giovane pilota in assoluto.
0: Che è il più bravo di tutti.
1: Che vince sempre.
0: Ma io dico, no, ma la campagna acquisti nella Ferrari, ma chi la fa? No, ma fatemi capire, perché non... Cioè, l'italiano buono ce l'abbiamo e l'abbiamo dato ai tedeschi. Cioè, non, c'è qualcosa che non va. O gira con i sandali, col calzino bianco anche lui nei box. Allora gli hanno detto: no, lascia stare, vai di là. Altrimenti c'è qualcosa che. Allora, ai giovani voglio dire una cosa. Io vi invidio, primo perché avete una carrellata di cose da fare e io sempre meno. Vi invidio perché avete una carrellata.
1: Dai,
0: e mi fermo qua.
1: Dai,
0: da vedere,
1: dai,
0: perlomeno è da vedere. E io molto meno. Vi invidio per un sacco di cose. Ma una cosa non vi invidio: le ciabatte col calzino.
1: È vero.
0: Mi dovete dire il motivo. Cioè, io voglio capire perché il calzino bianco poi si sporca e diventa anche brutto da vedere con sta ciabatta di plastica. Ma che moda è questa? Chi ha tirato fuori questa moda? Io voglio il colpevole, perché è inutile, è facile puntare il dito su Trump, voglio dire, ne fa di cazzate, no? C'è uno che fa tutte ste cazzate, come fai a non puntare? Anche uno che è morto risorge e dice Trump, cioè è normale, fa una marea di cazzate che non finisce più. Ma uno che fa una cosa del genere è quasi più grave di Trump. Perché questo ha infettato tutti i giovani. Tu li vedi andare in giro con queste ciabatte come le ciabatte di pelo per le donne. Adesso mi dovete dire, cioè, vabbè che c'avevi i piedi freddi, ma ad agosto. Infatti uno mi ha scritto prima, mi ha detto: ho trovato uno al centro commerciale con una minigonna ascellare, si vedeva tutto, che si vede la riga, quella è la riga, la piega, quella è una piega che viene quando una non dice, come si può dire, non si esercita. Allora È una piega imbarazzante, no? E queste donne con questi minigonne, io non sono un perbenista, neanche un nazionista, però nazionista. Però dico, di cosa? Ma che va in giro con sto coso di fuori, cioè non è, non è bello, non è, ma non per me, per mio nonno, cioè non, quello gli pia l'infarto. Allora hanno questi toppettini che si vede, diciamo, perché praticamente prendono aria da sotto, penso, sì. Perché vengono spostati dal, dal seno, no? Quindi c'è questa, però quando camminano svolazzano e si intravede, diciamo, il seno. Io non sono un berberista, neanche un azionista, però voglio dire, cioè non sono un azionista di UPOL, però non, non praticato. E questa, e poi c'aveva le ciabatte di pelo. Adesso tu mi devi dire il motivo. È un po' come il giovane che va in giro con la, col calzino di spugna e la ciabatta di plastica, quella da doccia, che io mi vergognavo, io da ragazzino mi vergognavo di portarla anche solo per farmi la doccia. Quando andavo a fare nuoto, mia mamma mi metteva nella borsa queste ciabatte. Non le ho mai usate, mai. Pieno di verruche, anche non mie, ma io non le ho mai usate, mai, mai. Mi vergognavo, anche in doccia da solo, mi vergognavo. Guardavo i piedi, madonna, ma che roba brutta. Voleva amputarmeli, cioè non... Allora le ho buttate, le ho buttate. Vabbè, cazziatone della mamma. Le ho pagate 1000 lire. Oh, miseria, 1000 lire. Vabbè, bisogna, allora, ogni tanto bisogna prendere questi stilisti e fargli delle domande, cioè cosa ti ha spinto a fare questo, perché cioè, sono gli influencer, ci sono gli influencer che ti vanno in giro con queste cose e quello lì che si fa influenzare e dice vado anch'io in giro così, ma quello l'ha solo fatto, ma non è che va in giro così, quello ha creato il prodotto per prenderti per il culo e fare i soldi. E fai so- ma non è che quello va in giro così, quello non ci va in giro così. Tu allora, mo sinceramente, no, io non ce l'ho con nessuno, sono un criticone, sì, anche di me stesso, sì, è vero, sono un coglione, sì. Però posso dire una cosa, posso dire una cosa. A volte io vedo della gente che va in giro con delle marche, senza fare nomi, esagerate sulle maglie, sui giubbotti, sulle cose. Io dico una cosa, quello che ha creato quel marchio là non ci va in giro così.
1: È vero.
0: Ci sarà un motivo. Scusami. Sbaglio o no?
1: No, giustissimo.
0: È come quello che viene tradito dalla moglie, cioè lui è consapevole che la moglie c'ha l'amante, ma è felice. Perché è felice? Perché lui non deve fare lavoro sporco, cioè nel senso che se sei sposato da 40-50, dici, se tua moglie viene a letto, ma vale anche per il marito, vale anche per le donne, se la donna molto spesso sa che il marito c'ha l'amante, ma gli va bene così. Perché se solo dovesse pensare per un attimo, quello una sera si gira nel letto e dici, amore, sai che... Allora gli prende un infarto. Gli cascano tutti i peli all'immone. C'è una moria di pelo. C'è una roba. Gli viene l'orticaria, gli viene. E quindi è consapevole e felice che il marito c'ha l'amante. È uguale. Quello che crea il marchio non ci va in giro così. Con scritto lui Pittone. Non ci va. Non ci va in giro così. Però c'è gente che va in giro. Più è grossa la... È più azza di io sono importante. Ci ho scritto lui Pittone.
1: Ma chi è?
0: Mamma. Vabbè, niente, ragazzi. Andiamo in pubblicità. Siamo già ritardanti. E quindi è meglio che andiamo in pubblicità subito. Vai. Ah, scusa, devo schiacciare.
4: Andrea.
5: Da tavolo.
4: Show.
6: Su Studio Più.
7: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. promozione. Cercaci sul web. Info 0541 41 69 91.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon. What a

0: Scusa Ugo, ma ti sei fatto una foto in spiaggia a Riccione?
1: No.
0: No, sembri tu però, cioè ma non...
1: Sì, fai vedere.
0: Cioè, aspetta un attimo,
1: non
0: la
1: è
0: pubblico...
1: che qualche animale,
0: la,
1: no?
0: La pubblico
1: se sarà qualche animale!
0: No,
1: non so se bastardo.
0: Allora, andate nelle storie, vedere, andate nelle storie della mia pagina Instagram, perché c'è Ugo che si è fatto la foto sulla spiaggia.
1: Oh,
0: aspetta, mettiamoci una canzone che è triste. Ma no, questa non è triste. Allora, lui praticamente è, sei tu. Aspetta, okay.
1: Ma è umano?
0: Pubblicata.
1: È umano,
0: pubblicata.
1: È umano almeno?
0: È umano.
1: O è un animale?
0: Non lo posso dire, non posso svelare la cosa.
1: Allora,
0: comunque, entrate sulla pagina Instagram di Andrea Catavo e trovate nelle storie Ugo che si è fatto la foto all'ombra, alla sua ombra sulla spiaggia di Riccione. Ragazzi, meraviglioso.
1: Ma non è pronta ancora.
0: Ah, non è pronta. Vabbè, sarà pronta quando sarà pronta. Dopo la vedrai. Allora, l'ha vista. Mamma,
1: ma è un'ombra!
0: È un'ombra, sei tu.
1: No, porca miseria.
0: Ti riconosci?
1: Ma sai che...
0: Hai capito chi è almeno?
1: Chi? Lui?
0: Lui, chi è? Non sei tu, anche se sembri tu veramente.
1: Ma no, ma c'è una cosa che sporge, è un pisellino.
0: No, quello non è il pisellino, quello è il pantalone slacciato, non
1: ma
0: c'è
1: da... No, ma lo conosciamo?
0: Ma come? Dai, come fai? È uno dei Simpson.
1: Ah, è Homer!
0: È Homer! Se tu sei Homer marrone, lui
1: marrone!
0: È Homer giallo, tu sei Homer marrone. Io fossi in te cambierei proprio nome e cognome. Cioè, quando ti presentano, signori e signori, a Pescara c'è Homer Marrone. Senti come, ma senti come suona bene. Ugo Palmisano, uno sfigato, cioè non Homer Marrone. Cioè, bellissimo.
1: Homer Brown.
0: Homer Brown. Yes. Homer Brown. Yeah. Mamma. Ragazzi, allora Catavolo, buongiorno. Io non so se Achille lo paghi, però questa cosa che lui non viene mai in orario è irrispettosa nei confronti degli ascoltatori. Allora, posso dire una cosa su Achille, ragazzi? Possiamo dire tutto a Achille e basta. Non
1: detto niente.
0: Cioè, ho detto tutto, cioè nel senso.
1: Niente.
0: Allora, uno che si lascia insultare così, cioè, ma dove lo trovate? Mi dovete dire un altro programma radiofonico dove voi potete insultare in modo vergognoso gli speaker che siamo noi. Speaker poi, tre parlanti, tre rane parlanti. Cioè, dove esiste un programma così? Esiste un programma così?
1: Non credo.
0: No, e allora tanto di rispetto nei confronti degli accumulatori di insulti. Cioè, non è... noi siamo la discarica delle vostre frustrazioni.
1: Certo.
0: È vero, cioè non è...
1: Certo.
0: Allora, mi hanno mandato la foto di una donna che si è abbronzata. Allora, posso descrivere la foto? La descrivo solo la parte bassa. La parte bassa. Allora, praticamente, quando la donna prende il sole con un costume grosso e poi il giorno dopo si presenta al mare col costume piccolino, si vede il bicolor.
1: Sì,
0: si vede
1: sì.
0: La parte abbronzata che e la parte bianca, la fascia bianca, diciamo, praticamente la chiappa viene divisa in due.
1: Sì.
0: Adesso non so se lo fate per far sì che la chiappa sembri più piccola, non so che strategia sia, perché le donne hanno tutte strategie strane, però io dico no, cioè, ma non è meglio prendere il sole col costume piccolino il primo giorno e magari il secondo giorno, cioè non, così è, non,
1: ma logica.
0: So che voi siete più intelligenti di noi,
1: sì, sì.
0: Però così a logica. A meno che non ci sia un'altra spiegazione. Allora, la donna è passata da sposata a divorziata nel giro di un giorno. Cioè, oppure il marito è partito e è tornato al lavoro. Sai che le donne, marito e moglie, vanno in vacanza insieme. Poi dice il marito: io devo tornare al lavoro. Vai, io rimango qua al bagno 32, che c'è un bagnino che è simpaticissimo. E quindi diciamo che il primo giorno che c'era il marito si è presentato col costumone, quelle da muta da sub. Il giorno dopo che il marito non c'era, Cooper, insomma. E quindi si vede, diciamo, la parte bianca che verrà colmata poi dall'abbronzatura di quel giorno. Verrà. Vabbè, andiamo avanti. Non scendiamo in particolari beceri, che so già che volete arrivare lì voi. Non lo so. Siete dei ghepardi.
1: Dei ghepardi.
0: Maculati.
1: Dai.
0: Allora, un altro programma di deficienti come voi è La Zanzara. La Zanzara è quello dove c'è Cruciano.
1: Cruciani.
0: Giorgio Cruciani.
1: E Paranzo.
0: Franco, come si chiama? Di nome come si chiama? Giorgio.
1: Non lo so.
0: Vabbè, Andrea Cruciani. Non
1: lo so, non mi
0: Filippo.
1: Ricordo.
0: Filippo. Vabbè, non mi viene il nome. Sergio Cruciani.
1: Ma che ne so.
0: Vabbè, comunque, sì, diciamo che loro sono... trattano degli argomenti un po' più spessi di noi, nel senso che sono più intelligenti, non, noi siamo un po' più bassa quota, insomma,
1: bassa
0: non,
1: quota.
0: Io sono il giornalista più ignorante d'Italia, quindi non posso permettermi. No, chi è che viene a farsi, diciamo, intervistare da me? C'è nessuno, nessuno. È impossibile. Allora, Ugo non è venuto a salutarci, eravamo lì per loro, per loro.
1: Ma
0: non,
1: dove?
0: Non lo so, a Riccione forse.
1: A Riccione c'era migliaia e migliaia di persone, chiedo scusa, ma non vedevo tutti, eh.
0: Ah, vedi, sei una brutta persona.
1: No, non
0: però,
1: è vero, che
0: il colpevole della moda delle ciabatte col calzino bianco è sicuramente un tedesco che passeggiava sul lago di Garda, a Catavolo. Allora, però posso dire una cosa? Allora, noi abbiamo preso in giro i tedeschi per anni e anni e anni che si sono presentati in Italia col calzino bianco e la ciabatta. Adesso i nostri giovani vanno in giro col calzino e la ciabatta. Allora, l'unica spiegazione qual è? È che le tedesche e basta. Andiamo avanti. Non,
1: hai detto tutto.
0: E ho detto tutto. Bentornato Silvia, grazie.
1: Silvia.
0: Per gli amici mi faccio chiamare Silvia. Non, allora, lo spettacolo che fai, tutti che vogliono sapere dello spettacolo che facciamo a ottobre. Oh. Vi ricordo, faremo 3 date a ottobre, una data a novembre
1: e una a dicembre.
0: E una a dicembre. Basta. Poi dopo ci fermiamo perché dobbiamo riflettere su noi stessi.
1: Sì.
0: Me ne devo andare, ragazzi, all'estero.
1: Andare,
0: e quindi devo andare all'estero. L'FBI alle calcagna. Non
1: FBI, allora, ma chi?
0: Lo spettacolo, come sarà lo spettacolo? Allora, lo spettacolo non si sa. È una sorpresa. Da una parte può essere in un modo, da un'altra parte può essere in un altro modo.
1: Esatto.
0: Cioè, non è che sembra uguale.
1: Esatto.
0: Cioè, è uno spettacolo particolare. Vi ho già detto, ho dato una spoilerata, vi prenderò a pallonate. Basta, questo vi ho detto. Però palloni leggeri.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: leggeri.
1: Sì.
0: Quindi basta, se no dico tutto e sveliamo l'assassino. Insomma,
1: non... sveliamo l'assassino.
0: Che dai, non si può svelare l'assassino. Allora, litiga con la moglie e cammina per 450 km per smaltire la rabbia. Quando è tornato a casa, chiaramente la moglie gli ha detto: comunque ho ragione io. E quello è ripartito di nuovo. Altri 450 km. Forrest Gump. Cioè, praticamente questo qua ha litigato con la moglie. Per non star lì a litigare, ha preso per smaltire la rabbia. Si fa così, vedi, si fa così. È inutile litigare, prendi e te ne vai. E cammini per 450 km. Bellissimo. Pensa che una volta io litigai con la mia fidanzata, tantissimi anni fa. Non mi ricordo neanche più il nome della fidanzata, però era Mora, mi sembra. Mi ricordo che ci ho litigato proprio di brutto, sono arrivato fino a Cuba, cioè ti dico solo questo, cioè non vabbè, andiamo l'anno dopo Brasile, cioè io
1: certo.
0: Ho fatto tutto il giro dei Caraibi
1: per
0: quando si litiga, insomma, non non bisogna badare a spese, non, come
1: badare
0: si dice, non bisogna
1: spese. Hai già detto bene.
0: Scendellinare, non... prendi che fai, vai dove vai, a Frosinone in vacanza, volevo fare i complimenti, non parlo mai di calcio, ragazzi, sapete, lo sapete, però una cosa la devo dire, volevo fare i complimenti alla grande Juventus nuova che ha vinto 1-0 contro il Frosinone. Adesso non perché uno può pensare il Frosinone è una squadretta così, è attrezzata, voglio dire,
1: attrezzata.
0: Pensa che tutta la squadra del Frosinone costa esattamente come la panchina della Juve, la panchina, ma non quelli seduti in panchina. La panchina proprio, non la panchina dello stadio di Torino, costa un botto, costa, non è fatta da Giugiaro. Non,
1: da Giugiaro?
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Mamma che vergogna. Andiamo avanti. Buongiorno ragazzi, chiamate Giuseppe Cruciani, lo speaker della Zanzara, Davide da Reggio Emilia. Ah, Giuseppe si chiama?
1: Giuseppe
0: Cruciani. Ma che lo chiamo a fare? Che gli dico? Che gli devo dire? Ma il cane di Achille viene? Il cane oggi non viene, ragazzi. Non, sono le 8:30. Non,
1: beh, no, può sempre. L'altra volta è arrivato ai 45.
0: Ci può sempre sorprendere, ragazzi.
1: Sì.
0: Allora, aspetta, c'era uno scherzo da fare intelligente. Non l'abbiamo perso, chiaramente. Aspetta, le persone che poi. Lo scherzo. Eccolo qua. Vediamo se è questo. Non è questo. È questo qua. Sì, è questo qua. Sì. Allora, lo scherzo volevo fargli così. Il tuo amico Gian Claudio, in occasione dei suoi 50° compleanno, ha scelto di mandargli il corriere di HL a casa di Alessandra alle 10 per lasciargli un pacco di 2 metri e gli devi aprire il cancello di casa. Ma non ho capito niente.
1: Se tu sei il corriere, gli devi lasciare questo pacco di 2 metri.
0: Sono Anna, volevo fare uno scherzo alla mia collega Alessandra, che oggi compie 50 anni. Il suo, questo è il numero. Lo scherzo volevo fargli così. Il tuo amico Gian Claudio. Ma chi è Gian Claudio?
1: L'amico di questa qui dello scherzo.
0: Mamma, mi sta sudando la testa. Mamma, è complicata la cosa per uno che non è intelligente. Non... Più semplici, per favore. Semplici, cioè, no. Noi siamo basic. Posso dire una cosa che volevo dire prima, poi faccio lo scherzo sugli uomini. Noi siamo basic. Io quando vado con i miei amici cinquantenni, io mi rendo conto che siamo ancora dei bambini. Cioè, se tu parli con noi 50 anni, a noi 50 anni, cioè, fa discorsi un po', capito? Cioè, si impegna, sì. È impegnata. Io mi rendo conto che noi siamo ancora dei ragazzini. Cioè, se ci dai a noi 50enni una macchinina, tu prova a mettere, fate questo esperimento, prendete una macchinina, sai le macchinine quelle che ci giocavi da bambino?
1: Sì.
0: Tu gliela metti sulla... anche un capo ufficio di quelli importanti, gli metti una macchinina sulla scrivania... Quello la prende e la lancia.
1: Gioca.
0: Tutti siamo fatti così. E mi fermo all'esempio della macchinina. Perché non. Noi ci accontentiamo di 4 cose. Cioè, capito? Noi siamo felici con 4 cose. La macchinina e mi fermo. Andiamo avanti.
1: Io sono andato avanti.
0: Tu sei andato avanti. Perché sei un disgraziato. Sei una persona fetente.
1: Certo.
0: Aspetta, ho fatto il numero sbagliato comunque. 90. Ma che numero ho fatto, ragazzi?
1: 90, ti rubaste un brezzo.
0: Basta, sei veramente pessimo. Ridi meno, perché alla gente dai fastidio.
1: E ci palle.
0: Io devo portarti le critiche.
1: Ho capito, mi sembra cute, cascasse.
0: No, tanti. Perché sei contento, alla gente dà fastidio. Un po' meno. Tu dici, ma che cazzo fa? Quello ride e basta, è contento. Non devi essere contento. Allora, io sono il corriere, attenzione. Buongiorno signora, sono il corriere. Vabbè. Pronto? Pronto signora? Mi sente? Sono il corriere. Un bacco da 2 metri. Ma non mi ha scritto il coso di casa, l'indirizzo.
2: Pronto?
0: Pronto la signora Anna?
2: C'è Andre.
0: Ma no.
1: C'è con la radio accesa.
0: Ma no, con la radio accesa no. Ma no, ma ha beccato in meno di un secondo. Meno di un secondo.
2: Non ci credo.
0: Amore mio, come stai? Ma fai gli anni oggi?
2: Sì, faccio gli anni, ma io sono in diretta in questo momento.
0: Sì, amore, sei in diretta.
2: Ecco, esatto, io ho la voce da sonno.
0: No, c'hai una bella voce, sei anche truccata, ti vedo, insomma.
1: Come
0: sei,
1: ti vedo?
2: Sì, è vero che sono truccata, profumata, truccata, appena docciata.
0: Pettinata, brava, così, tutta imparrucchiata. Dov'è che vai?
2: Oggi vado a lavorare, poi vado a festeggiare.
0: Ah.
2: Vuoi venire con me, Andrea?
0: Ma volentieri, non so se il marito è d'accordo, non...
2: Sono senza marito.
0: Fidanzato?
2: Neanche.
0: Allora, io potrei venire, ma siamo un po' distanti. Dov'è che abiti?
1: Io potrei venire.
2: A Verona?
0: Ah, ma neanche tanto, cioè non... Vabbè, il mio numero ce l'hai, male che vada.
1: Male che vada.
2: Grazie,
0: ti faccio gli auguri. Senti, ma a proposito di... sei single, quindi?
2: Esattamente.
0: Senti, ma io c'ho un amico, adesso non... c'ho un amico che è single, che ha 50 anni anche lui.
2: Sì.
0: È simpatico, è carino, cioè un modo di fare, una brava persona.
2: Dai, allora presentamelo, dai, facciamo come si dice, l'incontro uomini e donne, facciamo.
0: Ah,
2: va bene?
0: Si può fare, non... io gli posso lasciare... Gli posso lasciare il tuo numero?
1: Che non mi sente.
2: va bene, combiniamo, dai.
0: Combiniamo, va benissimo. Ok, allora gli lascio. Se ti... Oh, si chiama Ugo. Se...
2: No, ciao, Ugo, fai usare, ok.
0: Potrebbe andare come uomo.
2: Sì, dai, ma a parte che ci conosciamo, ciao Ugo.
0: Ciao, non ti può sentire Ugo, però, cioè, lui ti sente, ma tu non lo senti. Comunque, gli posso dare il tuo numero.
2: Sì, vai tranquillo.
0: Ok, va bene, va bene. Un abbraccio, ciao Anna.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Mamma mia, ragazzi, ma cos'è? Uomini e donne che fate incastri di persone? Ugo, bello, bello, bello, bello, bello, bello.
1: Ciao, caro.
0: Mamma, mamma, mamma. Ma tu cosa fai, donne?
1: Ma non gli faccio
0: ma
1: niente.
0: Ma tu le sciupi questo. Veramente?
1: Ma non le sciupo.
0: Tu le metti a dieta?
1: Ma quale dieta?
0: Tu, tutte le donne che vengono con te sono sciupate. Cosa fai? Non le fai mangiare? Cosa? Mi incapisco veramente, no? Fai saltare pranzo, scena, colazione? Allora, ma, allora, grandi sorprese nello spettacolo nuovo dove Aziz, padre Ivo, non mi ricordo gli altri.
1: Elvira.
0: Nando.
1: Ernesto,
0: Ciro,
1: Carlo Maria,
0: Zanzibar.
1: Chi è?
0: No, mettiamo un altro. Ci saranno tutti perché faremo una sorta di tutti. Allora, siccome è l'ultimo spettacolo che facciamo, io butto dentro tutto. Cioè, tutto quello che mi piace fare, quello che mi è piaciuto fare in questi anni. Poi ci sarà anche qualcosa di nuovo e vi prenderò a pallonate, ve lo dico. Però ci saranno tutti i personaggi anche che si intersecano all'interno dello show del Once Fridays. Noi siamo il 10 di ottobre, siamo a Mantova.

0: gli ultimi tre spettacoli di ottobre, poi ci sarà uno a novembre e uno a dicembre, non si sa ancora dove. E poi chiudiamo la rassegna. Quindi se volete chiamare, chiamate, anzi dovete chiamare, perché sennò veramente stiamo qua che fa, dai, cioè, no, lasci i cazzi miei, me ne vado in vacanza, basta. Allora, il numero per avere maggiori informazioni sulla serata che vi darà Ugo
1: è il mio.
0: Sulle serate a teatro, sulla serata a teatro è il suo. Vai.
1: 389 83 34 825. Ve lo ripeto per chi non lo avesse. 389 83 34 825. Comunque il numero lo trovate sulla locandina sia come post che storia sui nostri social.
0: Perfetto, molto bravo. Preferì. Andiamo avanti. Uno ha scritto: siete tornati bastardi. Sì, allora canzoncina e poi torniamo. Vai, vai. Qua siamo, torniamo. Qua siamo. Non litigate, ragazzi. Non...
1: perché? Vai, vai.
0: C'è uno che ha detto: te li rompo io i puntini quest'anno, venite a Fermo? No, no ragazzi, sicuramente no. Sono le ultime serate, le facciamo qua e poi Massimo Rimini, poi chiudiamo, insomma, siamo andando in continuazione.

0: Oh, Andrea. Indovina chi mi ha scritto?
1: Aldo Baglio.
0: No.
1: Aldo Giovanni e Giacomo. No.
2: Massimo D'Agliesi.
0: Massimo, vabbè, ma... devi venire a Bellaria. Se vuoi venire, non veniamo giù.
1: Non veniamo più giù di Bellaria quest'anno. Non ce la sentiamo perché dovrei girare col pallone ambu per Ugo.
2: Pallone ambu.
0: Ambo.

0: Ma questa è la storia triste, ragazzi. Questa è una canzone triste. È la storia triste di una ragazza che si è finta dodicenne, ma in realtà aveva 38 anni. E si è finta dodicenne per farsi adottare. No, questa, tu, vabbè, tu stai ridendo di una disgrazia. Tu stai ridendo di una disgrazia. Vedi come sei? Sei una persona brutta. Questa ragazza, per farsi adottare, ha finto di avere 12 anni, ma ne ha 38. I nuovi genitori si sono insospettiti quando ha citofonato per farla uscire un ragazzo di 86 anni.
1: Ah, sì!
0: Con la Lamborghini, però. Sono un po'.

0: Non ci sospetti, però niente di grave, cioè nel senso che non gli vogliono bene come se avesse 12 anni, quindi non.
1: Scusa,
0: vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non, andiamo avanti. Allora, puoi fare lo scherzo, mio amico Nicola è in vacanza in Calabria. Ieri era a pesca, inventa qualcosa che deve dare indietro il pesce pescato. Adesso, adesso io amo gli scherzi improbabili perché sono improbabili. Però, se non mi dici dove ha pescato, il paese, che ne so, la località, chi sono io?
1: Ma poi scusa, come li fare?
0: Ci sono dei posti dove è vietata la pesca. No, è vero. Ci sono dei posti dove è vietata la pesca. Tu non puoi pescare. C'è gente nei porti, per esempio, non si può pescare. Però c'è gente che va a pescare.
1: Eh sì, si rimangia la nafta dopo.
0: Ma io a volte non lo capisco, ragazzi.
1: Si mangia i pesci con la nafta.
0: I pesci con la nafta.
1: E nel porto.
0: Ah, nel porto che sono inquinati. È come mangiare te, uguale. Non... Due bacchette al giorno, è come mangiare pane e nicotina. La nicotina è quella che fa male, no?
1: La nicotina.
0: Un carbonato. Vabbè, comunque, se mi dai l'indizio di dove ha pescato, io lo posso chiamare e dirgli, in quella zona non si può pescare. E se no come faccio? Lo chiamo così uguale, non... E questo tanto non risponde, questo. Anche perché quelli che ci scrivete, i messaggi che ci scrivete arrivano con qualche minuto di ritardo, sì. Quindi io dovrei mettere una canzone, aspettare così qua là, ma non, no, c'ho fretta, ragazzi.
1: C'ho fretta.
0: C'ho il ginecologo che mi aspetta.
1: Ma che
0: non...
1: perché?
0: Stare, non... Aspetta, mi ha scritto, è arrivato prima il messaggio di risposta, è incredibile. Schiavonea. Ah, a Schiavonea.
1: Esiste sto paese.
0: Se l'ha scritto, evidentemente. No,
1: prova a chiedere, aspetta.
0: A Schiavonea. Schiavonea.
1: Schiavonea, paese in Calabria.
0: Sta chiedendo all'intelligenza artificiale, cioè una roba.
1: Ah, non era pronta.
0: Non era pronta. Aspetta. Mango truccata, cioè non.
1: Schiavonea, paese.
0: Paese mio che sei sulla collina. Dai, possiamo andare avanti. Schiavonea sarà.
1: Eggi. È un borgo marinaro, frazione di Corrigliano e Rossano Calabro.
0: Ma Rossano Calabro non si può pescare. Ha messo già giù.
1: No, hai fatto forse male il numero.
0: No, che male il numero, giusto il numero 340, lo dico in diretta così 46. È giusto. Questo ci ascolta in radio, secondo me. Questo ci ascolta. Non possiamo fare
1: niente, sta occupato,
0: dormendo,
1: occupato.
0: Sta dormendo in vacanza, cioè con i pesci sotto al letto. Non,
1: ma chi?
0: Secondo me, ma questi. Chi? Allora, non fatemi fare scherzi a gente che ci ascolta perché è impossibile. Dai, che veramente. Chiamo un mio amico e fagli complimenti sui capelli. Ma in che senso?
1: Ma perché?
0: Ma perché?
1: Ma scusa.
0: Mo, giusto come è andato in Turchia, forse.
1: Ma forse non ce li ha manco neanche.
0: Ah, non ce li ha proprio i capelli.
1: Ma non lo so,
0: Vabbè, ma siete cattivi proprio, cioè uno ci può fare anche una malattia di questa cosa. Però sentiamo, non volevo farti complimenti per i capelli. Vedi? Sentiamo la risposta.
1: Che telefonata?
0: Ma che ne so, da T-Rex.
1: Perché?
0: Uno ha scritto, ma oh, complimenti veramente, frate. Pronto? Complimenti. Oh,
1: secondo me va la radio accesa.
0: Cioè, va la radio accesa.
1: La radio accesa.
0: Però adesso richiamiamo. Potrebbe essere uno scherzo così per tutti. Insomma, chiamo numeri a casaccio. Complimenti per i capelli perché stamattina. Yeah. Anche per le donne, sei uscita, mamma mia, cioè, bellissimi.
2: Pronto?
0: Oh, complimenti.
2: Grazie.
0: Cioè, ti volevo fare i complimenti, frate. C'hai dei capelli spettacolari stamattina.
1: Ma perché?
2: Grazie mille, li ho rasati ieri sera.
0: Ma infatti, cioè, però stai bene, veramente, cioè, sembri più giovane.
2: Grazie Andrea.
1: Beh, chiaro.
0: Bastardo.
2: Sono stato Filippo a farmi lo scherzo, sicuramente.
0: Salutalo che sei in diretta, caramente.
2: Ciao, ciao Filippo Bastardone.
0: Bravo, Bastardone si può. Ciao fratello.
1: Ciao
2: grandi.
0: Ciao bello, ciao, ti vogliamo bene. Allora, Schiavone non mi ha chiamato, Schiavone.
1: Chi
0: non,
1: è Schiavone?
0: Schiavonea. Schiavonea in provincia di... Alza la coscia e fa la... Io da bambino, l'ho già detta sta cosa, purtroppo io da bambino soffrivo di una malattia intestinale, perché mia nonna a 3 mesi aveva deciso di darmi la pasta coi fagioli con le cotiche. Mamma, che all'epoca non ti potevi opporre alla nonna, perché la nonna era... comandava, era il padrone di casa, anche casa tua, quindi quando andavi a cena o a pranzo dalla nonna, nonna decideva cosa tu dovevi mangiare. Io ho mangiato più fritti io. Mia nonna era una che cucinava fritto dalla mattina alla sera, e soprattutto gli veniva bene la pasta coi fagioli con le cotiche. Chiaramente a un bambino di 3 mesi mi sembra un po' esagerato. Mia mamma non si è potuta opporre, perché è stata legata, imbavagliata, e quindi non è... E io mangiai questa pasta e fagioli con le cotiche, che mi ha distrutto completamente l'intestino. Io me la sono fatta addosso fino all'età di 13 anni. Io andavo a scuola con il pannolino, e qui perché non riuscivo a... quando hai... sai quando è lo stimolo, no? Io non lo sentivo lo stimolo. Cioè non...
1: Era libero.
0: Quindi era libero, cioè, senza filtri, come si dice. Quindi andavo in giro col pannolino. Vuole ringraziare la nonna che non c'è più, poverina. Però bravissima a cucinare. Poi le cotiche buonissime, cioè, non, la pasta e fagioli sua, cioè, imbattibile, però una cosa esagerata. Perché ho detto questa cosa? Non mi ricordo più. Boh, vabbè.
1: Boh, non lo so.
0: Per il pesce? No.
1: Per il pesce, le cotiche, le fagioli.
0: Schiavonea? No, non
1: Schiavonea.
0: No, vabbè, ci siamo persi, ragazzi.
1: Ci siamo persi.
0: Aspetta, ce lo dice un fans. Ce lo dice un fans. Ah, questo deve essere quello lì del pesce. No. Pronto?
3: Maro, che tu sei mangiato? I fagioli che le cotiche.
0: Mamma. Bellissimo questo. Scusa. Allora, ma che ti sei mangiato? I fagioli con le cotiche? Era un film. Andiamo avanti. Allora, Cadavolo, sono rimasti 2 posti per la serata di Rovereto? Certo che sì. Di la Pantegana obesa, grazie. Danny da Trento. Allora,
1: no, mi devi scrivere, Danny da Trento.
0: Danny da Trento. Vieni a tappiare il numero dopo.
1: No, ma se sta sentendo, chiama. Vabbè,
0: magari è uscito dalla macchina, che ne sai, cioè. Beh, non è che ci ascoltano sempre, cioè, escono,
1: a prendere il numero.
0: Escono, no, non venire adesso, Gabriel.
1: No, dopo
0: Gabriel,
1: dopo.
0: Per favore.
1: Ma chi è Gabriel?
0: No, Gabriel Garco, io devo essere sincero che negli anni Gabriel Garco assomiglia sempre di più a Enrico Papi. Adesso non... No, se l'obiettivo suo era quello di presentare quel programma lì che fa lui, come si chiama, delle canzoni,
1: Sarabanda.
0: Bastava dirlo, cioè non c'è bisogno di diventare proprio come lui. Ti presentavi, c'è un nome, c'è un cognome, Gabriel Garco, che vorrei fare Sarabanda. Cioè non c'è bisogno di fare tutte queste operazioni chirurgiche per assomigliare a Papi. Cioè, vuol dire, adesso Ugo sta ingrassando perché vuole fare la ruota della fortuna. Sta ingrassando, mangia in continuazione, cioè non sta andando anche con ragazzi. Vabbè, andiamo avanti, non scendiamo in particolare. Allora facciamo così: voi che siete scettici sulla nostra incapacità mentale, tanta roba, pasta e fagioli, saluti da Robby da Bergamo, siete i numeri 2, perché il numero 1 è Achille. Non ci fate i complimenti. Siete tornati il 26 come promesso, esattamente come le accise, ragazzi. Non so se avete notato che siamo tornati noi e sono tornate le accise sulla benzina, cioè non sono andate via per un attimo, cioè non
1: sono andate in ferie,
0: le accise sono l'età, lo diciamo perché noi siamo ignoranti, però magari c'è qualcuno che è come noi, quindi non sa che sono le accise. Le accise sono le tasse sulla benzina. Noi italiani siamo tra i paesi più coglionati nel mondo, perché abbiamo le accise che superano di gran lunga il prezzo della benzina.
1: Vero,
0: cioè, in teoria, un po' come le nostre tasse, no? Cioè, un'azienda, io mi metto nei panni di chi c'ha la partita IVA in Italia. La partita IVA è come aprire una società con uno che non vedrai mai, ma gli dovrai dare il 50% di tutto quello che tu guadagni nella vita. Tu dirai, ma perché? Non si sa perché qualcuno ha inventato questa cosa, esattamente come quello che ha inventato la moda delle ciabatte con i calzini. È può essere anche lo stesso, cioè lo stesso ha fatto questa cosa delle tasse, il figlio ha fatto sta moda delle, perché l'albero non casca mai lontano dal
1: frutto, non
0: dal
1: casca
0: coglione.
1: Mai. Dai,
0: andiamo, Però questa cosa che in Italia c'è e tutto il mondo ci prende in giro e continuiamo a aumentare le tasse, no? Sempre di più. Cioè, alla fine tu fai tutto, perché tu fai tutto, e tu dici, vabbè, ma io sto pagando le tasse perché è giusto pagare le tasse per le scuole, per gli ospedali, per le rotonde, per la viabilità, per un sacco di cose. Poi ti rendi conto che si potrebbe gestire meglio la cosa, adesso non voglio essere critico, però si potrebbe gestire meglio la cosa, con tutti i soldi che diamo, insomma, si potrebbe gestire un pochino meglio la cosa. Diciamo che la gestione dei soldi che noi diamo al nostro socio, dai, 5 meno meno, dai, non, meno non meno. Voglio essere cattivo, non me la sento, oggi non me la sento. Perché ho detto questa cosa? Io mi perdo, ragazzi. Perché stavo dicendo questa cosa delle tasse?
1: Delle accise stavi parlando.
0: Delle accise. Le accise sono le tasse sulla benzina. Io mi sono sempre chiesto, per anni e anni e anni ci davano il prezzo del petrolio, ci danno il telegiornale, io non lo guardo più dal 72, però ci danno il prezzo del petrolio, il barile, e il prezzo è riferito al barile. Io non so quanti litri di petrolio ci sono in un barile, tu lo sai?
1: No, non lo so.
0: Io penso un...
1: Chiedo io.
0: 150, penso. Adesso allora, provo a chiedere, che è giusto per curiosità.
1: Quanti litri ci sono in un barile di petrolio?
0: Ecco, e poi chiedi anche il prezzo del barile di oggi.
1: Allora, 158,987.
0: Mamma, se sono intelligente, ragazzi.
1: E ora chiediamo il prezzo.
0: E il prezzo?
1: Prezzo del barile di petrolio oggi.
0: Oggi. Sentiamo.
1: $82.
0: Dollari. Diviso 159, quanto fa?
1: No, è 159 diviso 82.
0: Vabbè, certo. Non...
1: 159 diviso...
0: Fai 90, perché se esageriamo, se no sembra che siamo così.
1: 1,7.
0: Quindi un litro dovrebbe costare... Che poi mi hanno anche detto che da un litro di petrolio fanno più benzina, perché con lo scarto ci fanno il gasolio. Cioè, adesso, pensati, quindi che dovrebbe costare ancora meno, perché lo scarto è un po' come tu, che ne so, compri una mela... O una banana, facciamo l'esempio sulla mela. Compri la mela, sbucci la sbuccia della mela la vendi a più cara della polpa della mela. Cioè, come se tu vai al supermercato, c'è il succo di frutta di mela, di pera, così quella, a fianco c'è il succo della buccia, che costa di più del succo dell'arancia. Dici, ma è impazzito qualcuno? E quello è lo scarto, Ecco, la domanda è, com'è possibile questa cosa? Che la nostra benzina e il nostro gasolio sono arrivati a 2 euro. Ieri ho fatto benzina... 2,02 euro, se la fanno loro, 2 euro, c'è, vabbè, insomma,
1: è terribile.
0: Vabbè, comunque una cifra spropositata, comunque costa il doppio, più del doppio, perché l'euro è qualcosa, sono le accise, sono le tasse che vanno allo Stato, che poi dicono che ci pagano le tasse, che servono per pagare il debito pubblico, puttanate, ragazzi, però se tu ci pensi, quanti siamo in Italia? 60 milioni,
1: sì, più o meno.
0: Metti che, non dico tutti che hanno una macchina, perché sono anche minorenni, metti anche gli anziani, metti anche 30 milioni di macchine, no? Non so quante macchine, prova a chiedere, quante macchine ci sono in Italia che circolano? Okay. Lo sanno, questi lo sanno, L'intelligenza artificiale serve a questo.
1: Quante macchine circolanti in Italia ci sono a oggi?
0: Per me 25 milioni, dico così.
1: 41 milioni di vetture.
0: Stia mal tantissimo. 41 milioni, metti che uno fa... Tutti quanti fanno un pieno a settimana, no? Giusto, no?
1: Sì.
0: 10 euro di benzina al giorno li vogliamo fare?
1: 10 euro? E dove? Manca la pizza, la mangio!
0: Vabbè, 10 euro al giorno! Mettici, 10 euro per 40 milioni di macchine, quant'è? È facile, Ugo, ne metto un zero!
1: 10 milioni...
0: 40 milioni...
1: Oh, 10 milioni
0: per 10? Ma veramente lo fa con la calcolatrice?
1: No, ma 40 milioni?
0: Aspetta, chiedo la lepre se vuoi, qua su fuori, che...
1: no, non stavo contando gli zeri.
0: 40 milioni.
1: 40 milioni.
0: Mettici uno zero, quando fa?
1: 400.000.
0: Milioni.
1: 400.000 milioni, sì, credo.
0: È certo.
1: 400.000 milioni.
0: Se tu moltiplichi per un euro.
1: 40 milioni.
0: Sono 40 milioni. Se moltiplichi per 10.
1: È 400.000.
0: 400 milioni di euro.
1: 400 milioni di euro.
0: Al giorno.
1: Al giorno.
0: Però lo dividi per due, perché un po' va per la benzina e mette per due. Quindi sono
1: 200
0: milioni di euro al giorno. Facendo i conti della serva. Ma facciamo anche 50 milioni.
1: Sì,
0: ma 50 milioni Ma costi soldi. Adesso va bene che dovete comprare le armi e mandarle di qua e di là. Io capisco che dovete fare certo. Pagare i dirigenti, le cose così quella. Però poi uno va all'ospedale, anzi chiama l'ospedale per un attacco e gli danno 6 mesi di aspettativa. A volte anche un anno. Quindi c'è qualcosa che da rimettere un po' a posto. Allora, o siamo stati coglioni noi per 60 anni che abbiamo eletto i peggiori dei peggio, oppure c'è qualcosa che non va. Perché adesso tutti qua, adesso siamo in fase di campagna elettorale, no? Tutti che si stanno preparando per fare le promesse di Natale. Però non ne usciamo, ragazzi. Io anni che lo dico, non ne usciamo più. Cioè, siamo un popolo di coglioni. Sì, ma forse tutto il mondo ormai si è rassegnato. Ti rendi conto che abbiamo dato il potere a quattro deficienti che sono lì che decidono le sorti del mondo? Uno con la parrucca, uno truccato come Carlo Conti, e l'altro come uno dei Simpson. Cioè, noi stiamo dando, abbiamo dato il potere a queste persone qua che decidono le sorti del mondo e come tu vivrai e quanto vivrai. Cioè, siamo messi male, ragazzi. Cioè, non conviene quasi rassettare tutto e ripartire da zero. Cioè, non
1: è vero.
0: Vabbè, ragazzi. 88 159 uguale 0,5 al litro. Non ho capito niente. Vediamo avanti. Devi fare 80 diviso 159, ignorante, ha ragione.
1: Eh sì, 0,50 al litro costerebbe la benzina.
0: 0,50, vabbè, comunque insomma esce fuori un botto pazzesco. costerebbe 0,50 centesimi al litro, esatto. la benzina. Anche un po' meno perché dice, vabbè, comunque ragazzi, basta, che tanto parliamo di... Tette! Se no intristiamo tutti, ragazzi, non intristiamo, non va bene intristire le persone. Culo! Bello, hai visto quello? Se tu vuoi fare il felice un uomo, gli dite guarda che culo quella! È felice, già, si gira, la vede. No, sono felice. Siamo felici. Va bene, grazie a tutti per averci sopportato. Siamo tornati purtroppo per distruggere le vostre mattinate. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 6 alle 7. C'è Ugo che purtroppo, ragazzi, c'è. Dobbiamo fare. Che facciamo? Lo abbattiamo. E domani ci sarà anche lo scapestrato e forse ci sarò anch'io. Ci vediamo domani. Ciao.
1: A domani, ciao.
0: Vi voglio bene, ciao. Ah, ci vediamo perché siamo anche in televisione. Cioè non, non vi facciamo mancare niente. Cioè proprio vi roviniamo l'udito e la vista. Cioè non,
4: Andrea
1: Cattavolo
4: Show su Studio Più.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.
6: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandeschulp e l'australiano Da Kurt. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Walterone!
3: Bella balla.
5: Radio Studio Più, è sempre questa roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che peggio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E buongiorno, buongiorno amici, buongiorno da Walter Massa, eccoci qua. Ci siamo? Ci siamo. Mercoledì 26 agosto, amico mio, non ti conosco. Dai che andiamo, dai, dai. Ma che bello, ma che bello. Allora, vi ricordo che in questo programma siete voi a scegliere la musica, 338-141-1001, quindi vi aspetto con dei vocali, vocale però, vocale, attenzione, non potete richiedere una canzone scrivendo il titolo, un vocale per dire chi siete e il brano dance che volete ascoltare. Poi vi ricordo anche che se volete un salutino basta scrivermi, quindi avanti, fatevi sotto, segnalatemi la vostra presenza. E poi vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Jennifer Lopez, Save Tonight, insieme a David Guetta naturalmente.

0: Me Tonight, Jennifer Lopez, il progetto insieme a David Guetta, ci piace a noi, ci piace, bel capitano, ci sono la Lori, 29 gradi, voglio il freddo per ringiovanire, madonna, Lori, stai serena, stai tranquilla, hanno detto che torna il caldo, secondo me più chiedi il freddo e più rimane caldo. Comunque, sinceramente io adesso non puoi dire che si sta male, adesso si sta anche bene, un pochino, qualche grado l'ha tolto, ha rinfrescato un pochettino, quindi secondo me io farei la firma questa, insomma, diciamo che accontenta un po' tutti, anche se a me piace molto molto caldo. Buongiorno Michael Franchi da Tonne di Mezzo Lombardo. Poi buongiorno Walter, alla prima canzone mi si è intrufolata in testa l'allegria, come lo sapesse dentro che c'era la festa, il Poppy, bravo Poppy, mi piaci così. Ciao Walter, un saluto da Luigi Lido di Fermo, c'è anche lui, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te.
1: Buongiorno Morning Fever, stamattina vorrei ascoltare Billie Jean di Michael Jackson, grazie.

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: A mano, Ale Zuber, Claudio Tozzo, signori, ci siamo, ne abbiamo il tempo, se vogliamo, mandiamo un po' di questa, vai, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Walter, Pier da Cologno, ti piacerebbe ascoltare Grease di Frankie Valli, un abbraccio a tutti.

0: Grease, Frankie Valli, dobbiamo sfumarla perché siamo un pelino in ritardo. Sono, perché vi ricordo che questa settimana sono in solitaria. C'ho giusto il mitico Paromix che sta allerta, sta in allerta. Se ho bisogno lo chiamo e quindi lui c'è. Però diciamo che la prossima settimana torna anche il DJ Dami e quindi ritorna la coppia Dami Massa Dame, Dami Massa che mi passa. Bella. Buongiorno Walter, è stato bellissimo spettacolo sabato, da ripetere negli anni. Roberto da Senigallia, sì, è bello. Ma adesso c'è il party time, I Remember Yesterday. Andiamo.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9.
3: Spot.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Una più bella dell'altra, si torna indietro nel tempo, signori, qui non se ne sbaglia una. Buongiorno Walter da Lupassaiolo de Macerata. L'Angela Nazionale, buon mercoledì a tutti qua, oggi previsto il temporale, 22 gradi, nuvoloso, leggero venticello.

Un saluto a Maria, Chloe, li amo tantissimo, Poldo il trattorista pazzo. Buongiorno Walter, volevo ringraziare il garage di Senigallia ancora che mi ha...

Giovanotti, Vigo, ai fratelli Mizza da Boldina. Dalla Germania Igor, buongiorno Walter, un saluto dalla Germania, qui e da noi fa 16 gradi la mattina, vabbè, insomma è freschino, Allora, Lori deve venire in Germania, vieni in Germania Lori, qua c'è fresco.

Buongiorno capitano Ugliano, sempre presente con la vostra grande musica. Bravo Ugliano. Ugliano sarà dai nostri questo weekend al Montenerone per il drift show del Montenerone. Signori, sabato e domenica si sgomma, ma si sgomma in montagna, in una montagna bellissima. Venite anche a vedere, perché è bellissimo, c'è da mangiare, c'è da bere, insomma, c'è la musica e ci sono tante belle macchine da vedere. Vi aspettiamo a Montenerone questo weekend. Salutiamo il mio socio, il re della salsiccia, Enrico Passaglia. Gli ammassa gli strapazzi, siamo noi.

Gli ABBA sono sempre gli ABBA, signori. Buona giornata da Bruno, ancora in ferie a Igea Marina, troppo bello, ma immagino. Con che macchina farai il Nerone? Guarda, sinceramente sto ultimando oggi, tra oggi e domani la porto dagli uomini di gomma, sì, per fare la convergenza, quindi penso proprio di andare a provare la Subaru, anche perché insomma andiamo verso il Rally Legend, quindi due giri, ma proprio due giri di numero, cioè per provarla.

Finalmente userai il nostro casco. Sì, però guarda Riccardo, io ti ringrazio, ma lo userò al Legend, lo uso al Legend, quello è prezioso per me, è prezioso, e quindi lo uso proprio in quelle occasioni speciali. Quindi è diventato un casco speciale grazie a voi, e lo userò nei momenti speciali. Rally Legend, gli aerografisti hanno fatto un bel lavoro lì.

Ciao Walter, sono tornato, vi ascolto di nuovo dalla Grecia. Non ho capito se pensi come che sei tornato dalla Grecia, vi ascolti, vabbè, comunque puoi salutare i colleghi della Isola della Scala. Grazie Valerio Moldavo da Isola della Scala. Vabbè, comunque. Walterone, a proposito dei traversi, voglio fare i complimenti ai ragazzi dello spettacolo sì di Mirabilandia. Ciao, bella, tanta roba, gli Hot Wheels. Certo, adesso poi tra l'altro li devo sentire anch'io, eh. Belli, bello.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
5: Ronny Milani presenta Club Connection.
4: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
5: Club Connection.
4: Il programma dove tutto è possibile.
5: Dal lunedì al venerdì alle 22.
4: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot.
7: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin, così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Radcliffe, prima volta dal mistero poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte due morti e due feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, due i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dall'ASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Happiness is in poche parole felicità e tristezza, no? E in poche parole la felicità è la fine della felicità, quindi arriva la tristezza, no? È bella perché questa canzone mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Allora attenzione, perché adesso io devo bacchettare alcuni gommisti, perché ieri ho dato una mano a un amico che doveva cambiare una gomma. E in due a tirare nella chiave non riuscivamo. Quando ho svitato le viti, devo dire la verità, quando ho svitato le viti erano si dice sdrenate, adesso passatemi il termine, in poche parole stirate le viti, insomma le viti, gommisti, non tutti, io però qualcuno, io non faccio nomi, io vado dagli uomini di gomma, per carità, loro sono bravissimi, sono professionali. Però è inutile che tirate con la chiave, con la pistola, fino a che poi con la dinamometrica fate il tic. No, il tic. Allora, il tic, la dinamometrica prima fa un mezzo giro e poi fa tic. Perché se fa tic e basta, te non so quanto l'hai tirata con la pistola. E quando la vado a svitare, mai rovinato la vite, ma soprattutto si possono rompere. Quindi state attenti con quelle pistole lì. Lo so che fate veloci, poi tic tic tic con la dinamometrica deve girare mezza vite. Cioè, ma me lo devo dire io, ve lo devo dire. Io cambio le gomme nella macchina da drift, le strigo con la pistolina elettrica, per dire, perché comunque vabbè, lì non c'è velocità, comunque sia, sono 5 viti, ogni tanto gli dai una controllata, ma le viti non vanno tirate così tanto perché si rompono. Io mi arrabbio su queste cose, non è che voglio fare il tutologo, sapere, però ma, cioè, ci dovete arrivare lì, no? Mi raccomando, state attenti, se no andate da Leo e Loreno, cioè che loro vanno come un treno, cioè. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao a tutti ragazzi, stamattina andiamo con un po' di Raff by Picotto, fai te massa, tanto sono tutte belle. Un salutone, Ale da Villafranca, e vai.

0: Macherlo Symphony, Ralph by Picotto, vabbè, insomma, tanta roba questa, tanta roba. Allora io ho scatenato un po' qua un putiferio, perché tutti mi stanno dicendo nel furgone, me le hanno tirate con la pistola dei camion, non riuscivo a svitarle, se bucavo, se bucavi eri un po' nella M. Se qualcuno le ha tirate a mano e non riusciva più, vabbè, insomma, a mano, però cioè vanno tirate a un certo a tot chili, si dice così, con la dinamometrica tu capisci quanto. A volte, se una ha molta forza, anche con le braccia si tirano troppe, quindi non è che dobbiamo tirare queste viti chissà, cioè non si svita, state tranquilli che insomma 5 viti, di solito hanno 5 o 6 viti. Adesso le macchine non è più come una volta che hanno 4 viti, adesso ne hanno 5, 6. Ma quando, cioè, ogni tanto piuttosto dargli una controllata, quello io ogni tanto a me capita di dargli anche un calcio per vedere se. E poi te ne accorgi prima che si saltano via 6 viti, te ne accorgi, insomma, comincia a far rumore la macchina, ti fermi, dai una controllata. Ma cioè, ce ne sono tanti modi. Però stringere le viti, però adesso chiudiamo il discorso perché qua mi stanno arrivando tantissimi messaggi, non voglio puntare il dito sui gommisti, però in tanti fanno questo. C'è il ragazzino nuovo, non gli spiegano un po' le cose, lo tirano fortissimo, poi dopo non serve a niente la dinamometrica dopo che le avete tirate, che insomma fa solo il tic, lì vuol dire che non sai quanto l'hai tirata, basta. Io ho solo detto questo, ho detto la mia, lo sapete, io non sono l'opinionista, non sono il tuttologo, però ci tengo a queste cose perché amo le macchine, amo un po' tutto quello che ci va dietro, la meccanica e un pelino me ne intendo. Adesso c'è la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
5: Un giorno mi disse un...

Buongiorno Capitan Massa, buon giro di boa. Oggi direi di ascoltare 10.100.000 tutti in piedi sul divano e gas a martello a ballare. Ciao Giorgio Rospistapazzo, un beso a tutto il nostro popolo del Morning Fever.

0: I Brothers con 10-100-1000, tra l'altro l'ho usata per un video. E un video della serata di sabato sera. Vabbè, signori, stanno girando tanti video. Intanto ringrazio Alessio Brescini, perché è stato lui il dronista col drone, ha fatto delle cose meravigliose. Noi le facciamo vedere perché è stata una serata bellissima. Ma non lo dico io, lo dice proprio, me l'ha detto anche delle persone che vivono il Piazzale Roma, tipo i vigili urbani che sono sempre lì. E saluto Barbara, saluto tutti i suoi colleghi, e dicono: noi presenziamo sempre il Piazzale Roma quando ci sono gli eventi, una piazza così garnita e insieme un po' a una parte del Viale Ceccarini così, così piena non l'avevo mai vista. Vorremmo Riccione sempre così. Quindi, ma, signori, ce le prendiamo tutte questi complimenti, ce li prendiamo tutti noi di Radio Studio Più. E complimenti ancora una volta a Claudio Tozzo, perché ha messo su un format, questo noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, bellissimo, io devo dire bellissimo. E poi con i protagonisti dell'epoca, una parte giustamente, non tutti, però insomma bellissimo. Poi con la sua macchina del tempo, bravo veramente Claudio, hai fatto un ottimo lavoro, continua così e farà sempre successo questo spettacolo. Quindi se volete saperne di più, chiamate noi di Radio Studio Più, che fa anche rima. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai Paolo da Treia, vai.
1: Ciao Walter, Capitan Walter, sempre Paolo Atreia, e dai, Montenerone mi sarebbe piaciuto a venirci a fare un giro, ma ho un pranzo di un matrimonio, vabbè, la cena non si sposa, vabbè dai. E Walter, un brano del grande Michael Jackson mi piacerebbe ascoltare oggi, ciao.

0: sì signori, sì signori, una dove si balla, ovunque c'è musica si balla. Danger D'Amico. Buongiorno dal Cobra autista, allora il Cobra più autista che ci sia, Ilario, vabbè insomma il Cobra più autista che ci sia. Buongiorno, buongiorno Massa, Domenico degli Svalvolati Torino di Sangro, c'è un saluto Alfredo Mitici. Un saluto anche al Mattia Palista, tutto giallo. Buongiorno Walter, stamattina clima perfetto anche per allenarsi. La Giulia da Rimini, ciao Giulia, ciao bellezza. Va bene signori, tocca a te, vai. Ti apro il microfono, vai pure. Ok, adesso vai.
1: Buongiorno Walter. Stamattina per favore mi potresti far sentire Radio Gaga dei Queen? Faccio notare tutti che da stamattina, dalle 6, sulle strade passano macchine con finestrini aperti e si sente a palla Radio Studio Più. È qualcosa stupefacente. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro a tutti che sono in ritardo. Ciao ciao.
0: Beh, insomma, non fa altro che piacere sapere questa cosa, sapere che tante macchine hanno giù il finestrino e si sente Radio Studio Più, sintonizzati con noi. Bravi, grazie!

0: Radio Gaga e Queen, vabbè, insomma, dovremmo ascoltarla tutta, ma non abbiamo il tempo a disposizione perché abbiamo un po' sforato. Intanto volevo salutare Slavin Garage, il mitico Slavin Garage. E bene, bene, bene, perché lui è il mago del BM, no, cioè il BMW, fa un po' tutte le macchine, però insomma, quel che riguarda il drift, signori, tanto di cappello. Andri, molto probabilmente so che al Nerone non sarai pronto, però per il 3 ottobre ci sarà il Misano Driving Show. 3 ottobre, signore, Misano Driving Show torna allo spettacolo del Massa dopo 11 o 12 anni, adesso non mi ricordo neanche da quant'è che lo faccio, però ci sarà anche quest'anno questo mini motor show a Misano per concludere un po' la stagione estiva, quindi vi aspetto in tanti. Quest'anno arriviamo alla prima di ottobre, il primo weekend di ottobre, perché comunque purtroppo prima c'era un evento, non riuscivo a farlo. Comunque tranquilli, 3 ottobre Misano Driving Show, ve l'ho già data diciamo lo scoop, presso la pista Riviera Verde a Misano Adriatico, dove fanno la pubblicità con noi, poi tra l'altro sono nostri clienti da tanti anni. Detto questo, pubblicità e poi andiamo di Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Ciao Valterone, i turbo magazzinieri, i Tecnoair ci sono, Daniel Willo, poi chi è? Samuele da Borgo Virgilio c'è, i Paoli da San Marcello.

Vabbè, insomma, questa è diventata un untouchable, AVC e Hey Brother. Arriva Magnetic The Bowser. Questa piace a Fagiolo che mi ha detto: guarda che le gomme vanno, le viti delle gomme, delle ruote vanno tirate a 10 kg, proprio se vuoi esagerare 11 kg, ma non di più. Bravo. Lui si mette di peso, sarà 10 kg in tutto, 11 kg quando mangia la pasta e fagioli, se no del resto, bravo Fagiolo, pasta e fagiolo.

Massa, direzione San Marino, sesta marcia. Brava, chi è? Una classe B grigia, state attenti, sta arrivando abbastanza veloce. Sta andando veloce. Vai piano, vai piano. Ciao Barbarella, saluti da Davide De Camillo De Lanciano.

Ciao Walter, un saluto dal Bruce da Mercatale, sempre presente. C'è anche Mino da Morciano. Buongiorno a voi di Radio Studio Più. Adesso Mino da Morciano non scrive più tante robe perché i miei fan si sono arrabbiati con lui perché mi prende in giro. Ma io e lui ci prendiamo in giro, siamo amici, state tranquilli. È bravo, Mino, è bravo.

0: Moving to the Sun, ancora con questa canzone, muoversi verso il sole, mi viene, non so perché, c'ho questo aneddoto, questo quando spiegavo a lei, gli dicevo guarda che il girasole è perché non sta verso il sole, il fiore lo gira, quindi gira il sole, gira il sole. Mi ha detto ma davvero? Sì, davvero. Allora siamo passati davanti ai campi di girasole e gli ho fatto vedere che il sole era da una parte e il fiore dall'altra. Allora i girasoli, la dedichiamo ai girasoli questa, Moving to the Sun, muoversi verso il sole, ma no, non verso il sole, cioè all'altra parte. Adesso mi sto facendo confusione anch'io adesso. Cioè io ho bisogno di andare via, signori, e andare a fare un viaggio da solo e ritrovare me stesso. Cioè, faccio come il mio amico che si è perso così, non è più tornato. Una roba mostruosa. Cioè, è andato a ritrovare se stesso, si è perso, non so. Capiterà anche a me. Va bene, signori, termina il Party Time Free Selection. Tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time DTM.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì la pressione torna ad aumentare sull'Italia, con prevalenza di tempo asciutto e soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Avremo comunque ancora un po' di variabilità al nord, qualche annuvolamento al mattino, specie sulla Val Padana occidentale, non escluso qualche locale piovasco tra Piemonte e Lombardia a ridosso dei rilievi nel pomeriggio sui settori montuosi. Le temperature rimangono stazionarie, un lieve aumento al centro-nord, un po' di vento ancora presente da ovest e nord-ovest porterà un lieve calo termico su parte del sud, clima comunque sempre caldo, e poi nei giorni successivi avremo l'apice dell'ondata di calore al sud, dove potremo anche toccare e superare i 40 gradi su molte località interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Partenope mi piace insieme a Mark and Cremont, mi piace, insomma, mi piace. Buongiorno Walter, chi è qua? Buongiorno da Francesca, saluti da Igea Marina. Ciao Walter, buongiorno. Da domani silenzio stampa. L'autista del pesce parlante, c'è il tuo fan in assoluto, bravi, bravi. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai che ti apro il microfono, ok, puoi andare, vai.
1: Ciao Walter, buongiorno. Buongiorno, buon mercoledì. Ascolta, mi puoi mandare una... mi puoi mettere una canzone di Dan Harrow a tua scelta? Grazie. Ciao da Fabio da Cattolica.

0: A Taste of Love, Denarov, ci piace, Gassa Matteo, Matteo da Gradara c'è sempre, ciao Matteo, Matti dalle gare. Il 3 ottobre ricordati che c'è il Misano Driving Show, quindi molto probabilmente ti chiamerò a fare mototerapia, dai, così magari porti giù anche la gialla, ci faccio due giri, intanto prima che arrivi l'inverno magari la assaggio un pochino, anche nell'asfalto, però pianino, bisogna andare pianino. E te mi piaci, insomma, e facciamo sempre l'auto e mototerapia per i ragazzi speciali, la facciamo anche quest'anno, e il 3 ottobre alla pista kart Riviera Verde, quindi mi raccomando, è una cosa bellissima che faccio sempre per questi ragazzi, e venite a vederla perché è bellissimo applaudirli quando scendono dalle macchine, quando scendono dalle moto, e è un momento speciale, a me vengono i brividi ogni volta che parlo di questi ragazzi speciali, io sono strafelice, spero di poterlo fare sempre. Allora, andiamo in pubblicità? Sì, dai, pubblicità e poi l'ultima transe, andiamo di Party Time 92.000, via!
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: Buon vento, Giovanotti Alfa, buon vento, buon vento, che sia buon vento, buongiorno, volevo chiamare, ho sbagliato, nient'altro che noi di... Volevo sentire se è possibile, non potete mandare i messaggi per richiedere le canzoni, lo sapete, lo sapete, lo sapete, io continuo a dirlo, però questo è segno che insomma c'è gente nuova che non conosce questo programma, quindi grazie, benvenuti. Buongiorno da papà Andrea e Kevin in piscina, buongiorno a tutta la radio, è possibile? No, non potete richiedere le canzoni, ho visto la foto, bellissima, bravi, bravi, divertitevi in piscina. Ciao, sono Paolo, saluti Paoli, insomma vi Paolino. Qui è Paolino, viva i Paoli e le Paole, insomma, vabbè, grazie. Dani Calimero da Cesena, modalità on, ferie finite, temperature glaciali al mattino, insomma adesso glaciali mi sembra, però è anche vero che insomma, è vero perché allora nell'entroterra di Cesena c'è il tempo... È più fresco, vero, la mattina, non lo so. Baldo, che a Cesena com'è il tempo?
1: Cesena, we are not just seda, con stradretni anche i passaroli.
0: Va bene, va bene, va bene. Andiamo a sentire questo messaggio, vai, tocca a te.
2: Ciao ragazzi, sono Emanuela di Ceranova. Mi fate ascoltare Hold Me Back? Grazie mille, un bacio. Ciao.

0: Dansiteria, Madonna, ce l'abbiamo, che ce l'abbiamo. Giuseppe da Canosa Sannita, saluto Walter. Ciao Massa, appositamente da Clusane, sul lago Brescia, presente sabato scorso Riccione, bella serata, da ripetere, bravi, alla prossima. Io le farei tutti i sabati. Io sarei per chiedere a Riccione, dire almeno guarda, i quattro sabati d'agosto facci fare quattro feste del genere. Veramente, anche perché non abbiamo solo quella, abbiamo I Remember Yesterday, abbiamo diversi format, abbiamo il Party Salento e anche quello bello, insomma abbiamo tante cose belle a Radio Studio Più, quindi magari io farei almeno 4-5 serate in agosto a Riccione, come quella di sabato. Però chissà, magari abbiamo fatto bella figura e quest'altr'anno faremo anche qualcosa di più, chissà. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno ragazzi, torniamo indietro di qualche anno. Posso ascoltare la canzone di Toto, Africa? Ciao, buona giornata a tutti.

0: che bella. C'era un'altra canzone che mi piaceva farvela ascoltare. La mandiamo subito, poi mandiamo il messaggio, vai.
1: Ciao Massa, sono Emiliano di Cerea. Vorrei sentire Popcorn, se mi puoi. Grazie.

0: popcorn, vabbè, l'ho ascoltata volentieri, era tanto che non la sentivo. Adesso c'è la pubblicità e poi il party time di TM. Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Is everybody on the floor? We put some energy into this place.

Buongiorno Walter, tanti saluti dal team Agrinico, la Maddalena di Soncino, Buon Morning Fever by Claudio, Gas il ciclista, buongiorno capitano, appena rientrato dal giretto in bici, oggi Longiano fino a Sogliano sul Rubicone, via! Che bello, Sogliano sul Rubicone, che posti, ho fatto la mia infanzia da quelle parti là, eh?

Un saluto a David Brentonico, Manole Mauri presenti, Moreno da Rosciano c'è, la Maia Morgana, Agricola San Costanzo, Mattioli, la Giorgia da Imola, ciao bella, è tornata ad ascoltarci, bravi. È arrivata anche la Grazia, ciao!

Ciao, Michelone da Milano, aspettando il Paolino con la musica a palla, direzione Piacenza. Bene, bene. Anche io ci sono, Stefano da Reggio Emilia, balla, balla sul trattore, vai. Il Moise c'è, ciao Moise.

Qui ci stava, qui ci stava. Giù la visiera, prima dentro, gas a martello, partiti e andiamo, tutti i piedi sul divano e andiamo.

Vabbè, si conclude con insomma col top, il top dei top, Play the Live, Safri Duo, Bongo Song, signori. Come dire, chiudere in bellezza. Ultimo disco, stop ai messaggi.

0: vabbè, insomma, tanta roba, devo dire. Uso sempre questo termine, tanta roba, perché è veramente tanta roba. Questo party time è quello bello, carico, che più vi piace. Lo rifaremo anche domani. E adesso però siamo arrivati al termine. Sì, finisce il party time, finisce anche il programma. Il capitano in solitaria anche oggi vi saluta e vi ringrazia per essere stato con me. Se state con me, insomma, se state con me, rimanete qua su Radio Studio Più, perché adesso arriva la Sil.K con Guest for Lunch e tutti i programmi che seguiranno nel pomeriggio. Rimanete con noi 24 ore su 24, noi vi teniamo compagnia. Radio Studio Più, la radio dance, la vostra radio. E la vostra radio amica, insomma, chiamatelo. Noi dobbiamo
1: stare uniti, mi raccomando.
0: Bravissimo, dobbiamo stare uniti, quindi qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno il Capitan Massa lo trovate qua su Radio Studio Più al Morning Fever. Ciao a tutti, grazie.
2: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini, diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Oh, molto bene, salutiamo chi mi ha preceduto e anche i tecnici che mi stanno sempre vicino, perché io faccio un pochino arrabbiare, per fortuna ci sono loro. E ora diamo inizio alla vera protagonista, ovvero alla musica di Guest for Lunch, ospiti a pranzo.

0: rimanete con me, rimanete su questa radio, perché tra poco vi leggerò una notizia un po' così, un po' a doppio senso.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Arman. What a

notizia di oggi, ovvero devo leggerla bene, ovvero da tornante. No, sì. Vedi che mi sono già sbagliata. Da tornante a tornatene. I cartelli modificati contro l'overtourism.

allora sì, come dire, questo un po', questo scioglilingua, questo doppio senso, questo se cambi la cadenza cambi anche il senso, da tornante a tornatene, dove? A casa. I cartelli modificati, ma dove? Bastano due letture applicate con un adesivo e un cartello ad un cartello stradale per trasformare un'indicazione in un messaggio decisamente meno accogliente. Tornatevene a casa! L'autore è Bianco Shock, che punta all'attenzione sull'overtourism. Siamo nelle Dolomiti tra Bolzano e Belluno, nessuna modifica permanente. L'artista ha utilizzato adesivi per intervenire sulla parola già presente. Allora, questo significa che questo signore ha preso dei cartelli e li ha modificati con degli adesivi. E che cosa è successo? Il messaggio dietro a questo gioco di parole, c'è l'idea di trasformare la montagna stessa nel soggetto della protesta. L'intervistato dal Corriere dell'Alto Adige, Bianco Shock, spiega: ho immaginato che a un certo punto fossero le montagne stesse a parlare e chiedere un limite. Ma perché un limite? L'artista precisa che il bersaglio non sono i turisti in quanto tali, il punto sostiene è la concentrazione di grandi quantità di visitatori negli stessi posti e negli stessi periodi, con un rischio di trasformare territori fragili in prodotti da consumare. Proprio per questo sono state scelte le Dolomiti, uno degli ambienti italiani in cui negli ultimi anni il confronto sulla gestione dei flussi è diventato più acceso. Insomma, questa provocazione su questi cartelli, dove è stato applicato proprio l'adesivo di inversione tornatene a casa e con scritto sopra tornatene, non più tornante, tornatene

0: dopo il tornante e tornatene, noi ce ne torniamo nel primo Party Time di Guest for Lunch, ospite a pranzo come ogni giorno. Meteo, spot e Party Time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di mercoledì la pressione torna ad aumentare sull'Italia, con prevalenza di tempo asciutto e soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Avremo comunque ancora un po' di variabilità al nord, qualche annuvolamento al mattino, specie sulla Valpadana occidentale, non escluso qualche locale piovasco tra Piemonte e Lombardia a ridosso dei rilievi, nel pomeriggio sui settori montuosi. Le temperature rimangono stazionarie, un lieve aumento al centro-nord, un po' di vento ancora presente da ovest a nord-ovest, porterà un lieve calo termico su parte del sud, clima comunque sempre caldo, e poi nei giorni successivi avremo l'apice dell'ondata di calore al sud, dove potremo anche toccare e superare i 40 gradi su molte località interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

una volta Radio Studio Più con la sua applicazione rinnovata e il suo sito rinnovato. Quindi scaricate prestissimo e aggiornate la vostra applicazione Radio Studio Più e andate a fare una visitina anche a www.studiopiu.net.

0: partita.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continua, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione, previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase, alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.
3: Ed eccoci qui, pronti ad iniziare la seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono lassil.k e vi do il buon pomeriggio sulle frequenze

0: Siete pronti alla seconda ora, al momento di chiacchiericcio? Bravissimi, a tra poco.
1: Studio più Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

Yes for Lunch, ospiti a pranzo, buon pomeriggio nel momento di chiacchiericcio tra di noi della seconda ora. Allora sono andata a cercare delle notizie curiose italiane e ne leggo una velocemente. Questo succede a Cesena e un uomo è salito a bordo di un autobus di linea con una grossa ascia in mano, scatenando il panico tra i passeggeri. Bloccato dalle forze dell'ordine, ha candidamente spiegato di averla appena comprata per fare dei lavori di giardinaggio in casa. Oh, che vuoi, non la sono comprata per casa, che vuoi, oh, non lo so, non lo so.

Eccoci qui, guest for lunch, ospite a pranzo. Oggi, per questa seconda ora, nel momento di chiacchiericcio delle 13.15, ho deciso di vedere delle notizie un po' strane, italiane. E dopo quella di Cesena, quest'altra si chiama Il ladro e la mamma. Mi ha un attimo incuriosito. Un uomo sorpreso a compiere un furto e bloccato dalla polizia ha chiesto agli agenti un unico favore: telefonare a sua madre per dire che non sarebbe rientrato per pranzo in quanto l'hanno arrestato. Beh, insomma, facciamo un applauso. Esistono ancora anche i ladri cordiali, i ladri gentiluomini. Vabbè,

Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: questo è Guess for Lunch, io sono la Sil.k e allora diciamo stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
10: Un giorno.

0: Ed anche per oggi siamo arrivati alla fine di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Io vi mando un super bacio bacione bacionissimo e ci ritroviamo al prossimo appuntamento, stesso posto, stessa ora, stessa conduttrice.
1: Questa è

0: Radio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre sul campo si continua a combattere raid di droni su entrambi i fronti, continua anche il lavoro diplomatico sul conflitto russo-ucraino, giallo sulla missione del capo della CIA a Mosca. Nicola Compagnone.
2: Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Colpita sempre dal fuoco ucraino anche una raffineria di petrolio russa nell'oblast. Sul fronte opposto, una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv. Questa mattina la notizia è stata diffusa su Telegram dal capo dell'amministrazione militare di Chernihiv. La Russia ha anche colpito, provocando gravi danni, la centrale termoelettrica di Kherson. Ed è giallo sulla visita lampo a Mosca ieri del direttore della CIA Radcliffe. Peskov, portavoce del Cremlino, smentisce le voci di un incontro con Putin. Lo stesso Peskov nelle scorse ore ha poi rispedito al mittente la proposta di pace di Zelensky, che prevede per il Donbass una zona economica franca gestita da paesi terzi. Intanto l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Le liste sono in fase di accordo, ha affermato l'Antratova, commissaria russa per i diritti umani.
1: Non si ferma la crescita del costo dei carburanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio per la benzina in modalità self lungo la rete stradale è 2,017 euro al litro, 2,137 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,092 per la benzina, 2,208 per il gasolio. Oggi alle 18 è in programma il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Allo studio dell'esecutivo ci sarebbero anche misure mirate per redditi bassi e in favore delle categorie professionali più penalizzate dagli aumenti. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco affronta nel pomeriggio la Francia nell'ultimo incontro della prima fase. Azzurre prima, punteggio piano con 4 vittorie su altrettante gare senza mai perdere un set. Lorenzo Villanetti.
3: Un inizio migliore non poteva esserci per l'Italia femminile di volley. 4 successi su 4, tutti per 3-0. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, una dopo l'altra, le avversarie delle azzurre si sono dovute arrendere ai colpi del Gonu, Antropova e Nervini. Oggi alle 16 l'ultimo appuntamento della fase a gironi è contro la Francia, seconda e a 3 punti dall'Italia, ma con una partita in meno. Parola a Velasco.
4: Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
3: Sul cammino azzurro si è espressa anche Ilaria Spirito, libero ieri in campo.
5: Credo che siamo ancora nella fase iniziale di questo europeo, che è lunghissimo, le partite sono ancora tantissime e c'è da giocarci il primato del girone domani. Quindi prima di dire qualcosa aspettiamo la partita di domani.
3: Dal 30 agosto la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi tra Cechia e Turchia, poi i quarti il 2 e 3 settembre, semifinali e finali a Istanbul il 5 e il 6 settembre.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
6: Mai al cielo, mai al cielo, mai al cielo.
7: Inizia la festa! Dai, dai, super!
8: Ok, il microfono è così basso. Oh, ok, posizionato.
9: Più esaurito.
10: Io lo so, io lo so.
11: I feel good.
7: Signori e signori, ci siamo? Ok, bene, siamo partiti col piede giusto.
8: Alle 2 del pomeriggio, I feel good.
7: Beh, una terapia di gruppo che fa molto molto bene.
8: Tante persone hanno già dei risultati positivi, lo vedo, lo è.
7: Andiamo avanti fino alle 6 oggi, 4 ore insieme, Tacabanda.
11: I feel good.
8: Abbiamo di cose da dire oggi? Ne abbiamo di cose da fare?

0: insieme, staremo fino alle 6 del pomeriggio, ragazzi, ne basta qui sotto il ponte, non ci passa più oggi. Vedo la squadra pseudo al completo, ricordando che il DJ Dami è in vacanza, prende le redini in mano il nostro Loren the Boy Paromix. Adesso di là nel privé. No, no, ah no! Sta suonando il clacson. Allora, giornata mondiale del cane. Abbaiate tutti. Ah, trattate bene gli animali, trattate bene gli animali. È un po', beh, non vedo, veramente è un po' di tempo che non se ne parla degli abbandono dell'animale, del cane in maniera particolare, eh? Non so, non ho visto i dati di quest'anno, eh? Non so, tireremo le somme poi a fine estate, vabbè. Comunque, 338-141-1001 per interagire, per entrare nella nostra terapia di gruppo, che teoricamente fa bene alla salute. Dico teoricamente perché in base alle foto che ci mandate, diciamo che, allora, fa l'effetto positivo è su 60% delle persone. Sì, su 10, 6 hanno l'aspetto positivo, le altre 4 un po' così, d'andazzo andata male. Poi, che devo dire, che cose strane ne succedono, sapete che in I Feel Good potete dire la vostra, voi avete il comando, se c'è qualcosa di strano dalle vostre parti, oppure vi sentite strani, noi siamo qui. Chi è? C'è? Figurati, lo vedo già pronto.
1: Ed ecco in onda, eccolo, I Feel Good, siamo tutti eccolo campioni mercoledì, Baleoni, un saluto grande, enorme.
0: Attenzione.
1: Dal vostro Antonio di Parma, Antonio Nazionale.
0: Ma devi dire Antonio, punto, basta, tanto la gente ti riconosce. Non fare tanto campioni mercoledì da Leoni, che poi la gente inizia a fare tutte le rime un po' particolari. Va bene, foto, dai, apriamo qua un po' di foto. Dance Station Italia, che bello, gente che è ancora in vacanza. Voglio, voglio. E che caspita, è 26 agosto, però il tempo è bello, come diciamo noi di I Feel Good, ma ormai lo sapete che voi, noi abbiamo avuto le dritte lì dall'alto, che il caldo andrà avanti fino a novembre, sì. Va bene, andiamo a vedere se c'è qualcosa di bello in giro, dai.

0: scavallo, tu scavalli, egli scavalla, noi scavalliamo, voi scavallate e si scavalla.
1: I feel good, I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
2: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Beh, comunque è un genio, poi c'è gente che la pensa al contrario, un po' monotono nei suoi DJ set, però Anima, ragazzi, ha raggiunto i vertici a livello mondiale proprio. Ed è nella categoria dei primi 4 top DJ al mondo, voglio dire. Ridi o non ridi, è così, ha voglia a criticarlo, lui e là, gli altri no. Comunque, sono le 2:20, comunicazione di servizio, lo dico, i 12 ore che non sto mangiando, perché sto iniziando ad abituare il mio corpo, come mi hanno consigliato, per riuscire a fare le famose 72 ore di digiuno, 12 ore, devo dire la verità, da adesso svegliato pensavo proprio di avere, no, ma invece, perfetto, ho bevuto un caffè amaro, perché il caffè si può bere, tranquillamente. No, no, bene, voglio dire, fino adesso tutto bene. Poi stasera si mangia, inizierò con la merenda per le 12 ore. Vabbè, sì, 14. No, più, ormai 12, se faccio i conti, più di 12 ore di giugno. Va bene, oh, noi tentiamo, poi voglio dire, non è che mi devo per forza, capito, entrare in quel mood di esaurito. Però si tenta, poi vediamo, dai, i risultati. E vediamo se ci sono i benefici, se è vera questa storia, che poi ti senti energico o invece sei da ricovero. Intanto, molti messaggi, chi è questo?
1: Ciao, Gerzo.
0: Ciao.
1: Allora, ascolta, ti propongo.
0: E cioè, stai scherzando, di.
1: Siccome oggi hai 4 ore,
0: sì,
1: prova a fare questo sondaggio qua, sentire la gente cosa ne pensa. Sai che adesso si parla molto di chirurgia robotica
0: e quant'altro,
1: no?
0: Prova
1: a sentire, prova a sondare ne pensa la gente di questa cosa. Se si farebbe operare da un robot o meno, o da un medico che è in America e ti opera da star qua in Italia. Prova a sondare.
0: No, questo chiamiamolo, dai, perché ho capito, questo non si fida. Questo non si fida dei robot. Ma no, ma cioè, secondo me, a parte che ormai la tecnologia nell'ambito, no, sanitario, cioè, e anche viene usata per certi interventi molto particolari. Secondo me è positiva la cosa. Cioè, non penso che ci sia gente. Però aspetta, dai, sentiamo lui. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Ma
2: ciao,
0: che? Ma te non ti fidi dei robot che ti operano?
2: Ma Dio, guarda, non lo so, perché a volte sbagliano i medici, perché
0: voglio dire,
2: non lo so, è un argomento così che vorrei sentire anche la gente cosa ne pensa, hai capito?
0: Ma dove stai parlando? Da un megafono? Dove sei? In piazza? Stai tenendo un comizio? Cos'è? Sei col viva voce? Stai parlando?
2: No, non sono col viva voce, è che sono su... Sono seduto su circa 1 milione di euro. Pensa te.
0: Willa.
2: Una mezza trebbia.
0: Ah, ho capito. No, vabbè, ma io penso che il robot nell'ambito sanitario, dai, ci stanno ed è giusto. Cioè, c'è sicurezza,
2: però,
0: almeno.
2: Per carità, non dico di no, però.
0: Cioè,
2: che
0: tu sei
2: la tecnologia deve andare avanti e per carità, sentire anche la gente se. Cosa ne pensa? Siete contenti o non siete contenti?
0: Dimmi.
2: Tu ti faresti operare da un robot?
0: Magari il medico è in
2: America, non lo so, perché...
0: Voglio dire, tu se metti che fai le corna, che domani devi andare a fare le emorroidi, ok? Vai, là, è quello!
2: Perché? Come fai a sapere che le ho?
0: Perché ormai... voglio dire, tu arrivi là e c'è il dottore che poi naturalmente organizza, mette tutto, programma il computer, programma il robot e il robot ti fa le emorroidi, forse, non dico in maniera migliore, però in maniera perfetta, come se te lo facesse un chirurgo. Cioè, penso, non ti faresti operare te da un robot? Cioè, uno che dice...
2: Ma non è che se c'è il medico ho più piacere, perché se bisogna
0: sei fifone,
2: oggi c'è il robot,
0: te sei un po' fifone, dice aspetta un attimino qua che almeno il dottore, vabbè, comunque sentiamo cosa dice il popolo, però già arrivano dei messaggi,
2: esatto,
0: va bene, tutto a posto, tu stai bene?
2: Sì, al momento sì, ecco.
0: Niente, facci sapere quando ti vai a operare di emorroidi, ok?
2: Va bene.
0: Buona giornata, ti vogliamo bene.
2: Ciao.
0: Non si fida dei robot, ma no, dai, è giusto che ci siano. La tecnologia avanza bene in quel settore, poi.

0: Vieni Paro, vieni, vieni di là, dai, mettiti quella che taglio maranzacciaio. Porca miseria. Attenzione, che Loris De Voi ha fatto un nuovo taglio. Nuovo taglio per te, vabbè, prima ne stai bene. Sembri proprio uno delle mie parti di Cinisello.
1: Ti piaccio, ti piaccio,
0: piace. Sembri
1: parla,
0: molto, molto
1: okay.
0: Limbiate, molto limbiate. Bravo, bravo. Così. Prima eri molto fighettino, adesso sei.
1: Adesso metterò qualche filtrino.
0: Così, perfetto.
1: Mi filtro tutto.
0: Vai, vai tutto, via. Vai così alla grande.
1: Bene, com'è? Ah,
0: bene, no, mi hanno fatto una domanda, volevano che tirassimo fuori questo argomento. Cioè, se tu metti cazzo, fai le corna,
1: no, no.
0: Devi fare un intervento.
1: Ma sentivo.
0: Ti faresti rubare, rubare, scusa, operare da un robot? Sì.
1: Beh, oddio, perché?
0: No.
1: Speriamo.
0: Secondo me sì,
1: no.
0: Cioè, ma dai,
1: no.
0: Dai, ci mancherebbe altro.
2: Ciao Franky.
0: Frankie,
2: ma riguardo al discorso della, dei robot operare, eccetera, io mai mi farei operare da un robot.
0: Ma perché?
2: Ma a parte questo,
0: perché?
2: Poi
0: perché?
2: Con chi te la prendi se qualcosa va male nell'operazione?
0: Ma punto interrogativo. Ma ragazzi, ma che c'entra? È gestito sempre
1: stesso,
0: dai medici, no? Programmano, voglio dire, anche se già ci sono degli interventi realizzati con una tecnologia robotica.
1: No, già li fanno. Infatti.
0: Li fanno. Voglio
1: c'è il
0: dire.
1: Dottore nell'altra stanza, tu sei lì sul lettino.
0: Anzi, cioè, addirittura
1: con i bracci.
0: Magari,
1: e
0: esatto,
1: lui con un dito
0: ti
1: muove il robot.
0: Beh, ma anche ci sono degli interventi fatti, usa il termine laparoscopia, no?
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: usano,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: ingegno,
1: sì.
0: Cioè, non è che tagliano, vanno. Che c'è? Oh, mi fai spaventare.
1: Si è bruciato un faro di Barbara D'Urso.
0: Addio, si è bruciato un faro. Vedi,
1: vedevo che ero poco illuminato oggi.
0: Ecco perché siamo più belli oggi, a voglia.
1: No, siamo poco illuminati, facciamo un po' spazio.
0: Vabbè, ragazzi mio. Vabbè,
1: non vedremo.
0: Dai. Comunque, qua, ciao, secondo me tutto dipende dall'operazione. Cioè,
1: beh, oddio.
0: Ma no. Io mi
1: fido. Anzi.
0: Forse più è difficile, anche perché viene gestito dai medici, dai chirurghi, ragazzi. Cioè, non è che viene là uno e fa ciao, sono Roberto Gigetto, cioè, voglio dire. Dai, sentiamo, questo è Mattia da Milano.
1: Oddio.
0: Cos'è questo?
1: Beh,
0: sì.
1: Manda, Garzo, manda.
0: Mandarlo?
1: Siamo avantissimo. Manda.
0: Sentiamo cos'è.
3: Ciao, amici, Garzo, sei ciao. Numero uno.
0: Oddio.
3: Ma io mi farei operare nelle parti basse. Grande, numero uno. Dai.
0: Voi dovete dirmi
1: chi
0: no.
1: È?
0: Ma quello fa una posta, dai.
4: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Tu li metti tutti insieme, me li mandi alle
1: sei
0: due.
1: Sei te che li covi.
0: Sì.
1: Oggi poi li covi per quattro ore.
0: La voglia.

0: good. Now listen.
1: Studio P.
0: Now listen.
1: Studio P.
0: Now listen.
1: Studio P.
2: Spot. Breaking news, notizie appena arrivate in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Time. Beh, ma lo sei capito, no? Lo sei capito, dai. Allora, mi raccomando, l'unica cosa che dovete far voi è alzare il volume, poi ci pensiamo.
1: Ciao, Carlo.
0: Ciao, dimmi.
1: Ascolta, io sono stato operato di una robotica e tanta roba ti dico che se
0: giusto,
1: c'era quella mi aprivano come se fossi stato un pollo.
0: Vero, vero, vero.
1: Quindi bisogna aver fiducia.
0: Certo, va bene, nella sanità, nei medici, ragazzi, è tutto gestito dai dottori, mica messo lì, dai.

0: sulla Destination d'Italia. E ricordatevi che se non siete all'aceto non fate parte della nostra crew. E lui non è lui, ma certo che è lui, il nostro re, il nostro supereroe Thor, conosciuto per il suo enorme martello. Il nostro messia, la stella cometa. Tutti i mesi di mano, un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, l'indivisibile, l'insostituibile, Mickey!
1: Bravo, ok, ti porto a settembre, ti porto in giro con me, dai!

0: suocera che ha 80 anni e c'ha il moroso di 40.
1: Va bene.
0: E ancora balla il disco.
1: Bravo, bravo. Ditelo in giro, dai.
2: Yeah, Zilli. Fresco, pulito e

0: arriva il gruppo dei destabilizzati. No, voglia, guarda quanti ce ne
1: sono. Dimmi, glielo ho detto al gatto. Ha cominciato a lanciarmi le crocchette.
0: Vai, veloci.
2: Ho detto a me, sai perché? Si vola.

anche in Romania c'è il passaparola.

0: telefono azzurro che qua coinvolgono i bimbi, senti,
1: Yattari, yattara,
0: no, questo no, che dai. No, non è lui, è lui, questo qua.
2: L'ho detto a me, sai perché?
3: Perché con me si vola.
2: Perché con me si vola.
0: Chiama il telefono azzurro.

Ascolta, c'è il battito di mani a tempo? Ci sono? Vedi. Vedi che va fuori anche loro, vedi? It's party time!

0: L'ho detto a tutta la provincia di Monza e Brianza.
1: Non ho capito, cos'è che ha detto?
0: L'ho detto a tutta la provincia di Monza e Brianza.
1: Ah, bravo, hai fatto bene, bravo. Bravo, allarga il giro, che non rimanere fermo in Monza e Brianza. Allora, io l'ho detto ai miei capi mentre ballo davanti alla macchina. Bravi,

0: passaparola. Beh, meno male, voglio dire. A chi l'hai detto?
1: Sentiamo. Con DJ Cerla mi risale il B52, cazzo.
0: Sì, quello della domenica pomeriggio, dai, ci sta. Calma, tranquilli, uno alla volta. L'importante è che voi...

Livigno gira la voce. Eh sì, dovete dirlo in giro, fatemi sapere a chi lo dite. Madonna di Campiglio, bella, presenti anche loro e anche là si sparge la voce. Come anche in Calabria, vedi, a Schiavonea.

Cervia, bello, dov'è qua? Fai vedere. Anche lì passaparola. Mantova. Beh ragazzi, anche a San Vittore, devo dire ragazzi, anche a Opera San Vittore sta facendo girare la voce. Venga, salutiamo anche loro, ci mancherebbe, dai. Allora ragazzi, collegamento

0: dobbiamo arrivare all'hardcore, dobbiamo arrivare veramente 180 bpm
1: alla console.
0: No, allora questo è maranza.

gira la voce. Oggi siamo spinta, eh. Mamma mia, è mercoledì. Ah già, perché è mercoledì da Leoni. Dimenticavo.

0: ecco, ci dicono che c'è in provincia di Ancona. Grazie, grazie per l'indicazione. Ci stiamo acculturando anche in geografia, grazie a voi, grazie mille. Allora, mezz'ora di delirio musicale. Vedi, sei veloci, veloci, veloci, veloci. Buona. Calma, un attimino, calma, un attimino. Metti l'hardcore, lo faremo. Faremo anche una parentesi in techno, di quella, quella proprio, a insaputa dell'editore. Dobbiamo fare tutte queste cose di nascosto, ragazzi. Sennò... Vabbè, passa l'aereo e noi andiamo a berci un caffè. Chiudiamo il party. Thanks very much. Grazie, Paro.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
6: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì la pressione torna ad aumentare sull'Italia, con prevalenza di tempo asciutto e soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Avremo comunque ancora un po' di variabilità al nord, qualche annuvolamento al mattino, specie sulla Valpadana occidentale, non escluso qualche locale piovasco tra Piemonte e Lombardia a ridosso dei rilievi e nel pomeriggio sui settori montuosi. Le temperature rimangono stazionarie, un lieve aumento al centro-nord, un po' di vento ancora presente da ovest e nord-ovest porterà un lieve calo termico su parte del sud, clima comunque sempre caldo, e poi nei giorni successivi avremo l'apice dell'ondata di calore al sud, dove potremo anche toccare e superare i 40 gradi su molte località interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: volata via, tragedy. Mamma mia ragazzi, vola il tempo, che bello poi guardare fuori dalla finestra con questo sole, questo caldo. Sembra vero che è 2 mesi e mezzo, 3 mesi che stiamo schiattando dal caldo. Ma dai, dai, cerchiamo di guardare il lato positivo, tutti belli abbronzati, tutti belli che non dormono la notte, si svegliano la mattina, stamattina alle 7:30 lo sveglio, ragazzi miei. Ho scoperto un mondo che non vedevo da anni, quanta gente esaurita gira a quell'ora. Dei robot, cioè non voglio la tecnologia, dei robot, non ridono in macchina, sei indietro, stai fermo un secondo al semaforo, c'è quello già che ti... Calma, calma ragazzi. Mazza, devo dire che lo stato d'animo del mattino è impressionante, di molte, molte persone, perché ero in autostrada. Vai fermi un attimino, bevi il caffè, e anche buongiorno ti dicono nei vari autogrill, niente, tutti con sto musone qua. Vabbè, volevo chiamare al mio fianco Lawrence The Voice, paro per piacere, puoi venire fuori dal privé, grazie. Oh, da quando si è fatto questo nuovo taglio di capelli Maranza, ragazzo mio, è impressionante, a fungo atomico, il taglio è famoso a fungo atomico, che perché stato, togli le basette.
1: Che cosa c'è? Che coglio.
0: Che cos'è, scusami?
1: Che coglio?
0: Ma perché?
1: Mi fai uscire dal privé con l'aria condizionata.
0: Ma dai, lascia stare.
1: Con le ballerine, con la bottiglia lì aperta.
0: Le ballerine. Stappata. Adesso tocchiamo un argomento, perché la differenza tra diciamo quelli meno giovani e quelli più giovani. Tu fai
1: bello,
0: parte della categoria.
1: Questa cosa.
0: Fai la parte della categoria, perché tanti messaggi arrivano, no? Allora, c'era un modo di corteggiare una ragazza anni fa.
1: Lì, Garzilli,
0: no, ti spiego.
1: Sempre
0: perché
1: lì.
0: So che stasera hai un'uscita.
1: Ma la sa
0: no
1: perde.
0: No, allora io voglio sapere, ecco
1: perde.
0: Perché prendo la palla al balzo, perché noi siamo una famiglia
1: sapere.
0: Allora come ti prepari per questa prima uscita di codesta fanciulla che arriva dalle vacanze? Ecco perché ti sei tagliato i capelli.
1: No, perché erano inguardabili, Garzilli.
0: Caso vuole che arriva lei, la Gina, non diciamo il nome. Cosa hai preparato? Una sorpresa?
1: Non dico niente.
0: Arrivi là, cosa fai? La porti fuori a cena?
1: No spoiler.
0: Così, tutto improvvisato al momento, le emozioni che provi?
1: C'è già l'idea.
0: C'è già
1: un'idea campata su, c'è.
0: Ah, si può sapere?
1: No.
0: Così. Vabbè, anche perché se tu tiri fuori l'idea, poi gli altri prendono la palla al balzo.
1: Te la posso dire domani.
0: Quando sei qui con noi chiederò come è andata la situazione. Così,
1: se mi vedi in giro, suona.
0: No, ma è per sapere, uno un po' più giovane.
1: Ma sei curioso.
0: Ma anche, non tanto per l'ascoltatore.
1: E tu cosa fai alla tua età adesso, si può dire?
0: Scusa, alla mia età ti butto fuori dalla finestra se continui così.
1: Alla tua giovane età.
0: Ma cosa vuoi che facciamo noi? Ma va. L'improvvisazione.
1: E
0: l'improvvisazione, perché l'empatia è importante. Tu sei una persona empatica?
1: Ciao.
0: Lei è empatica?
1: Non lo so.
0: Ecco, è proprio la presa. Vabbè, niente, pensavo che potessi dire la tua, vedere un attimino, anche perché così diamo dei consigli, dato che abbiamo
1: ancora
0: molti single che ci ascoltano.
1: Davvero?
0: Lo sai.
1: Hai fatto la ricerca.
0: Lo sai che ce n'è un casino.
1: Come mai?
0: Che ne so io,
1: come
0: ragazzi.
1: Come sta messi?
0: Non so, sarà il caldo. Vabbè, niente, allora era un argomento, lo chiudiamo subito qua.
1: Lo riprendiamo domani, Garzo, mi dispiace, ma non posso dire niente.
0: Ok, come si comporta un ventenne al primo approccio?
1: Ventenne.
0: Sei ancora nella fascia dei 20 e 30.
1: Va bene,
0: sei nella fascia,
1: non sono ancora negli anta.
0: Non sei neanche
1: negli anta. Fortunatamente.
0: Dai. Va bene, niente, era così vedevamo un attimino le differenze. Mi dispiace.
1: Mi dispiace.
0: Niente, volevamo sapere qualcosa del privato.
1: Tante illusioni.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milano.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robin.

ho girato sta notizia, ma non ci credo. In Pakistan, cioè, si fumano lo scorpione. Cioè, proprio lo scorpione di me. Dai! Non lo so, ormai la gente vuole provare cose nuove.

0: ti usano anche questo. Va bene, sono le 3:18, siete su Radio Studio Più, il programma che state ascoltando è I Feel Good con Michi Garzilli fino alle 6 del pomeriggio. Ne abbiamo di tempo a nostra disposizione. Volevo toccare una cosa, ma non voglio parlare sempre del passato, di cose vecchie, dai. No, perché mi così è venuto un barlume, no, di dire: ma qual è il primo disco che avete ascoltato in discoteca? Cioè, proprio quando avete messo piede in discoteca, che pezzo? Ma adesso io lo so che se dico una roba simile vengono fuori, no, anni. Però così mi piacerebbe capire anche che situazione. Se eravate predisposti anche ai lenti, perché guardando un po' il target, notando dai messaggi che arrivano, vedi, c'era gente che andava a ballare solo per i lenti. Che poi, veramente, quelli che ballano sono le ragazze, gli uomini, dai, da pinguone, cioè voglio dire. Cioè, i ragazzi ballavano di più negli anni 70, 80 e 90. Adesso, dal 2000 in poi, ballano meno, sono le donne che ballano di più. È vero sta cosa, è inutile starvi adesso quando vai in discoteca. Adesso non so, però voglio dire, quando io mi rendo conto, quando sono in console, sì, li vedi, fermi, un po' immobili così, mentre prima sghigna sghigna, le donne invece vanno alla grande. Che è? Chi è questo qua? Fai sentire un attimino, davvero che scrive? Pronto?
1: Il primo disco che ho ascoltato in discoteca era la canzone che faceva così: pa pa pa pa pa pa pa pa.

Inferno, ammazza, questo è proprio negli anni 70, ragazzi, eh? Vedi? Se lo ricordano. Perché poi, più diventi grande, per non usare un altro termine, ricordi bene il passato. Da dove capisci che una persona, diciamo, sta invecchiando? Che inizia a parlare di cucina, quando inizia a parlare di cucina e di malattie e di dischi del passato, vuol dire che ormai sta andando, in una certa età, vabbè. Vabbè, comunque è bello sapere anche che disco c'era, il primo disco che avete sentito in discoteca, dai. Devo fare una panoramica.

0: Sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto?
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ammazza, parla piano vicino al microfono. Dove sei? Chi sei? Dimmi.
1: Allora, aspetta. Sono Mino, sono di Bari, però vivo a Pescara.
0: Che bella Pescara. Mino, ma tu hai mandato un messaggio, ma Zappalà, Francesco Zappalà, o invece eri rivolta alla canzone dedicata a Vanessa Zappalà?
1: Francesco Zappalà, e ti dico pure, era una discoteca, la Grotta di Udine.
0: Ah, ok.
1: Mentre facevo il militare a Pordenone, è stato...
0: Tanta storia. Vero? Che anno hai fatto la Naia tu?
1: 91, ottavo 91.
0: Se lo ricordano tutti, quelli che hanno fatto la Naia si ricordano lo scaglione e tutto quello che... T'hanno fatto il fondello a Naia o te la sei goduta?
1: Allora, sincero, io non dovevo fare il militare perché avevo papà che era un maresciallo al distretto militare di Bari.
0: Maledetto raccomandato, ecco, vedi. Però
1: ci sta. Quando ho chiesto a papà se mi faceva fare il militare vicino, mi ha detto sì, vicino a casa,
0: Udine.
1: No, vicino ai confini, Pordenone.
0: E meno male, ha fatto la stessa cosa con me, A me ha detto non ti preoccupare, vai a Codogno, vicino Milano. Ma non mi ha dato a Codogné, mortacci loro. Vabbè, comunque tu eri di là, dunque andavi a casa una volta ogni 40-50 giorni come minimo.
1: Sì, calcola che il treno faceva Bari-Bologna, Bologna-Padova e Padova-Pordenone, quindi 1100 chilometri.
0: Dimmi un attimo.
1: Anche se tu ricordi che prima il treno era tutta un'altra cosa, cioè facevi amicizie. Che probabilmente riportavi ancora per tanto tempo perché il telefonino non c'era, quindi c'era il...
0: Diciamo che stavi più in treno che a casa. In licenza, perché voglio dire, i 48 tu non li vedevi neanche.
1: 1100 chilometri, 12 ore, 13 ore di treno, però ti ripeto, sono cose che probabilmente adesso i ragazzi di adesso, se lo fanno, probabilmente scazzerebbero in una maniera assurda.
0: Però che rimanga tra di noi, eravamo scazzati anche noi, cioè non è che l'avevamo
1: probabilmente l'inizio, ma poi era diventato una routine. Cioè io ricordo una festa che probabilmente era Pasqua, ho riposato sulle mensole dove si mettevano le valigie, perché non c'era posto e mi sono appoggiato lì. Non è una cavolata, ma allora si faceva,
0: l'abbiamo fatto tutti. Comunque il primo disco era di Francesco Zappalà, dunque genere musicale,
1: roba.
0: Che ti piaceva dunque era la progressive, no? L'elettronica, vabbè,
1: perché ti sono sincero, ho iniziato a frequentare la discoteca durante il servizio militare sui 18-19 anni. Prima c'erano ancora le feste in casa che si organizzavano nella sala del condominio, nella sala condominiale.
0: Certo.
1: Però questa è un'altra storia che magari poi
0: ne parleremo.
1: Ti vedrai fuori.
0: Cioè tu sei andato là, ti sei, uso il termine così, ha aperto la tua mente a 18 anni in discoteca e poi hai recuperato tutto il tempo perso, però ci può stare. Dai.
1: Sì, pian piano.
0: Va bene, comunque...
1: Mish e Dal,
0: bravo. Va bene, era di Zappalà, che noi lo salutiamo, un carissimo amico. Grazie per quello che hai detto. Buona vita.
1: E faccio i complimenti a questa piccola famiglia. Io la considero una piccola famiglia,
0: ecco.
1: Perché... veramente aiuta tanto. Voi fin dall'inizio con Andrea fino a sera mi fate compagnia ma tutto anche moralmente, non
0: con
1: le canzoni.
0: Noi siamo contenti, se vuoi mandarci dei soldi noi li accettiamo volentieri. Ti vogliamo bene.
1: Alla prima occasione utile qualcosa te la mando, tranquillo.
0: Ciao, un abbraccio, buona vita. Ciao,
1: grazie a voi tutti. Grazie veramente di cuore.
0: Grazie. Vedi, lui era con Zappalà, con la progressive. Ci sta. Madonna, avevo 13 anni, cos'è sta roba qua? È la strizza che mi chiedete il documento di identità del disco. Appena entrata stavano suonando, bellissima. Promise Land di Joe Smooth, bellissimo, bellissimo. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon. What a-

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: facciamo un giro, andiamo a beccare gli ascoltatori durante il party. Dai, dai, dai, dai. Diamoci la smossa, per favore, perché qui bisogna sempre fare la differenza. Dobbiamo fare come gli altri programmi, noi dobbiamo avere quella marcia in più. Pronto?
1: Pronto?
0: Ehi là!
1: Ciao!
0: Madonna mia, come stai giù di morale? Il nome, dai, chi sei? Dillo a tutta Italia.
1: Marco!
0: Domani ti sposi, Marco! Sei contento?
1: Sì.
0: Madonna, siamo contenti per te. Dopo 37 anni di fidanzamento, Marco si sposa. Dopo quanto tempo? Quanto tempo?
1: 3 anni.
0: Dopo 3 anni, tac, matrimonio. Cioè, la conosci da 3 anni?
1: La conosco da 3 anni, l'ho conosciuta in discoteca. Ma lei ha 42 anni e io ne ho 61.
0: Quella! Complimenti, Coco! Allora mi raccomando. Ridimmi il nome che devo segnarlo qua.
1: Marco e Barbara.
0: Allora, Marco, la prima notte devi usare l'intimo di color verde, capito? Perché rosso la donna, verde speranza per te, voglio dire, capito? Cioè, guarda che scherziamo! Dove ti sposi? Dove ti sposi? In che località?
1: Mi sposo a Colonia al Serio, in una tenuta, Cascina Canova si chiama.
0: Ne fa pubblicità, dai, vai, vai.
1: Pubblicità, chi se ne frega. C'è anche la piscina.
0: Oilla, e allora vengo a trovarvi. Quanti invitati? Quanti?
1: Pochi ma buoni.
0: Bravo, bravo, perché sennò te la buttano dietro, capito? Sennò poi iniziano a dire, guarda che ha sposato una più giovane, che lì, perché poi sai, ti fanno la giacca. Noi ti vogliamo bene, ti auguriamo il massimo, capito? In tutti i sensi, mi raccomando, l'intimo verde, perché
1: ha
0: una certa età, sai, la speranza è l'ultima a morire. Va bene, ti vogliamo bene, ciao!
1: Grazie mille.
0: Ciao!
1: Ciao, ciao, grazie.

Va bene, non so, è vera questa cosa dell'intimo verde a una certa età? Lo ha rilasciato in un'intervista Willy Pasini, che è il primo psichiatra sessuologo in Italia. E beh, ho la speranza. Quanto siamo pigliati. Da questa parte, grazie. Qua c'è il divertimento. Qua c'è la voglia di non fa niente. E noi vi teniamo sempre in vacanza, vai. Certo, ragazzi, sposa 61 anni, tanto di cappello, chapeau, eh?

quelli che te la buttano dietro, cioè quelli che, gli iettatori, perché ragazzi ce n'è. Ce n'è, a voglia, ragazzi, quelli che ti dicono: mazza, come ci stai? Aspetta, no, perché è arrivato. Ah, guarda, solo a parlare di loro mi viene rospo in gola. Quelli che ti dicono: che fortuna,

0: Milano bianco inside, come usano solo quelle categoria di dettatori, ce n'è, inutile che arrivano un sacco di messaggi. Andiamo dal nostro amico a Chivasso, Marco.
1: Pronto, Garzilli.
0: Marco, ciao. Come va, caro Marco, come va?
1: Bene, bene.
0: Ascolta,
1: l'altra volta non ti ho risposto perché c'avevo la polizia dietro.
0: Beh, lo so, ma stai tranquillo, quando c'è la polizia rispondimi, perché io prima avviso loro e poi chiamo te, capito? Cioè, dunque, ascolta, ma tu ne conosci menagrami, quelli iettatori, quelli che ti dicono Madonna, che te la buttano dietro.
1: Altro che ce l'ho al lavoro, due o tre che sono così.
0: Ah sì? Cos'è che ti dicono di classico, che quando ti dicono qualcosa ti vai a toccare le balle?
1: Per dire compri qualcosa, ma non comprare quello che ti porta, mica non va male una cosa, un'altra. Che cacchio. Se conosci qualcuno, mica quella è una merda, una cosa, che cacchio.
0: Beh, ne hai due o tre, in quanti siete lì a lavorare? Nel reparto.
1: Una trentina.
0: Beh, dai, hai il 10%.
1: 37 persone.
0: Hai il 10% dei milagrammi, va ancora bene, vai. Va bene, ti saluto. Buona giornata, Marco. Ciao, ti vogliamo bene. Ciao.

0: Man.
1: At 30 minutes of every hour,
0: the party is here.
2: Party time.
1: Party time.
0: On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi, il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamane in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027, lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Miki.

5 sulla Dance Station d'Italia, Studio Più, I Feel Good il programma. E poi mi vengono a dire che c'è stato uno che ha vinto 101 milioni al Super Enalotto e l'hanno scosto là. Ma dai, non ci credo. Tutti fake questi, dai. Tutti che vincono, però non lo dicono la ex, poi lei, ma quell'altra, la coppia che sparisce, lui che va via, ma dai, là c'è stato, tutte cavolate. Il giorno che mi arriverà uno davanti e dice guarda, ho vinto 100 milioni all'hotel, allora ci credo.

fatto un complotto, ci sono messi tutti d'accordo, lo dicono persino i terrapiattisti. Da, che io saluto anche loro, perché per l'amor di Dio ognuno può avere la propria opinione, io la rispetto. Però non ho ancora beccato uno che sia un terrapiattista. Io ne parlo in giro, ne parlo in radio, ma mai una volta che mi arriva la telefonata e dice: oh, io sono un terrapiattista e ti dimostro che la terra è piatta, e mi dà una dimostrazione. Vedi, l'Antartide è quello, però dopo c'è un altro mondo, è un quadrato la terra, che beh, ragazzi miei, cioè, può anche essere così, che ne sappiamo noi in fondo, no? Noi stiamo a ciò che c'è scritto, ciò che ci hanno insegnato, sia nella geografia, nella storia, ragazzi, nella scienza, cioè noi terrapiattisti, ragazzi, ci sono anche loro, e noi gli diamo un caloroso abbraccio. Però non credo a queste vincite che girano sui vari social, no? Questo ha vinto, quello ha vinto, dai, ma sono tutti fake. Adesso volevo sapere, quanto è arrivato il jackpot del Superenalotto? Ha detto che è pesante, pesante, 200 passa milioni, andiamo a vedere, dai.

0: Allora, mi comunicano che il jackpot è di 214 milioni, ma dai, non passi più, 212. E la miseria!
1: I feel good! I feel good! You tune the radio, studio più! Studio più!
0: 212 milioni, tanta roba, eh!
2: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: un quarto del pomeriggio e noi ci muoviamo tra gli ascoltatori, tra i nostri sponsor, tra persone timide e non timide. Pronto, sei timido?
1: Un filino, a volte.
0: In che caso sei timido? In che situazione vien fuori questo
1: con
0: tuo...
1: Le belle donne,
0: con le donne
1: sono sempre stato un po' da sciogliere, mettiamola così.
0: Sì, non sei uno che taga, cioè...
1: sono un po', dipende dal mood, sai, a volte dicevo quel bicchierino ti aiuta, no?
0: Ah beh, certo, voglio dire, sai, che quel goccino di alcol in più...
1: A volte dava la marcia in più,
0: bene, bene. Allora, signori e signori, abbiamo l'onore di avere questo amico, adesso metto la base, non è ancora partita la sigla, dunque stai là calmo, dimmi come sta andando la tua estate. Non lavorativa, in generale.
1: Ma io sono contento perché è stata calda, soleggiata, comunque sempre bel tempo. Sai quando il maltempo ti rovina il weekend,
0: bravo,
1: i piani,
0: bravo,
1: e devi organizzare qualche uscita? Parliamoci chiaro, l'estate è bella così.
0: Certo, è un caso assurdo,
1: è vero, però tutto sommato dai.
0: Va bene, sai che fino a novembre è così, te lo dico io, già te la butto là.
1: Fino a novembre, abituale.
0: Ascolta, prima di parlare dei tuoi prodotti, jackpot è arrivato a 214 milioni, non so. Giochi all'Enalotto, al Super Enalotto tu?
1: No, da 18 anni.
0: Ma c'è stato, te l'hai già fatto.
1: Sai cosa penso, Michi?
0: Dimmi.
1: Che è giusto che lo vincano altri, che siamo qua.
0: Infatti, può anche vincerlo Garzilli, cioè voglio dire.
1: Io ormai ho scelto una vita.
0: Tu ormai. Ma che te ne fai di 200 milioni? Che te ne fai?
1: No,
0: ma la sasta.
1: No, ho smesso di sognare con le robe lì. Dai.
0: Bravo. Va bene.
1: Io li farei un po' più colì e li farei vincere più spesso.
0: Bravo. Vedi che dentro di te sei una persona buona.
1: Farei tagli da 5 milioni, ma che ogni settimana.
0: Bravo. Ed è per questo.
1: La gente gioca sempre di più.
0: Bravissimo, vedi. Sai che ogni tanto entra il tuo lato politico inside, devo farti i complimenti. Va bene, sigla!
2: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. 3 minuti con Non Solo Clima.
0: Non Solo Clima, già il nome dice tutto, azienda leader ormai da anni. A quanti sono gli anni?
1: 18, 18esimo.
0: Quella, maggiorenne, fai la festa quest'anno, dei 18 anni?
1: Sì, caro, sì.
0: E allora, presidente, che ci racconta di bello e che cosa ci propone?
1: Ma guardi, io vorrei incalzarla con una domanda.
0: Sì.
1: Quando penso a te, che sei il Bon Olis della radiofonia italiana, con la dialettica eccezionale, dico, io questa volta, amici, gli chiedo, ma te, se fossi me, oggi di cosa parleresti con questo periodo dell'anno, questo clima?
0: Ma sai,
1: siamo fine stagione estiva, di cosa parleresti?
0: Ma guarda, io non parlerei dei prodotti, sai, perché se tu non parli del prodotto ma auguri, non so, una buona vita, una cosa positiva,
1: quindi più ascoltatori catalizzi
0: l'attenzione, perché non fai la classica vendita promozionale, no? Perché c'è gente che ascolta.
1: Ma infatti io vedi che parlo mai di prezzi,
0: veramente.
1: A me piace parlare, come hai detto te, di vita quotidiana.
0: Bravissimo.
1: Del mondo del lavoro.
0: Cioè, volete venirmi
1: famiglia,
0: a trovare?
1: Tu puoi dire quello che gli corre dietro.
0: Bravo, la mia azienda vi fa star bene. E oggi.
1: Sì, infatti, quest'estate, dai, devo dire che siamo stati d'aiuto veramente a molti.
0: Ragazzi miei, sei matto. Io.
1: Un mazzo tanto, con un caldo veramente assurdo, a riuscire a soddisfare una domanda di mercato che è stata, potrai immaginare, eccezionale.
0: Esatto.
1: E poi l'impegno continua, perché manutenzione e assistenza tecnica non sono mai mancate, anche a Ferragosto.
0: Bravo, e il servizio che fa la differenza. Il servizio. Poi voglio dire, è 18 anni. 18 anni uno dice, se fossi fufu sarei già andato. Invece se lavoro già da 18 anni vuol dire che...
1: Ci sono sempre più impegni. Guarda, arrivo adesso dal mega cantiere di Bergamo, dove stiamo realizzando un mega store di 500 metri quadri. Sarà pronto il mese prossimo, ci lavoriamo ormai da marzo.
0: Dove è Bergamo?
1: Dalmine, Osio di sopra.
0: Ok.
1: Uscita
0: perfetto.
1: Dalmine, 5 km, siamo in zona Osio sopra. Lì nascerà il Maxi Store Milano-Bergamo.
0: Madonna, ragazzi.
1: Sai che avete una valanga di ascoltatori sul milanese, la bassa milanese, quella zona lì è molto acclamata. Quindi, dopo il successo dello showroom di Bussolengo, arriverà anche per gli amici di quel territorio, certo, una sala mostra. Io, come dico io, gli accorciamo un po' la strada a tutti. Bravo. Dai, è arrivato il momento di accorciargli la strada.
0: Bravo, quest'uomo che è partito con una canadese, una bancarella, con tre condizionatori, è arrivato all'Abbia, no, sono chiam contento.
1: È partito con la bancarella.
0: Siamo quindi contenti.
1: Che altro dire? Ecco, quindi per maggiori informazioni su tutto ciò che riguarda casa vostra, mettiamola così.
0: Bravo.
1: Di qualsiasi progetto vogliate parlare, per le vostre abitazioni, per le attività, il capannone, dal fotovoltaico al riscaldamento, passando per sé, fate un colpetto di telefono, vi lasciamo i recapiti e qui sapete che siamo una garanzia. Arriviamo noi da voi, sopralluoghino, è gratuito, preventivo di spesa. Abbiamo le migliori tecnologie da offrire.
0: Esatto.
1: Che dici? Gli diamo
0: il numero? E chiudi dicendo: non solo Clima è un tuo amico, capito? Tac, la frase, capisci?
1: È di casa. Solo Clima è di casa.
0: Va bene, vai col numero.
1: 030 91 31 117. Se avete sotto mano il vostro Instagram, entrate, cercate la pagina e seguiteci.
0: Va bene, grazie presidente, la saluto, è stata esaudiente, alla prossima.
1: Grazie a lei, buona
0: ciao
1: vista.
0: Grazie, figurati. Let's go. The best music. The dance station. Radio studio Q.

0: fenomeno Dua Lipa, giravoce, che sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo 2027 con Stefano De Martino. Vedremo, vedremo. Anche perché così noi andiamo a Sanremo, capito? Arriva il disco storia!
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Sparte. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

di Ralphie Rosario, però ha tenuto un po' la stesura e le sonorità anche di tutto ciò che era l'originale, no? Vabbè, vabbè. Sono le 4:34, siete sulla Dance Station d'Italia, e che yam yam! C'è un momento del pomeriggio dove sembra che gli ascoltatori vanno un attimino in pausa psicologica, no? Vabbè, siamo ancora in quella fase che non si sa se si è ripreso a lavorare, se sei ancora in vacanza, non si sa ancora di cosa. O comunque magari si è ripreso a lavorare ma si è ancora in vacanza con la testa, perché prima che ti rimetti in moto, voglio, ce ne vuole. Musica di tutti i tipi, tutti i derivati della musica dance. When night has become the day, e questo è il capolavoro di Sebastian Ingrosso. Sending you far away, so far away. Opera d'arte, lo dico.

ci sono dei dischi che ti danno emozione. Pensare che questo disco è uscito prima la versione strumentale. Tommy Trash insieme a Sebastian Ingrosso, poi è arrivato Joe Martin col tocco di classe con la voce. Mamma mia, capolavoro, dai, non c'è niente. Perché tu chiudi gli occhi, dai, ragazzi, ha voglia di raccontarne una. Disco categoria da emozione, mi piace quando poi il nostro lab va in queste situazioni e in questi contesti musicali. 338-141-1001, il numero per entrare in family. Porti aperte a tutti, eh? Niente selezione oggi, niente selezione. Mercoledì, la selezione facciamo il venerdì.

0: no? Sì, infatti. E beh, ogni disco ha una storia per ognuno di noi, no? Voglio dire, c'è sempre qualche ricordo. In giro con il party time andiamo da questo personaggio che mi dicono che due giorni che lavora già sta male. Pronto?
1: Pronto?
0: Chi sei? Chi sei che stai già messo così all'aceto? Che è successo?
1: Simo.
0: Dimmi.
1: Tanto sono Simone da Verona.
0: Simone da Verona, si sente dall'accento veronese. Dove sei, Simone? Dove sei esattamente?
1: Tornando a casa dal lavoro.
0: Madonna, già dalla voce, guagliò, c'hai un ammasciamento micidiale. Ma che lavoro fai che ti riducono così?
1: No, beh, non, è proprio il lavoro, cioè, è proprio io che sono fatto così, mi stufo subito a lavorare.
0: Quella, però, caspita, magari è una malattia.
1: Può essere.
0: Ma ti stufi soltanto quando lavori o sei una persona che, cioè, proprio un po', diciamo così, pigra, usiamo sto termine, eh?
1: No, pigra no, mi stufo proprio a lavorare.
0: Hai ragione.
1: Vai per in pensione. Io.
0: Basta. Tra quanto vai in pensione tu?
1: Almeno 20 anni.
0: Ancora 20 anni? Beh, dai, a voglia. Scusa, ma che lavoro fai? Si può sapere?
1: Sì, ferramenti.
0: Ferramenti, dai, vabbè, dai, su. Lo fai soltanto da lunedì a venerdì, no? Le 40 settimanali,
1: sì,
0: giù.
1: Sì.
0: Vabbè, dai.
1: Sì.
0: Vabbè, dai, sei andato in vacanza.
1: Sì, sono andato in Sicilia.
0: In Sicilia. Vabbè, tu adesso che lavori, pensa di quando eri in Sicilia e vedrai che il lavoro ti pesa meno. Va bene?
1: Speriamo, dai.
0: Vabbè, hai casa, moglie, fidanzata, qualcuno che ti aspetta?
1: Il figlio, perché sono divorziato.
0: Quella, ma tutti io li becco, raga, cioè, grandi. Ti voglio bene, buona giornata. Come si chiama tuo figlio?
1: Rafael.
0: Ecco, salutalo Rafael, dai, salutalo alla tua maniera, vai, dai.
1: Ciao Rafa, fra un po' arrivo a casa.
0: Ti vogliamo bene.

cambio di energie tra noi da questa parte e voi dall'altra. I feel good dà energia, però dovremmo anche riceverne, no? Perché noi molte volte siamo lo specchio di chi ci ascolta, no? Quindi, praticamente la tua energia la prendiamo noi, ma qua c'è energia negativa in giro, eh?

corsa, sai, vedere un po' gli investimenti, qua. Beh, il MIB è salito, qua. È 0,50 in più, è cocco. Qua noi diamo informazioni a 360 gradi, voglio dire. Vi informiamo di come va la borsa, di come stiamo messi col discorso carburante, di quello che c'è in giro, delle persone che stato d'animo hanno, voglio dire, ragazzi, mica facile, che caspita, c'è un lavoro dietro mica. Va bene, 5-10, buon mercoledì 20.

0: triade d'amici, Nari Milani e Cristian Marchi.
1: Ciao a tutti, che sono single e cerco un uomo serio per una relazione duratura.
0: Ah, vada via, ciao.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Afrojack featuring Gil Glaze, Aligner.

0: a Google, vedere quello che vuoi, a me questo piace.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì la pressione torna ad aumentare sull'Italia, con prevalenza di tempo asciutto e soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Avremo comunque ancora un po' di variabilità al nord, qualche annuvolamento al mattino, specie sulla Val Padana occidentale, non escluso qualche locale piovasco tra Piemonte e Lombardia a ridosso dei rilievi e nel pomeriggio sui settori montuosi. Le temperature rimangono stazionarie, un lieve aumento al centro-nord, un po' di vento ancora presente da ovest e nord-ovest, porterà un lieve calo termico su parte del sud, clima comunque sempre caldo, e poi nei giorni successivi avremo l'apice dell'ondata di calore al sud, dove potremo anche toccare e superare i 40 gradi su molte località interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Guda. Adesso tocca un argomento, ragazzi, mi ha sconvolto, non lo sapevo, mi hanno girato questa notizia ai collaboratori. Non avevo mai sentito parlare dell'oggettofilia. Gente che si innamora di oggetti. Sì, sì, proprio. Allora, c'è una donna, adesso voglio dire, hanno girato la notizia, io pensavo fosse un fake e ho cercato delle conferme e ci sono. Allora, la donna che ha sposato la Torre Eiffel. Non ci credo. Sono andato a guardare storia del matrimonio, l'incontro, lei si chiama Erika Eiffel, si è presa pure il cognome. No. Allora, il cognome originale è Labrie. Labrie, sì, il nome è Erika. Poi una volta che si è sposata con la Torre Eiffel ha preso il cognome di Eiffel. Erika ha visitato la Torre Eiffel per la prima volta nel 2004 e se n'è innamorata subito. Pensa a te. Cerimonia pure nel 2007. Vabbè, dovevate avvisarmi. Ha celebrato un matrimonio simbolico, e ci mancherebbe altro, sul secondo piano del monumento di Parigi. Dopo la cerimonia ha cambiato legalmente il suo cognome in Eiffel. Adesso io capisco, cioè almeno cerco di capire dei comportamenti, certe cose che succedono. Poi magari se c'è qualcuno anche di voi che non so, si innamora di oggetti, fatemelo sapere per l'amore di Dio, perché qua io sembro un po' ritardato, cioè sono fuori dal mondo su queste cose qua. Ma non ci credo. Oggettofilia è un orientamento in cui una persona prova una forte emozione romantica ed emotiva verso gli oggetti inanimati. Cioè è normale, no? Va bene, salutiamo Erika Eiffel. Gente strana!

0: Che vi devo dire? Che vi devo dire? Non conoscevo questa forma, boh, di comportamento. Luciano, pronto? No, non c'è. Non c'è. Perché scusa, immagino, mi ha dato il tuo messaggio. Sì.
1: Ma perché?
0: Che ti devo dire? È così, ragazzo. Vai a stare attenti, Vabbè, se che c'è un oggetto che ti piace, c'è magari gente, capito, che prova emozione, sentimento. Andate a vedere, perché adesso mi sto acculturando anche su questa cosa, perché sono fatti strani che quella li leggi, sembrano delle cavolate, no? Dai fake, nel termine esatto, no? Poi quando vai in approfondimento ti rendi conto, situazioni veritiere, gente che, vabbè, si è sposata con la Torre Eiffel, chi si è sposata anche con un pupazzo, ella, ho detto pupazzo, vedi? Ah no, cioè, fammi vedere qua, poi chi si è sposata anche è andato in vacanza... Vabbè, è andato in vacanza, ha conosciuto un guerriero Masai, TKP, alto 1,83. Questa qua viveva in Svizzera, ha mollato famiglia a destra e a sinistra, bella, vita tranquilla, agiata. E le Masai, appena l'ha vista, si vede che lei ha sentito il guerriero che c'era dentro di lui. Anzi, lui ha fatto sentire a lei il guerriero che c'era dentro. E da là è nata una storia, ha mollato tutto. È riuscita però a stare 10 anni col Masai, poi è scappata perché soffriva la fame e tante altre cose. Cose strane, eh? Quest'altra qui si è sposata col col pupazzo Marcello, quelli ha detto il nome. Beh, 37 anni, di origine brasiliana. Come è nato il tutto? Sua madre le ha cucito un pupazzo di stoffa a grandezza naturale, chiamandolo Marcello, per farle compagnia. È come compagno di ballo. Beh, lei da ballando con questo qua balla oggi, balla domani. Ma no, no, ma ragazzi, qua non c'è da preoccuparsi del caro carburante del prodotto interno lordo. Qui c'è da preoccuparsi per quello che succede veramente in giro.

poi è uscita la versione Afro House, bellissima, eh? Di questa, sì. Va bene, comportamenti, ragazzi miei. Chissà che gira nel cervello di tante persone, no? Mamma mia. Poi è vero che quando apri i giornali vengono fuori tutte queste situazioni, no? Se vai ad approfondire un attimino, a parte questa che si sposa l'oggetto, quell'altra si sposa la Torre Eiffel, il pupazzo. Poi ce n'è un altro che io, se lo vedo, lo prendo a mazzate, perché non si può arrivare a livelli di... Sì, di rubare, cioè, un condizionatore in un'oncologia. In un reparto di oncologia in ospedale, questi qua hanno rubato un condizionatore. No, vieni qua un attimino, vieni qua per favore. No, perché arrivi di qua e io vorrei sapere se tu sai qualcosa di gente che si innamora di oggetti. Ne conosci? Ah, vedi, allora è vero. Ce n'è? Vabbè, ah, non possiamo far nomi, perché vedi, Lawrence Devoy mi dice che ha un album, un diario con su dei nomi di gente che si... No, perché non ne conoscevo. Allora è giusto, perché magari io sono fuori dal giro, capito? Beh, ce n'è gente, questo mi fa veramente piacere. Va bene, comportamenti particolari, ma se anche voi assistite a qualcosa del genere, dai, fatecelo presente, perché qui bisogna un attimino farsi una panoramica. Allora, c'è gente che mi gesticola dall'altra parte del vetro. Va bene, I feel good, qua siamo tutti matti. Ho visto che mi hai messo molli, eh? Wella, sciambola!

0: proprio perché la palpebra house. E vabbè, dai, ci sta. Che bello, grazie per tutte le foto e i messaggi che ci mandate al 338-141-1001, come diciamo sempre noi di I Feel Good, un programma amico, una grande famiglia che quotidianamente si allarga sempre di più. Grazie ragazzi, perché grazie a voi prendiamo lo stipendio. Se no, fregati ragazzo mio. Va bene, cose strane ne succedono, noi le raccontiamo, poi molte volte siete voi che ci date degli spunti, perché voglio dire, è un programma fatto in collaborazione con gli ascoltatori, e gli ascoltatori sono un po' la linfa, come diciamo noi, del programma, no? In base poi agli input che ci arrivano da parte vostra, noi andiamo, cioè, capito? Perché siamo il vostro specchio che riflette.
1: Ma io mi domando, ma perché?
0: E che te devo dire?
1: Ma perché? Ma perché?
0: Comunque, devo dire una cosa. Molte altre emittenti per avere queste cose pagano le agenzie, cioè ci sono degli attori che gli fanno i jingle, capito, che gli fanno gli stacchetti, mettono giù i test. Noi abbiamo voi.
1: Ma senta, io mi domando, ma perché?
0: Tranquillo,
1: ma perché?
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

driver in da Dio, di brutto proprio. La festa, come diciamo noi, I feel good. La festa delle 5:30, perché noi ogni mezza vi facciamo la festa. 2:30, 3:30, 4:30 e 5:30. 4 party time, uno diverso dall'altro. Questo ti fa capire la gente che lavora dietro le quinte, che programma live al momento. Anche perché il successo molte volte è mettere il disco giusto nel momento giusto, capito? Ogni momento ha una sua situazione. Tanta gente sta terminando di lavorare, tanta gente, già vedi fotografie delle varie tangenziali, ci dicono che, beh, Viale Certosa è normale. Normale, però l'ho fatta sotto Ferragosto, era vuota. Salutiamo tutti gli amici che rientrano dalle vacanze, dal lavoro, che si trovano sui tratti di superstrada e tangenziale, nelle varie arterie delle città e non solo.

Allora, però io vorrei dire, dato che arrivano foto, tanti messaggi, non è l'ora dell'aperitivo, cioè voglio dire, sono le 6:20, se iniziamo già a fare l'aperitivo adesso. Poi vabbè, ci sta quelli che sono rimasti in vacanza. Arrivano foto da spiagge, vedi, con il cocktail in mano. Vabbè, quelli sì, ma dai, gli altri è presto, 6:20. Beh, se iniziamo a fare l'aperitivo adesso, voglio alle 7 che facciamo.

Britney, bitch.

0: Avviene, alzano le mani. Pronto.
1: Alzano le mani a Vienna, ma io sono in traffico.
0: Ti sento male, ma sei in mezzo al traffico, dove sei?
1: L'ho già passato, sono in Repubblica Ceca.
0: Ah, sei nella Repubblica Ceca, bene! Ma sei in giro per lavoro?
1: Per lavoro, sto rientrando, ero dalle vostre parti.
0: Ok, ti sentiamo malissimo, sì. Ma ci fa piacere! Com'è lì il tempo?
1: 26 gradi di sole.
0: Bene. Stai rientrando in Italia?
1: Sto rientrando in Repubblica Ceca.
0: Ah, stai rientrando? Ah, perché tu sei andato a Vienna, ma vivi nella Repubblica Ceca, giusto?
1: Sì, da Vienna ci devi passare per forza.
0: Furbo, bene, noi ti vogliamo bene, goditela anche per noi e salutaci. Ciao, la Repubblica Ceca. Ciao, buona vita. Ciao. Ragazzo, qua Repubblica Ceca, partiva da Vienna. Aspetta qua, dobbiamo fare una festa da quelle parti, dai.

Cioè, uno dice, aspetta, l'aperitivo, mettiamo dell'afro house, o della deep. No, la tech è troppo. Ma noi ci identifichiamo, per forza. Siamo la Dance Station d'Italia, dobbiamo andare anche fuori binario, no?

mondo. Questo era in Austria, nella Repubblica Ceca. Beh, vive lì, bella, bella ragazzi. Beh, Vienna poi è fighissima, eh. In su ci ho anche lavorato, bella, bella situazione. Ha una nightlife mica male Vienna. Repubblica Ceca non so, però me ne parlano bene. Anche in Romania va tutto bene, grazie per tutti coloro che ci seguono fuori dallo stivale europeo.

0: Puoi venire qui a alzare le mani al cielo, fai un po' da animatore, dato che sei stato presente in vari eventi della Dance Station Italia, in giro per l'Italia.
1: Benvenuti nel Super Club.
0: Ma chi è, chi è questo Super Club? Vabbè, vabbè, vieni qua, dove vai? Vieni qua, dove vai?
2: Oh, sai.
0: Beh, hai assistito a un bel movimento, tradizione.
1: Guarda l'uccello, l'uccello.
0: Ma puoi venire qua e dire guarda l'uccello, è vero che c'è. Cos'è quello là, ragazzi? Non è un fagiano.
1: No, cos'è che...
0: è un piccione del sord. Te lo dico in inglese, è il piccione. Cioè, questo arriva e lo coinvolgo degli eventi. Guarda l'uccello,
1: guarda
0: ma dai.
1: Natura.
0: Ehi, dai, la natura.

0: Senti, sai cosa facciamo oggi?
1: Prendi, cercare di prendere sull'animazione. Aspetta che arrivo. Non chiudere il party. No, non chiudere il party.
0: Prendi tutti al mare, tutti al mare. Quella, guarda qua, ragazzi miei. Dal bagno Levanto della Puglia.
2: Ti ha portato la gnagna.
0: Ci ha portato la gnagna. Gnagna 1, gnagna 2. Beh, normale. Grazie, grazie. Grazie
2: per questo.
0: Bene, perché vedi che roba. La triade siete, ragazzi.
2: Ave Maria.
0: Marca miseria, ci sono le valchirie oggi nel programma. Si salvi chi può.
2: Sì,
0: tutto
2: sì.
0: Bene?
2: Bene, bene, grazie.
0: Tutto a posto? Ma mi ha detto che stai facendo l'amore spesso ultimamente.
2: Vedi come sono sorridente.
0: No, è vero, una donna che sorride. Vuol dire che fa l'amore,
2: sì,
0: brava. E qui ce n'è tante invece che non sorridono. Ma va bene così, va bene.
2: Va bene,
0: la salvia è carica, ha portato due donne.
2: Due donne, una mora e una bionda.
0: E puoi dire i nomi?
2: Certo, sono un po' timide. Sono Gloria e Beatrice.
0: Quella, Beatrice e Gloria, ragazzi miei, ragazzi.
2: Sì.
0: Qua hanno fatto la prima e la seconda guerra, adesso arrivano loro, figurati. Comunque si salvi chi può, arriva tra un po'. E che volete di più? C'è anche

0: Vabbè, già arrivano le rime con Beatrice, meglio non dirlo, però dobbiamo chiudere. Metti su tutti al mare.
1: Se non chiudiamo, metti l'ultimo, non c'è, oddio, non ce ne andiamo.
0: Hai calmo, hai calmo.
1: Metti l'ultimo.
0: Metti l'ultimo, però. Io volevo chiudere con Tutti al mare, che la cantavamo. Ma no, niente, non c'è stato.
1: Poi c'è fine. Ormai il mare è chiuso.
0: Signore e signori,

sono volate, racconta, dici quello che succede, entriamo da voi, voi entrate da noi. È bello, dai, si passano i pomeriggi di cazzeggio così alla grande, come se fossimo sempre in vacanza.

0: siamo sprecati, però. Noi dobbiamo stare su un palco a Miami, cazzo.
1: Dai. Metti mani al cielo, che almeno ci consoliamo. Metti mani al cielo.
2: Mani al cielo.
0: Bravo. Va bene, anche Lorenz viene a salutarvi. Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Il
1: grazie
0: mio braccio
1: a tutti,
0: Paramix,
1: grazie.
0: L'Alessandra di là, bene.
1: Adesso io faccio i party time, sei mezzo e c'ho l'animazione. Hai visto?
0: Attenzione che la Salvi ha portato la spalla destra e la spalla sinistra.
1: Tranquillo.
0: Ciao a te, ciao domani. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Robin.

0: Ben trovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah, non lo so.
1: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

Ci siamo, che energia, siamo mercoledì 26 agosto 18:02, iniziamo così il nostro amato appuntamento Si salvi chi può, tantissime belle sorprese tra cui queste due bellissime fanciulle che questa sera insomma sono venute a trovarci. Loro sono Gloria, Beatrice, a brevissimo vediamo di convincerle per fare un breve saluto qui in diretta. Nel frattempo salutiamo anche i nostri amici social, vabbè, comunque iniziamo il nostro appuntamento, staremo insieme fino alle ore 20, ci sarà tanta buona musica di Radio Studio Più, proprio per questo alle ore 18:30 ci sarà il DJ set del nostro Paromix DJ, l'appuntamento fisso del mercoledì, e ci saranno tante belle notizie, quindi rimanete con noi. The Dance Station. Si salvi chi può. Radio Studio Q.

0: Dracula, la versione remixata qui sulle frequenze di Radio Studio Pino. Nel frattempo il nostro buon Paromix si sta preparando, perché come detto prima alle 18.30 insomma inizieremo. Allora, ringraziamo di cuore Michi Garzilli per avermi lasciato lo studio, e qua già arrivano tanti messaggi al 338 141 1001, e chiedono: ciao Eleonora, da Marco di Caluso Torino, sono giovani le ragazze in radio? Beh, io faccio prima a presentartele e le invito a venire di qua, no? Non fate le timide, che siete false timide, dai, venite, venite. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera, avvicinati, avvicinati.
2: Buonasera.
0: Da dove venite, come vi chiamate?
1: Io da Montichiari e sono Gloria.
0: Ecco, l'amore e poi la bionda, va.
2: Calcinato, Beatrice.
0: Oh, vedi, vedi. Allora, perché siete qua? Beh, sicuramente perché siete venute a trovarci, ma soprattutto perché oggi
1: siamo delle infiltrate.
0: Esatto, siete delle infiltrate. Allora, chiedono se siete giovani. Beh, per chi non ci vede in TV, beh, giovanissime, si può dire, sì, dai. Beatrice, quanti anni hai? Perché non è difficile.
2: 30,
0: cifra tonda. Gloria, quanti ne hai?
1: Appena compiuti 25.
0: Uela, 25, i fantastici del 2001. Beh, allora, io so che l'hai compiuti da poco. Com'è che festeggerai il tuo compleanno?
1: Venerdì facciamo una bella festa tutti insieme.
0: Tutti insieme, che senti che vocina, vocina. Faremo una festa tutti insieme. Vabbè, c'è qualcuno che volete salutare? Ma dopo questo saluto... non mi parlano più.
1: Io saluto la mia famiglia che mi sta ascoltando e li saluto.
0: Oh, vedi, ciao. Fai ciao ciao con la manina, che ci guardano anche tramite i nostri canali TV. Li salutiamo. Vuoi salutare qualcuno, Bea?
2: Saluto Tele.
0: No, saluti me. Va bene, va bene. Breve ma intenso, dai, ci piace, ci piace.

0: Maigan.
1: Ah, che bravo.
0: Sì, Maigan, sì. Roma, un abbraccio da Paolo.
1: Ciao Paolo.
0: Buona serata, bella, grazie di tutto. Ciao.
1: Grazie mille a voi per i vostri messaggi simpatici. Il nostro amico De Roma, vedi qua, sono arrivate le nostre fanciulle, la Mora, la Bionda, Gloria Bea, e vedi qua il 338-141-1001 sono veramente impazziti. Comunque, ora bando alle ciance, parliamo di cose abbastanza serie, parliamo di un artista classe 1988, una persona che possiamo definire un artista con la A maiuscola, che ha girato il mondo con il suo grandissimo successo. Di chi parlo? Beh, di Adele. E lei dice che la musica è per le orecchie, non per gli occhi, quindi non mi vedrai mai in bikini. Queste sono state, insomma, le sue parole. Adele, continua a distinguersi nella scena musicale globale, rifiutando gli eccessi dell'industria e puntando esclusivamente sull'eleganza, la presenza scenica e la potenza vocale. La scelta di abiti classici e sobri rappresenta un manifesto d'altri tempi che mette al centro il talento rispetto alla provocazione estetica. Che dire? Tanto de chapeau per questa donna che mostra, insomma, la sua grande arte senza, insomma, farsi vedere. Ecco, andiamo avanti. Chi arriva? Beh, arriva proprio lei.

Allora, oggi è un grande giorno al nostro carissimo collega e amico Walter Master, che gli facciamo davvero tantissimi auguri. Il nostro numero uno, insomma, grande. Gli facciamo gli auguri, insomma, da parte, insomma, di tutto lo staff, di tutti i colleghi, di tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Allora, un altro giorno molto importante, ce lo dice anche il nostro Matti. Oggi è la giornata mondiale del cane. Ebbene sì, il nostro amico a quattro zampe, il 26 agosto, la giornata mondiale del cane. Una giornata per celebrare il nostro miglior amico, no? Quello che ci aspetta alla porta, che ci regala una coda scodinzolante anche dopo magari una giornata davvero difficile, e che, diciamocelo, spesso conosce meglio di noi il significato della parola fedeltà. Piccoli, grandi, pelosi, vivacissimi e campioni assoluti di divano, oggi una coccola, diciamo, è d'obbligo, quindi tanti auguri e celebriamo questa grande giornata.

Ormai siamo in fondo, manca davvero pochissimo al party time del mercoledì sera. Ricordiamo, tra 6 minuti il party time. Nel frattempo No Brock Boys. Allora, dobbiamo fare tanti auguri a Simone, il netturbino di Urbino. Tanti auguri da parte, insomma, della tua ragazza Giorgia. Ho pensato di farti gli auguri, insomma, personalmente in radio. Questa è una bellissima, bellissima cosa. Inoltre, le sorprese non sono finite qua. Stiamo per ascoltare un grandissimo disco di De Niro in collaborazione con Yumiki. Abbiamo ben pensato di collaborare insieme e questo, insomma, ne

0: Vabbè, vero, vero. Questa era Too Big.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano sarà figura protagonista ancora per i prossimi giorni sull'Europa meridionale e anche su parte dell'Italia, con tempo stabile, soleggiato e caldo, soprattutto al centro-sud, dove si andranno a toccare anche i 40 gradi, localmente anche superiori. Le regioni settentrionali rimarranno un po' invece esposte di tanto in tanto a flussi umidi occidentali che porteranno a annuvolamenti sparsi in alcune occasioni temporali. In particolare saranno le zone alpine che vedranno il passaggio di temporali, ma nella giornata di venerdì anche di forte intensità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Siamo partiti?

I'm back. Salutiamo il nostro Alex da Reggio Emilia. Anche lui da Misano Adriatico, Florian, che tra pochi giorni va in ferie.

0: Salutiamo chi si trova nelle spiagge cristalline con l'acqua cristallina. Ciao caro amico. Da Milano ci sono Tangenziale Ovest con la musica a palla. Ciao Michelone. Da Montecosaro, Domenico, ciao. Ammazza, oh, abbiamo iniziato con grande musica, con grande musica. L'uomo bello impossibile, attenzione. Stasera una serata molto speciale, non dico altro.
1: Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. Every time they

col nostro Gianji. Quanti che sono, insomma, sono ripartiti lunedì al lavoro, quanti? Oh, che bello, ciao Ele, qui si lavora ma ascoltandovi è più piacevole. Grazie. Merito del nostro Paramix DJ con la sua sensuale musica.

Salutiamo chi insomma è diretto al lago di Lugano. Che meraviglia! Il nostro Giorgio da Varese. Ma che cos'è la scoteca, eh?

Ele, puoi far capire che amo tantissimo la mia compagna Daniela. Stefano firmato ex Pugliese. Che hai combinato, Stefano? Che hai combinato? Daniela, dai, sii più buona con Stefano. Viva l'amore, viva l'amore!

Anna da Monza Brianza. Buonasera, benvenuta nel Party Time. E da Senigallia la coppia che scopre.

0: Mi piacerebbe fare la patente. Allora, comunicazione e servizio qui da Verona, dalla città dell'amore, ci tengono al corrente che è un party time
1: spumeggiante.
0: Spumeggiante, spumeggiante. Ciao caro De Niro, ciao! Ah, oh, c'è chi sta facendo una bellissima grigliata e insomma ci scrive Cin Cin con un po' di birra. Mamma che buono, ragazzi! Oh, ma qui cenate come le galline, eh!

0: figlia mi si studio più. Ma sì, il bradipo.
1: Salutiamo anche Sid, il bradipo dell'era glaciale. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera.
2: Si vola!

0: Dress Code anche questa sera libero. Che dici, può entrare Veronica da Milano? Può entrare?
1: Entra!
0: Cosa facciamo? La facciamo entrare?
1: Non può entrare.
0: Ah, mi spiace, no? Dicono di no. Dei piani alti dicono così. Da Savona, il nostro amico, può entrare? Vabbè, allora, chi è che può entrare? Non ho capito io.
1: Carmelo!
0: Figurati se Carmelo non poteva entrare.

0: fun is coming.
1: Occhio alla ciò delle cinture, signori. Stiamo per fare un lungo viaggio. Qualcuno ha detto Gin

0: Signori, attenzione, vabbè che nel dress code era libero, però Tarzan, vabbè, cioè un po' troppo, no? Aiuto, aiuto. Scappati di casa, dove siete?
1: Veloce, c'è niente.

0: attacca di goito e vai col bibitone.
1: Ma qua sono tutti impazziti stasera, Paromix, ma che effetto fai? Che effetto fai? Siete una bomba atomica. Un grande bacio alla nostra Maya. Grazie Maya, un grandissimo abbraccio a te. Da Senigallia, i nostri amici.

Signora, ma quante volte glielo devo dire? Quante volte glielo devo dire? Non è la scoteca, non è la scoteca, dai. È l'ABC

di Cesena. Buonasera, benvenuto. Enrica da Fermo, ciao! Anche da Cernusco sul Naviglio ci ascoltano Lorenzo e Elena. Milano, le Gran Milano.

0: Allora, qui sono impazziti tutti. Sono impazziti tutti, non so. Ma perché?
1: Roby 78!
0: Ah, oh, ciao Roby! Mamma mia, ma sei folle, sei folle! Siamo arrivati in fondo? Sì, direi proprio di sì. Facciamo tanti, tanti complimenti al nostro Paramix. Signori, rimanete con noi. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Pew. Your dance station.

0: Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
4: Un giorno

0: best music. The dance station.
1: Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ostruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri cinque dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, i duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno, Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

Flamenco Paranoia, Samurai J, la versione remixata. Apriamo così questa seconda ora. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, abbiamo iniziato il nostro programma come ogni sera dal lunedì al venerdì alle ore 18. Alle 18.30 abbiamo avuto il super DJ set e party time dal nostro Paromix DJ, che vi ricordiamo che tra meno di mezz'ora salirà nuovamente in console. Potrete vederlo mentre mixa live tramite i nostri canali TV. Dipende sempre da quale parte del mondo, o meglio dire d'Italia, ci ascoltate o vedete. Allora, come sempre all'inizio dell'ora dobbiamo ricordare i nostri contatti: 338 141 1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma quello che volete. E colgo l'occasione per ringraziare anche tutte le persone che scrivono, diciamo, privatamente tramite i nostri social. E insomma è sempre bello e piacevole quando ti scrivono anche privatamente, no? Anzi, colgo l'occasione per dirvi, insomma, chi volesse supportarmi, mi trova sui social a nome Salvi Eleonora, tutto attaccato con, insomma, due A finali. Detto ciò, signori, partiamo subito, arrivano loro, i Purple Disco Machine.

Without You. Bella, bella, bella. Avisi, questo radio è stato per la Dance Station d'Italia. Ebbene sì, oggi la domanda di questa sera è davvero molto semplice. C'è il nostro corpo, no? Il nostro corpo fa tante cose inconsapevolmente, no? In automatico. Un esempio può essere magari il singhiozzo, no? Non vi è mai capitato così dal nulla che vi viene il singhiozzo? Una cosa incontrollabile, no? Che non riusciamo a gestire. Io ad esempio quando mangio molto velocemente o bevo velocemente mi capita questo. Oggi andremo a vedere, o meglio dire, questa sera andremo a vedere alcune cose che il nostro corpo fa senza che tu sappia il perché. Un esempio, appunto, come citato appunto il singhiozzo, è un freno d'emergenza per il tuo diaframma, no? Cioè quando mangi troppo velocemente, inghiotti aria o ti innervosisci, il tuo corpo ti sta dicendo di rallentare, no? Che stai mettendo troppa pressione. Oppure anche lo sbadiglio non è in realtà pigrizia, cioè quando siamo stanchi, stressati o inquieti, insomma, aiuta il cervello a ricevere più ossigeno e a raffreddarsi. E stiracchiarsi senza un motivo apparente, no? Quante volte ci capita? Il tuo corpo ti sta dicendo che hai bisogno di muoverti, no? Migliora la circolazione, risveglia i muscoli e aumenta la concentrazione. A brevissimo vedremo lo starnuto.

you. Salutiamo i nostri amici Cristiano e Alessandro che in questo momento sono all'ascolto. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Allora, il corpo umano compie davvero continuamente delle azioni automatiche delle quali spesso ignoriamo, insomma, il vero scopo, no? Ad esempio può essere magari lo starnuto, è un meccanismo ovviamente di difesa, perché spelle polvere, virus, polline o qualsiasi altra cosa che cerchi di entrare nel naso. A brevissimo vedremo

nella bellezza di 36 anni fa nacque questa grandissima canzone, questo grande capolavoro. Parliamo di Your Love. Si parlava dei meccanismi del nostro corpo, no? Delle azioni che facciamo spesso e volentieri, magari non ce ne rendiamo conto, come magari stiracchiarsi senza un motivo apparente, lo sbadiglio, il singhiozzo, no? Lo starnuto. E ora parleremo proprio della pelle d'oca, perché è un'antica risposta istintiva che ti protegge dal freddo o dalla paura, perché i piccoli peli sulla pelle cercano di creare uno strato isolante, proprio come succede negli animali. E vi è mai capitato il tremolio dalla palpebra? Mamma mia, quante volte mi è capitato. Indica che il tuo corpo ha bisogno di riposo. Può anche essere causato da stress, troppa caffeina o disidratazione. Poi le dita raggrinzite nell'acqua. Questo sincero non lo sapevo. Io pensavo semplicemente che volesse dire che era giunta l'ora di salire, insomma, dall'acqua, di andare via, no? E invece no, è un trucco dell'evoluzione, perché la pelle si grinzisce per farti afferrare meglio le cose quando sei bagnato, proprio come il battistrada di pneumatico. Le lacrime senza motivo, beh, lubrificano gli occhi, li mantengono puliti, eliminano la polvere e aiutano a regolare le emozioni intense. E per concludere in bellezza, beh, sussultare mentre ci si addormenta. Quel sussulto improvviso mentre ti stai addormentando significa semplicemente che il tuo cervello ti sta praticamente dicendo: ehi, tutto bene? Stai ancora respirando?

Benny Benassi, Satisfaction, che bomba, bella, bella, bella. Allora, prima di iniziare fare una breve pausa e iniziare il party time, vi devo ricordare l'evento che si terrà, insomma, questo sabato 29, ci sarà un super evento a Soave per il Music and Beer. Vi aspettiamo, ci sarà un super evento in piazza con la musica di Radio Studio Più. Ci sarò io con Andrea Buizza, quindi non potete perdervi questo appuntamento.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E iniziamo così il party time. Questa sera musica solo italiana. È Gianna? Nannini? È proprio lei?

Una voce inconfondibile. L'America con Gianna Nannini. In una versione particolarmente bella, sai? 338-141-1001, fatevi sentire, messaggi vocali.

Caserta, la cara Angelica ci saluta. Ciao Angie, un grande abbraccio. Buonasera, benvenuta nel Party Time. Allora, è che dicono che è caldo, che fa caldo. Il nostro Joel, il super latino caliente. Attenzione. Abbiamo bisogno di una canzone caliente. Caliente.

0: கல்விஜர் மற்றும்
1: Palati fini, è arrivato il momento di fare una cosa, una sola: spingere.

Salutiamo anche i nostri amici a San Lorenzo che mandano una bellissima foto, stanno facendo una bella grigliata di pesce. Beh, devo dire, mica male. Possiamo aggregarci anche noi? I nostri amici da Trento! Ah, Giangi, eh!

nostro Francesco che rientra dal lavoro, non si molla mai in compagnia di Radio Sud Più. Grazie mille di cuore, Francesco. Buon rientro. Un saluto anche da Messina.

E tu con chi fai l'amore? Allora, salutiamo i nostri amici da Bergamo, dal Civo, buonasera. E salutiamo anche i nostri amici, la Family di Cernusco sul Naviglio, Milano. Un bacione da Oscar.

Padova, se non sbaglio, quella vicino all'Islanda. A lei? A lei? Salutiamo Toy Boy. Ui, Toy Boy. Uela. Lui è un Toy Boy, eh.

0: Ah, oh, io dico proprio di sì. Allora, siamo arrivati in fondo, invitiamo insomma a venire di qua, insomma, nello studio con Paramix. Vieni.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
0: Buonasera, buonasera.
4: Ciao.
0: Ciao, buonasera,
4: Quella,
0: come stai?
4: Buonasera, Italia.
0: Vai, di nuovo, vai.
4: No, lascia stare.
0: Sembravi in chiesa. Allora, come va?
4: Bene, tutto bene. Bella,
0: come va?
4: Bella.
0: Che fai stasera di bello?
4: Beh, non lo so.
0: Non lo sai?
4: Non lo so ancora, lo scopriremo tra pochissimi minuti.
0: Lo scopriremo solo vivendo.
4: Quando mollerò Eleonora Salvi?
0: Da chi vai?
4: Non lo so.
0: Va bene. Allora, che dire, noi ci risentiamo domani sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Il nostro buon Paramix è un po' come il prezzemolo, lo sentirete in tutti i programmi
4: da
0: di Radio Studio Più.
4: Con disco bene, eh.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera, a mezzanotte. Spot.
1: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano sarà figura protagonista ancora per i prossimi giorni sull'Europa meridionale e anche su parte dell'Italia, con tempo stabile, soleggiato e caldo, soprattutto al centro-sud, dove si andranno a toccare anche i 40 gradi, localmente anche superiori. Le regioni settentrionali rimarranno un po' invece esposte di tanto in tanto a flussi umidi occidentali che porteranno a annuvolamenti sparsi in alcune occasioni temporali. In particolare saranno le zone alpine che vedranno il passaggio di temporali, ma nella giornata di venerdì anche di forte intensità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
7: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

Studio Più Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Vol

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spotted.
5: È arrivata BGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per aprire!
2: Sì!
3: 4, 3, 2, 1!
2: È vero, l'accendiamo, confermo.
3: Il programma dove tutto è possibile.
4: Club Connection on Radio Studio Più.
2: In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, in mondovisione, in spiaggia, in montagna, in macchina, in auto, sull'autobus, sul treno. Italiani, ciao. Io sono Ronnie Milani, questa è la family di Club Connection. In diretta da questo momento fino alle 11 ci siamo noi, penultima puntata di questa settimana. Poi andremo in ferie per due settimane, capito? Lo dico già, eh. Saluto Fede la parte tecnica, saluto Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Coordinate 338 141 1001. Dai che si parte.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

Arriva Jay Peralta su Radio Studio Imperiale ad aprire questa puntata di Club Connection. Sono le 21:04, buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani, questa è la family del club, solitamente in diretta dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, però abbiamo anticipato perché non c'è Alex Castellini che è in ferie, quindi partiamo prima e finiamo un'ora prima, capito? Invece finiamo a mezzanotte, il programma finisce alle 11 spaccate, capito? Penultima puntata, perché domani c'è l'ultima puntatina e poi andiamo in ferie anche noi per 2 settimane, poi ci risentiremo e ci rivedremo il 14 settembre, lunedì 14 settembre. Allora, Fede era già preoccupato, mamma mia Ronnie, ho visto le previsioni, già caldo, oggi un caldo pazzesco, domani aumentano ancora, ma chi se ne frega, Fede, basta, è sempre a lamentarsi delle temperature, anzi dovrebbero inventare, secondo me, la festa, una festa l'anno del chi se ne frega, dove puoi fare tutto quello che vuoi, tranne offendere le persone e sicuramente comportandosi bene, rispettando gli altri, però dove puoi fare quello che vuoi, tipo mangi pizza, lasagne, tiramisù tutti insieme a colazione, per dire, uno dice mangi a colazione la lasagna, la pizza, e chi se ne frega. O per esempio presentarsi a una festa vestito in modo strano, magari anche in ciabatte o col pigiama, chi se ne frega, in quel giorno lì è permesso tutto. Spegnere il telefono per tutto il giorno e non rispondere a nessuno, uno dice ti ho cercato tutto il giorno, ma chi se ne frega. Mettersi a cantare a squarciagole in mezzo alla strada, uno ti guarda, ma che cacchio canti, ma chi se ne frega, nessuno che ti giudica in quel giorno, il giorno del chi se ne frega. Allora io propongo di fare chiediamo se è possibile avere una festività che si chiama proprio chi se ne frega, una volta l'anno, uno dice oggi mi alzo, non ho voglia di andare a lavorare, chi se ne frega, nessuno ti dice niente, va bene? 338 141 1001, andiamo avanti perché c'è tempo fino alle 11, Tra poco arriva anche il gioco di Mimmo, se avete voglia di giocare con noi. Anche se è caldo, fredde, estate, chi se ne frega?

0: Bene, guarda l'orologio, 21:12, leggilo al contrario, 21:21, 12:12, fai come vuoi. Questi sono messaggi che arrivano dall'aldilà. Kreider su Radio Studio Più. Allora, stasera ho sfondato una porta aperta con il giorno di chi se ne frega. Claudio da Macerata ha scritto: mi piacerebbe andare al lavoro in pigiama e in pantofole, chi se ne frega. Beh, provaci, al massimo rispondi così, chi se ne frega se ti guardano, dipende poi dal lavoro che fai, capito, anche quello conta tanto, però se c'è il giorno del chi se ne frega, chi se ne frega. Maurizio da Pitesti, Romania: ciao Ronny, io in giro sempre con il quad, ma chi se ne frega se consumo la benzina, oh, ma chi se ne frega, hai ragione. Poi 365 giorni l'anno, per farti i cazzi tuoi, ha scritto Fabio da Pescara. Se ci fosse anche questa possibilità, 365 giorni l'anno dove tu ti fai i cazzi tuoi, uno lo può fare, lo può fare, anzi chiedilo, alza la mano, fatti, capito, chi se ne frega. Allora siamo arrivati al momento di giocare con Mimmo.
1: Mimmo,
2: il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi mette subito di buon umore?
0: 338-141-1001. Qual è la cosa che mette subito di buon umore Mimmo? Qui dovete spararla, non serve andare a cercare la risposta sul web, usare l'intelligenza artificiale, qui bisogna usare la fantasia, punto, capito? Spararla. Qual è la prima cosa, cioè qual è la cosa che mette di buon umore a Mimmo, capito? 338-141-1001, è facile.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi mette subito di buon umore?
0: È facile perché io la so.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Stavo pensando, Fede, che anche questa settimana veramente sta volando, ma in modo pazzesco, cioè in un attimo siamo già mercoledì, domani giovedì, tra l'altro l'ultima puntata di Club Connection, e poi ci rivedrà insieme il 14 di settembre, lunedì 14 settembre saremo ancora in diretta, capito? Quindi ci fermiamo solo due settimane. Allora, attenzione, vado a leggervi con Mimmo.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
1: Mimmo.
2: Mimmo.
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi mette subito di buon umore?
0: 338-141-1001. Qual è la cosa che mette di buon umore di Mimmo? Ciao, sono Mimmo. Allora, Gabriele D'Ariccione ha scritto una giornata di sole. Una giornata di sole, no. Claudia da Rovereto, una pizza con gli amici, cioè ci sta, sono tutte cose belle che mettono di buon umore, una bella pizza, una giornata di sole, anche se devo dire che ultimamente il sole non manca, abbiamo avuto una bella estate, ancora va avanti. Matteo da Fermo, ricevere un messaggio inaspettato. Sì, anche quello può essere, c'è una bella notizia, sì. Poi c'è quando arriva lo stipendio, ha scritto Moreno da Verona. Lo stipendio, anche quello può mettere tanta felicità, soprattutto se hai dei progetti in mente, vuoi comprare qualcosa, degli investimenti da fare, se ti rimane qualcosa. Comunque è bello quando arriva lo stipendio, è una giornata positiva, no? Ti mette un po' di buon umore. Elisa da Monopoli, comunque no. Elisa da Monopoli, una bella notizia. Grazie al fischio. È una bella notizia. A chi è una bella notizia non mette di buon umore? Insomma, la bella notizia mette di buon umore, Andrea da Chiaveri, una passeggiata al mare. Ecco, una bella passeggiatina. A volte uno pensa a chissà, alle cose impossibili, invece una semplice passeggiatina, una bella camminata ti può mettere di buon umore, ma non è quella. Valentina da Imola, una battuta che mi fa ridere, ha scritto. Anche quello, una bella battuta in mezzo a degli amici, tanta buona compagnia, capito? Magari anche una birrettina in riva al mare, quattro barzellette possono mettere tantissimo di buon umore, ma non è ancora quella. Vi dico solo questo: noi come radio, capito? Come radio ogni tanto grazie a certe melodie possiamo trasmettere anche il buon umore, no? Quindi che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Lorenzo Davasto, trovare parcheggio subito. Ecco, questa per me è bella, questa per me è buonissima. Cioè, per me trovare parcheggio non è che mi mette di buon umore, di più, cioè che mi ha proprio un cuore. Ho trovato parcheggio, ce l'ho fatta. Ecco, questa sì che mi mette di buon umore. Sara da Novara ha scritto un buon caffè. Anche le piccole cose, quelle più semplici, un buon caffè, certo, in buona compagnia, può metterti di buon umore. Assolutamente sì, ma non è quella. C'entra. Allora, sì, facciamo una cosa, spostiamoci, do un indizio. Festival di Sanremo, ok? Uno dice, ma che c'entra? È solo perché da lì arrivi diretto, quindi buona alla prima, capito? Buona alla prima. Quando ascolti Radio Studio Più, ha scritto Moreno da Verona. Bene, sì, ci può stare, grazie Moreno, ma non è quella. Debora, cosa ha scritto? Ascolta, anche lei, ascoltare Radio Studio Più, ma grazie, sono senza parole, Debora. Donatella ha scritto la musica. Una buona colazione, Lorella, ha scritto di Canneto sull'olio, giusto? Una buona colazione sì, può mettergli buon umore, però tieni da parte, mettila lì Fede, Donatella che ha scritto la musica. C'è qualcun altro che ha scritto la musica, anche Francesco da Milano, però se non è la musica, per essere più precisi, un po' più pignoli, io potrei dire anche diamola buona così, va bene così, ma se non è la musica, cioè dalla musica può nascere una grande, una grande ca... La grande caga, no, una grande ca. Cosa può nascere dalla musica? Grazie alla musica, se gli metti anche le parole, nasce una. Paolo l'elettrico di Senigallia ha scritto una bella canzone. Non lo so, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che mi mette subito di buon umore? Una bella canzone.
0: Ma sì, Paolo, sei stato precisissimo. Va bene la musica, ma tu hai detto proprio una bella canzone. Sì, un altro applauso per Paolo l'elettrico di Senigallia. Bravo, bravo. Quindi bravi tutti quelli che hanno indovinato una bella canzone. Una canzone, va bene anche la musica. Brava anche Debora che ha scritto Radio Studio Più. Ascoltare Radio Studio Più, questa è una cosa che ci dà tanta energia positiva per andare avanti. Grazie a tutti. Quindi quando si ritorna a giocare dopo le 10, sì,
1: il programma dove tutto è possibile. Club
2: Connection on air su Studio Più.

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
2: Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.
4: Siamo in ritardo, Fede, di 2 minuti. Chi c'è in console fino alle 10? C'è DJ Tiga? È mosso un calamare. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. È sempre quella, la parola magica.
2: This is party time. Exclusive electronic music selection.

0: Partiti carichi con il radio show di DJ Tiga live da Radio Studio Più. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro,
0: yes,
1: in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

E qui c'è scritto Ludovica dal Senigallia, che è rientrata oggi dalle vacanze, la valigia è ancora chiusa in mezzo alla camera, capito? Non vuole aprirla, vabbè, ti capisco, però c'è ancora domani, dopodomani, immagino, in ferie, no? Fate bene a rientrare prima, così sentite meno lo stacco. Iva da Pioltello, c'è anche Iva da Pioltello, ciao fratello, sempre tanta roba, ha scritto. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga.

C'è anche Samir che ha scritto: sto guidando verso casa dopo una serata fuori. In che senso fuori, eh? Però la cosa bella è che ha scritto: finestrini aperti e party time. Però devo capire in che senso fuori, cioè fuori che eri fuori, vabbè, faccio i cazzi miei.

0: C'è anche Jack Frusciante. Ciao Jack. Jack Frusciante, ragazzo di Pescara, che fa sempre su e giù da Milano, Pescara, Pescara, Milano. Avanti in tre, giusto? Giusto?
1: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto, assolutamente no.

Sta tremando tutta la radio, sta tremando tutta la radio. C'è anche Loredana da Salice Terme che ha scritto: domani si lavora, ma stasera mi concedo ancora un gelato. Lo so ragazzi, quindi da domani già si ricomincia. Cioè dovevi arrivare prima, capito? Così lo sentivi meno, perché domani mattina già sei arrivata oggi, domani no, non va bene. C'è anche Angela Nazionale, ciao. Ti hai appena bevuto un caffè, eh?

Primo party time con DJ Tiga, secondo party time con DJ Ricky Balza, dalle 21:30, no, dalle 22:30 fino alle 23, capito?

Gara si balla Laura e Alex sul camion in direzione Reggio Emilia, capito? Hanno scritto andiamo a Reggio Emilia con voi, capito? Cioè noi li stiamo accompagnando da Pescara a Reggio Emilia. Allora facciamo un po' di strada, Fede, indicazioni, andiamo a dare l'indicazione. Allora sempre dritto, Adriatica, autostrada Adriatica, sempre dritto, passate Bologna, andate sempre dritto e arrivate a Reggio Emilia.

0: Chi è?
1: Come lo suona bene?
0: No, come lo suona non va bene, l'ho già detta questa cosa, non voglio ripetermi. Come mixa, come miscela, non come lo suona, capito? Perché poi non è che lo suona, al massimo suona, non è che lo suona, altrimenti uno può pensare male, capito? Quindi come mixa bene o come miscela bene, ma non come lo suona, capito? Non va bene, io lo dico, io qui lo dico e lo ammetto. Ciao Pachi e ciao Balà.

Giacomo da Frascati ha scritto: sul divano, aria condizionata e il telefono in mano, vi ascolto. E che il telefono va tutto bene, cioè nel senso, volevo dire bravo, bravo, continua così, bravo.

Ma grazie a voi, grazie a voi Laura e Alex, grazie a voi che ci supportate, ma soprattutto che ci sopportate.

0: Ciao Ronny, in ritardo, ma ci sono. Bea, non sei in ritardo, sei in perfetto orario. Miscelazione inconscia. C'è DJ Tiga. Qui ci sono vibrazioni pazzesche, sta tremando tutto lo studio, qui si muove tutto, c'è questa energia che entra, si va in frange, che ti fa venire tutta la cabeza, che ti prende tutta l'energia, spacca tutto, che ti prende tutta la casa, che ti arriva la casa.
1: Ma come cazzo fa?
0: Non lo so, sono fatti miei, ecco.

ascoltano da Macerata, capito? Il DJ di Macerata è Sigfrido, che ha scritto che ha messo il pilota automatico, capito? Lui sta ascoltando e ha messo il pilota automatico. Ciao DJ! Ultimo disco per DJ Tiga.

Antonio da Riccione, se scrivi siete fantastici e soprattutto di grande compagnia, mi fa fare la cacca popù, capito? Io mi emoziono, faccio cacca popù, capito? Mi emoziono. Comunque grazie. Noi vi vogliamo bene.

0: Tá murchado. Viene da piangere, già volata la prima ora con DJ Tiga, si chiude il primo party time. Facciamo un applauso. Mi viene da piangere. Però noi torniamo subito e se avete voglia di giocare con noi, vi consiglio di non cambiare canale.
1: The party is here.
2: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Io lo so che state shazammando, ma ve lo do io il titolo. È la nuova di De Niro, Too Big, su Radio Studio Più, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e solitamente noi a quest'ora giochiamo
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono una montagna, ma il mio punto più profondo si trova a quasi 11.000 metri sotto il livello del mare. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? È facile? E se conoscete abbastanza bene la geografia, sì, altrimenti... Però... Lo so, sono sempre ripetitivo, non dirlo, lo dico, non dirlo, lo dico, non farlo, lo faccio. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché dal momento che non si vince niente, qual è il divertimento? Non c'è nessun tipo di soddisfazione e comunque quando ci arriviamo da soli è un'altra roba, perché uno dice, oh... E insomma, ce l'ho fatta da solo, senza aver bisogno di nessuno. Attenzione, è mercoledì? Aspetta, Fede, che mi preparo. Ecco. Come al solito c'è un drive. C'è anche un bel pack tunen sulla spalla. C'è un vai di buzzer. Vado a casa, io sto immaginando quelli che stanno facendo un po' di zapping alla radio e si beccano Club Connection, chissà che cosa stanno pensando in questo momento. Vado avanti, non mi voglio perdere, vado avanti. C'è anche un bravo, bravissimo, come te non c'è nessuno, vai avanti così. Guarda su, guarda giù, c'è pa' chi e c'è pa' là. C'è anche un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Non sono una montagna, ma il mio punto più profondo si trova a quasi 11.000 metri sotto il livello del mare. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono?

0: secondo per riaccendere un ricordo, riportarti in una notte e farti muovere ancora. Sono le grandi hit
1: che hanno fatto la storia della musica dance.
0: Radio Studio Più, la band station.

0: ballata e cantata questa, Fede, almeno io, tu sei un po' giovane, sei un po' troppo giovane secondo me. Anno 1991, Rosalla, Everybody Free, attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono una montagna, ma il mio punto più profondo si trova a quasi 11.000 metri sotto il livello del mare. Cosa sono?
0: 338-141-1001, cosa sono? Dai, secondo me è abbastanza intuitiva, se conoscete un po' la geografia, come me, faccio anche il figo, è vero, una mazza. Allora, Alessandro da Faenza, l'Oceano Pacifico, sì, l'Oceano Pacifico c'è, c'è, ci siamo. Non siamo lontani, ci siamo, è lì, capito? Elena da Gesi, il grande Grand Canyon. No, siamo da un'altra parte, siamo da un'altra parte. Matteo da Rovereto. Eccolo, eccolo, è tornato. Attenzione, fagli un applauso in anticipo, Fede, un applauso in anticipo. Facciamo una cosa faccio, la leggo? Il marzapane. Che mare è il marzapane? Vabbè, andiamo tutti in vacanza, andiamo al marzapane, un bel mare, pulito, anche molto dolce, devo dire. Dai, ma vabbè, dai, cioè, saluta Matteo, Fede. Ciao Matteo! Allora, me la canto da solo, me la canto da solo. Davide da Monopoli, è la fossa della Tonga, è la fossa della Tonga. No, no, però potrei cantare din din, din din, din din din din din din din. E quando suona l'allarme, dovete, capito? Quando suona l'allarme c'è qualcosa. Sara da Pinerolo ha scritto il Mar Rosso. Il Mar Rosso, no, no, no. Lorenzo da Milano.

0: trending. E ciapacchi e ciapala. Io ho capito tutto, Fede. Io questa sera ho capito tutto. Io nella vita dovevo fare il cantante. No? Vado avanti, che meglio. Federica da Campobasso, l'oceano Atlantico. No, avevo detto oceano Pacifico, non Atlantico. È dall'altra parte, capito? Dall'altra parte. Simone da Imola, il lago Baikal. Baikal. No, no, no, Fede.
1: Non sono una montagna, ma il mio punto più profondo si trova a quasi 11.000 metri sotto il livello del mare. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 10:30, dai. Pensateci bene, ho fatto anche ding ding, ding ding, è lì la risposta.

0: si ascolta in radio, si vede anche in TV. Dalle 10 a mezzanotte c'è Club Connection.
1: On air su Studio Pio.

0: Vieni, vieni, Fede, attaccati che facciamo il trenino, facciamo il trenino. Già mi viene in mente. Cioè, sto già pensando al Capodanno, già sono in mood autunno-inverno. Chissà perché, non lo so. Eppure devo partire per le vacanze questo weekend, non lo so. Vabbè, Raffaella Carrà con Bob Sinclair, Far l'amore su Radio Studio Più. Attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono una montagna, ma il mio punto più profondo si trova a quasi 11.000 metri sotto il livello del mare. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Apri, Fede, apri, Fede.
4: Ronny, la fossa, sì, delle Marianne, Damiano da Bovolone.
0: La fossa delle Marianne, Damiano da Bobolone o Bombolone? Com'è? Bombolone. Damiano, c'è qualcun altro che ha scritto, ha lasciato un messaggio audio che dice questo? La fossa delle Marianne, che si trova vicino alle isole Marianne, che vinto. Qualcuno ha scritto, sì, anche Simone da Cervia ha scritto così. Ah, poi chi è questo? Chi è? Si è firmato o non si è firmato? Vabbè, non si è firmato, ma anche lui. Poi apri Fede. Non ho capito. Ferma. Qui passano messaggi così. Vabbè. La fossa delle Marianne anche per Emanuele da Senigallia. Però al momento il primo è stato Damiano. Aspetta, è sempre lui? È sempre lui. Poi anche per Maria Celeste da Civitanova Marche, la fossa delle Marianne. Però chi è stato il primo? Damiano da Bobolone? Non lo so.
3: Non sono una montagna, ma il mio punto più profondo si trova a quasi 11.000 metri sotto il livello del mare. Cosa sono? La fossa delle Marianne.
0: Ma sì, Damiano da Bobolone, non Bombolone. Bravissimo, ma bravi tutti quelli che hanno indovinato, la fossa delle Marianne è così profonda, quasi 11.000 metri, ragazzi, quasi 11 chilometri, cioè non è che uno dice, oh, qua, cioè andiamo a fare un giro nella fossa delle Marianne, che andiamo a vedere se riusciamo a tornare ancora a galla, perché è molto profonda. Pensate che se ci fosse il monte Everest, capito, mancano ancora 2 chilometri per arrivare alla cima. Capito? Ci sono 2 chilometri d'acqua, ecco. Quindi un applauso per Damiano, che è stato il primo, ma bravi tutti quelli che hanno indovinato la fossa delle Marianne. Bravi tutti. Quando si torna a giocare? Domani, stessa ora, stessa radio.
5: Club Connection, TDC.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista?
1: Questa notte protagonista la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Questa sera a mezzanotte. Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
2: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Più.
1: Party time.
4: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.
5: Ultima mezz'ora e ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 11? Sono calamarissimi. C'è Ricky Valza DJ. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio.

0: Aiuto. Qui a Radio Studio Più le emozioni non finiscono mai. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. Siamo in diretta anche sulle frequenze di Ibiza e Formentera, quindi ci potete ascoltare anche in Spagna. E poi sono curioso di sapere anche come sono messi Laura e Alex, la loro posizione attuale, che stavano andando verso Reggio Emilia col camion.
1: Hey, y'all motherfuckers having a good time. Oh man, that's what's happening. Hey, I hope y'all out here enjoying yourselves. I'm just up here fucking around. They bought me some liquor up here, so you know I'm drinking. I feel like I'm at home. Look at me, I done stopped the music over here fizzing with shit. Hey, what's up? What y'all motherfuckers wanna hear? Hey, check this out.
0: Irina, diamo le coordinate.
2: Siete pronti?
0: Sì.
2: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
2: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
2: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
2: Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie Irina.

0: Se vi capita di accendere la TV sul digitale terrestre, vedete un giovinotto con un cappello nero con scritto sopra Mosso Calamari, quello sono io, quello che sta ballando sono io. Allora, chi c'è che ha scritto in macchina volume alto, però non ti sei firmato, eh? (338) 141 1001, fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più. Yeah?
1: Ricky Valza, mi fai paura.
0: Addirittura. Ah, Paolo Amato. Ciao Paolo.

0: Hai capito Ricky Balza, Fede? Fede, di qualcosa, dai! Fede?
1: Ci sono?
0: Di qualcosa!
1: Eccomi, lo sai che io non parlo mai.
0: Allora non va mica bene questa cosa, devi parlare ogni tanto, perché sennò mi sento solo. E poi io non parlo mai, non è vero che tu parli tanto, io se parli. Miscelazione in corso, c'è DJ Ricky Balza, se preferite Ricky Balzer.

DJ. Scusate se vi dico questo, però è una mia cosa personale, insomma, un mio pensiero. Il DJ non lo fa tanto solo la tecnica, perché ormai quella è scontata, è l'ABC per chi fa questo mestiere, ma è il gusto musicale che fa la differenza. E Ricky Balza, devo dire che di gusto ne ha veramente tanto.

0: Yeah.
1: Ciao tesoro.
0: Un po' che non
1: senti quanto sono calda stasera.
0: Sì, sono qui.
1: Il mio respiro è già pesante.
0: Sì, addirittura.
1: Profondo. Ho la pelle che brucia.
0: Ma non è vero.
1: Tutta.
0: Ma non è vero.
1: Solo a pensarti mi si stringe tutto dentro.
0: Ma non è vero.
1: Ti sussurri tutto Rocco.
0: Sì.
1: Sono il tuo topo Gigio.
0: Ancora.
1: Sono tutto tuo.
0: Assolutamente no.
1: Subito.
0: Ma non è vero.
1: Non farmi aspettare.
0: Ma non lo farò mai. Non lo farò mai. Secondo te mi metto a dire in diretta nazionale sono il tuo topo Gigio. Solo perché sei bellissima.

Io sono lì in America, in questo momento New York, dovrebbe essere quasi le 17 se non sbaglio. 6 ore indietro, giusto? Quindi salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando oltreoceano.

0: Desenzano. Oh, grazie Fausto, grazie di cuore. Attenzione, attenzione, attenzione. Apri Fede, apri.
1: Ciao Ronny, una buona serata, una buona notte a tutta l'Italia, a tutta Radio Studio Più.
0: Sì.
1: Io sono Antonio di Parma, Antonio
0: lo sappiamo chi sei, lo sanno tutti chi sei Antonio. Sì,
1: hasta la vista. Vista.
0: Ciao,
1: ciao da Antonio.
0: Ciao Antonio.
2: Chi?
0: Antonio.
2: Chi è quello?
0: È quello che ci manda i messaggi praticamente tutte le sere, no?
2: Chi?
0: Antonio di Parma, capito? È famoso, ormai è diventato Antonio Nazionale, lo conoscono un po' tutte le radio, capito?
2: Chi?
0: Antonio di Parma, capito? Antonio Nazionale, famoso perché ha quella R un po' moscia, capito?
2: Chi?
0: Fortunatamente credo che sia l'unica cosa moscia che ha, capito?

Mi viene da piangere. Guarda che ne sono, Fede. Tra l'altro questa è la penultima puntata, domani c'è l'ultima puntata di Club Connection, poi si va in vacanza per 2 settimane, ci fermiamo per 2 settimane. Sono un po' triste per questa cosa, eh?

0: A Ricky Balza, vede, lo so, ci tocca chiudere, questa è una brutta notizia, lo so.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time
2: on Studio Pew,
3: your dance station.
0: È una brutta notizia, però domani ci rifacciamo, abbiamo un'altra puntata, l'ultima puntata, poi si ricomincia da capo lunedì 14 settembre, perché noi ci fermeremo per 2 settimane. Allora, volevo ringraziare Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, tutta la family di Club Connection. Volevo ringraziare anche tutti voi che ci supportate e ci sopportate quasi tutte le sere. Noi ci risentiamo e ci rivediamo domani sera alla stessa ora, sempre qui su Club Connection e sempre qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Da Ronny Milani è tutto, passate una bella nottata, ciao a tutti, grazie.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link, cliccaci sopra, in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste 3 parole: Radio Studio Più.

Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano sarà figura protagonista ancora per i prossimi giorni sull'Europa meridionale e anche su parte dell'Italia, con tempo stabile, soleggiato e caldo, soprattutto al centro-sud, dove si andranno a toccare anche i 40 gradi, localmente anche superiori. Le regioni settentrionali rimarranno un po' invece esposte di tanto in tanto a flussi umidi occidentali che porteranno a nuvolamenti sparsi in alcune occasioni temporali. In particolare saranno le zone alpine che vedranno il passaggio di temporali, ma nella giornata di venerdì anche di forte intensità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Stereo Q.
1: Spot. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la disco commerciale degli ultimi 20 anni. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.